0: e clima ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate, fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Portarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono i disabili, potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio, approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità.

0: 20 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
1: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
0: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
1: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
0: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
1: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della SCIA. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di SCIA per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
4: Buongiorno a tutti.
3: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
4: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della SCIA 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la SCIA al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
3: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini sia del borgo che della città vecchia, ma anche se non erro di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione, soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo regolamento.
4: Sì, infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato la direzione di sviluppo economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di

0: vita che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
1: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia è che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata la presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento, però, si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
4: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state levate 10 contestazioni disciplinari e questo è il nostro modo di operare perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
3: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che a provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
6: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGIL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
5: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando, l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
6: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta

0: richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
1: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Rafforzare la competitività

0: il settore vitivinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitivinicolo europeo. Il focus dell'incontro, organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione, e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
1: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta. Preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
0: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura, Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
1: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
3: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
0: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
4: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
0: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
5: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettiva

0: che il personali, ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo.
3: Sali sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Nightlife, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e in streaming sul sito radiocittadella.it e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Oggi una puntata ricca di ospiti. Parleremo adesso proprio della rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Come al solito sapete che la rubrica Voci Fragili parla di fragilità. Poi dopo, cari amici, avremo un ospite molto speciale, perché avremo in video call Paolo Sassanelli per Live Evo Festival, e ancora la rubrica Behind the Song oltre la canzone con la nostra dottoressa psicologa clinica Manuela Carone. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Voi ovviamente scrivetemi, state telefonando, però scrivete WhatsApp, scrivete un messaggio vocale al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
4: Let's go. Sounds good.

E siamo partiti alla grande con MJK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, questo pezzo molto molto bello. Amici, scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144, il numero per entrare in diretta con noi. Mi raccomando, scrivetemi redazione chiocciolaradiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: via Bossa Nostra, amici, qui su Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94 su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul DAB Plus e le frequenze Radio Cittadella. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
1: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, questo pezzo che ci ha fatto emozionare, insomma, vedere un giovanissimo George Michael con questi pezzi che sono ormai degli evergreen intramontabili e che ci danno sempre la carica giusta per affrontare una nuova puntata della rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e ospite in studio Maria Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Taranto. Benvenuta Maria.
1: Grazie, grazie, bentrovate, bentrovati a tutti gli ascoltatori
0: e a tutte le ascoltatrici, a tutti quelli che ci ascoltano in radio, in TV, in streaming, in Italia all'estero, insomma, siamo dappertutto, incredibile, proprio da non credere. Oggi parleremo di inclusione, di autonomia e accessibilità attraverso il racconto di una realtà che riguarda migliaia di persone, quella delle persone cieche e ipovedenti. Spesso pensiamo alla disabilità visiva soltanto come una limitazione personale, ma in realtà molte delle difficoltà che queste persone incontrano dipendono dall'ambiente che le circonda, dalle barriere fisiche, tecnologiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Per approfondire questo tema, Fabrizio, ci sei tu, presidente dell'Associazione Tutela e Sostegno e coideatore di questo programma Voci Fragili.
2: Buongiorno.
0: E la dottoressa Maria Lacorte, se volessi presentare, dovrei dire tante cose di te, Maria, perché veramente fai tante tante cose. Comunque assistente sociale, specialista, presidente dell'Unione Italiana Ciechi, l'ho detto prima, della sezione di Taranto. Da anni sei impegnata, ma da tanti anni, ecco, diciamo, sei impegnata nella tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti, svolgendo attività di consulenza, formazione, supporto alle famiglie, scuole e istituzioni. Sei anche docente specializzata nell'ambito della tiflologia, del Braille e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità visive. Quindi io riparto dall'avvocato Serrano. Perché è importante parlare oggi di disabilità visiva e accessibilità?
2: Sì, perché uno Stato civile non può solo riconoscerne i diritti, ma deve far sì che tutte quelle barriere, quegli ostacoli siano tolti, eliminati, altrimenti le persone non possono esercitare i propri diritti. Quindi con la presidente Maria Lacorte oggi cercheremo di capire quali sono gli strumenti, le tecnologie, i servizi messi a loro disposizione per aiutare queste persone, che sono persone fragili, ma soprattutto quali sono i nuovi ostacoli, le nuove barriere che vanno a limitare la loro vita quotidiana.
0: Assolutamente. Allora, presidente, in due minuti, chi sono le persone non vedenti e ipovedenti e quale ruolo svolge l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tutela dei loro diritti e nella promozione dell'autonomia personale?
1: Sì, effettivamente l'argomento è abbastanza vasto ed è bene, insomma, oggi concentrarlo sull'autonomia, perché poi ci sono tanti altri ambiti, aspetti.
0: Certo.
1: Diciamo che dobbiamo un attimo concentrarci sulla la considerazione della persona disabile visiva, in che cosa consiste. Magari la possiamo definire con una condizione di situazioni, o in situazione di completa non vedenza, quindi una persona cieca, oppure una persona ipovedente, quindi sono cittadini non vedenti assoluti oppure cittadini con ipovisione. Questo è ben definito dalla legge 138 del 2001, che ne sancisce diverse categorie, dal cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave, ipovedente lieve e ipovedente medio. Quindi queste classificazioni fanno sì che ecco, l'Unione Italiana Ciechi, stiamo parlando nell'ultima fascia, con persone con 3 decimi di vista, quindi va da 0 a 3 decimi di vista, quindi è una condizione di difficoltà visiva veramente molto importante, dove lo Stato purtroppo ad oggi non ha ancora un coordinamento sia sanitario che sociale, e quindi molte volte i cittadini sono un po' soprattutto quando si ritrovano prepotentemente in una situazione di difficoltà visiva sono certo. veramente un po' smarriti. L'Unione Italiana Ciechi interviene proprio in questo, è un'associazione ormai che conta 100 più 10 anni che nel tempo ha maturato veramente tanta esperienza sia a livello di diritti.
0: Acquisiti. Io ho pochi secondi a disposizione, che cosa fa? Accoglie le persone? Possono venire da voi nei vostri uffici, nella vostra sede? Questo che possono fare? Tutte le persone
1: sì.
0: possono venire, vero?
1: Assolutamente sì, chi ha bisogno, sia chi è portatore appunto di una difficoltà visiva, anche familiari e anche chiunque intenda conoscere meglio le necessità e le situazioni di persone.
0: Questo significa anche le istituzioni, le scuole, possono rivolgere private, pubbliche, tutti?
1: Assolutamente sì. Purtroppo per ora siamo noi ad andare da loro, noi ecco una delle criticità, ci auguriamo che sia il contrario, che riconoscano in un'associazione intanto come la nostra diffusa in tutta Italia
0: certo.
1: con la sua rappresentanza sul territorio vicina non solo al socio ma anche appunto.
0: Da quanti anni hai detto che esiste l'associazione italiana?
1: È stata fondata nel 1920
0: quindi non so se io me la ricordo da sempre per motivi ovviamente
1: e diciamo che per rappresentanza per legge una legge del 48 tutela gli interessi morali e materiali di tutti i cittadini e le cittadine italiane che presentano difficoltà visive.
0: Benissimo, grazie Maria. Adesso noi torniamo in onda tra pochissimo, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, Maria Lacorte. Allora, abbiamo parlato di quale ruolo svolge l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, la sezione di Taranto, ma a livello insomma italiano in tutta Italia. Adesso Maria, io vorrei chiederti tanto, ma quali sono le barriere, le difficoltà, perché noi siamo abituati, se troviamo un ostacolo, a scansarci, a oltrepassarlo, invece non è così per tutti, vero?
1: Sì, certamente. Io direi, ecco, di immaginare la città come la propria casa. Quindi la casa, ognuno di noi la conosce molto bene, e anche una persona con difficoltà visive, più o meno gravi, conosce altrettanto bene tutti gli spazi. Un ambiente urbano che accogliente deve essere come la continuazione della propria casa, che consente di poter riconoscere ogni spazio ed essere in grado di percorrerlo in completa autonomia. Okay. Se queste condizioni ci possono essere, sicuramente ognuno può vivere la propria città nel proprio modo, nella propria completa.
0: Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, cosa può essere difficile da individuare in città?
1: Certamente. Allora, la prima cosa, il non vedente che si sposta e si muove, in grado di poterlo fare. Sicuramente la cosa più importante è svolgere un corso di orientamento e mobilità, cioè sono corsi particolari erogati proprio anche dalla nostra sezione di Taranto, che consente di imparare a utilizzare il residuo visivo oppure a riconoscere lo spazio che si deve percorrere in piena autonomia. Il non vedente utilizza solitamente diciamo un percorso naturale, che può essere un muro, oppure può utilizzare per fare ciò si può avvalere dell'uso o del bastone bianco oppure del cane guida. Sono due ausili fondamentali che probabilmente abbiamo avuto modo in città, o se non è proprio la nostra città di Taranto, magari anche viaggiando, di intravedere. Altre cose che noi possiamo intercettare in una città ben strutturata possono essere, per esempio, mappe tattili, oppure un percorso, una pavimentazione particolare che sicuramente avrete notato un po' dappertutto, stazioni, aeroporti,
0: quelle con le strisce, per intenderci, giusto?
1: Okay. Vengono definiti loges, nell'ultima evoluzione vengono chiamati LVE, e sono proprio delle mattonelle con scananature che consentono di accogliere arrivare a obiettivi imprecisi la persona con problemi di vista. Esistono addirittura sei mattonelle con codici diversi che il non vedente impara proprio nel corso di orientamento e mobilità a riconoscere sotto i suoi piedi, perché sono tattilo plantari, cioè si ascoltano con i piedi oltre che con il bastone bianco mentre si percorre il tutto.
0: Benissimo, allora, se ho capito bene, rivolgendoci all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che a Taranto sta in

0: Via De Cesare.
1: Viale Magna Grecia. Scusate. Via Cesare. Duca degli Abruzzi. Via Duca degli Abruzzi 20.
0: Ah, ecco, Via Duca degli Abruzzi. Non ricordate. Via Duca degli Abruzzi 20. C'è la sede a Taranto. E potete andare, rivolgervi per qualsiasi tipo di informazione, vero Maria?
1: Certamente,
0: perché le informazioni sono ovviamente gratuite, tutto quello che accade è quello che arriva dai fondi regionali italiani, quindi suppongo che sia tutto gratuito per le persone, giusto?
1: Ci sono delle progettualità gratuite, altre con partecipazione, grazie alla, diciamo, alla compartecipazione dell'ente stesso, il fruitore può avere chiaramente un contributo molto, molto ridotto.
0: Molto ridotto, quindi questa
2: posso,
0: è una cosa...
2: Sì, prego, fare una domanda al Presidente?
0: In chiusura abbiamo 30 secondi.
2: La città di Taranto è inclusiva da questo punto di vista?
1: Non lo è ancora. Ci abbiamo provato con 3 semafori installati sonori che comunque non sono a pieno regime, devono essere di volta in volta attivati dall'utente e non tutti ne sono a conoscenza, compresi anche i cittadini. Nel momento adesso dei grandi lavori, noi ci auguriamo che tutte le necessarie attenzioni vengano prese in considerazione dalla fermata del bus, che possa accogliere disabili in genere, ma anche disabili visivi, con riferimenti tattili, con richiami sonori che anticipano l'annuncio dell'autobus che arriva, perché una persona che non vede non intercetta
0: ovviamente,
1: chiaramente, giusto, l'autobus che sta arrivando.
0: È vero.
1: E predisporre tutto l'arredo urbano in una maniera coerente, sia per chi è in sedia a rotelle, ma soprattutto per chi si muove con una difficoltà visiva. Evitare magari l'installazione di pali o di cestini o altro genere di arredo urbano al margine del marciapiede, lasciando lo spazio naturale laterale al percorso, in modo che non si intercettino
0: che questo poi mi viene un dubbio, dovrebbero farlo i professionisti,
1: certo,
0: questo,
1: ma anche
0: disegnare
1: le potature degli alberi, ecco, che potrebbero anche ferire il volto chiunque,
0: assolutamente,
1: chi non vede
2: non ci si immedesima del problema.
0: No, ma poi dico, ma un professionista solo... sa come si fa un disegno di una strada, di posizionare i pali,
2: ma anche gli scalini
0: i gradini
2: sono inadeguati per le sedie a rotelle, non riesci,
0: ma è incredibile, certo, io non ci posso
1: ma
0: credere
1: anche
0: questa
1: i tendaggi
0: cosa.
1: Devono avere un'altezza per legge già
0: i tendaggi, parli dei bar, delle vetrine,
1: oltre 2,10 metri per legge devono essere alti in questo modo, perché una persona che non vede non
0: ovviamente
1: può
0: va a sbattere mentre cammina,
2: quindi torniamo al discorso che avevo introduttivo,
0: che dobbiamo essere più
2: le leggi, le regole ci sono, ma poi devono essere applicate.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Sì, assolutamente.
0: Maria, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Ricordiamo che Via Duca degli Abruzzi, numero 20 a Taranto, potete andare in qualsiasi momento e chiedere tutte le informazioni che vi servono. C'è la presidente Maria Lacorte insieme al suo staff e alle persone del team. Grazie Fabrizio ancora
2: grazie
0: per quest'altra puntata di Voci Fragili. Noi ci vediamo prossima settimana, sempre con la rubrica Voci Fragili. Grazie per averci seguito. Linea alla regia.
2: Buongiorno,
0: ciao ciao.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Con

0: concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella.
3: Rewind.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Pizzeria qui su Teus ci sarà Paolo Sassanelli. L'attore e regista pugliese sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione con lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta. Quindi Crispiano si prepara ad accogliere questo attore, questo regista e porterà a scena questo spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese. Sappiamo che attore e regista Paolo Sassanelli, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da condividere. Questo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, di gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. E io ho il piacere di averlo qui in video collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sarà, noi siamo in trepidante attesa per lo spettacolo di sabato 27 giugno per il Live Evo Festival, un festival molto importante nel nostro territorio, e lo spettacolo nasce da questo immaginario, dai profumi, dai gesti familiari. È una cosa che già mi fa, come dire, aprire il cuore. Ce ne vuoi parlare?
1: Guarda, è uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
0: È bella questa cosa anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola, anche con diciamo delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese. E naturalmente l'esponente maggiore della musica pugliese folk era Matteo Salvatore. È Matteo Salvatore, certo. Perché un artista non muore mai, secondo me, finché ascoltiamo la sua musica e le sue canzoni.
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un famoso film che si chiama Coco che dice che fino a quando noi abbiamo ricordo quella persona non muore mai, quindi questo è importante. E la bellezza anche di raccontarsi e di raccontare da generazione in generazione, tra le generazioni, tutto quello che è il nostro. Sono rimasta colpita dal modo di fare dei riti, delle nostre cose, dei gesti a tavola, dei gesti di quando si sta insieme, perché sostanzialmente noi siamo fatti di questo, noi del sud dell'Italia, no? Siamo un po' così.
1: E come no? Certo, assolutamente. Però questo, per esempio, io avendo una moglie tedesca, quindi metà della mia famiglia è tedesca, okay. E voglio spiegargli alcune cose.
0: È vero.
1: E voglio fargli capire che certe cose non si possono mangiare insieme. Sono voluti anni per educare.
0: Cioè, anche la velocità o la lentezza del pranzo, della cena hanno un perché.
1: Sì, assolutamente. Io mi ricordo la prima volta che mia moglie partecipò a un pranzo di una comunione. Entrammo all'1 nel ristorante e uscimmo alle 6. E lei, dopo la quarta portata, non credeva ai propri occhi. Ho detto: vedi, questa è un'altra cultura, è un altro mondo.
0: È vero, è vero.
1: Va fatta come esperienza.
0: È vero, è vero.
1: Perché per loro era impensabile una cosa del genere.
0: Certo.
1: E quindi.
0: Certo.
1: Noi raccontiamo anche questo, racconto anche la mia difficoltà di farmi capire in questo mondo del nord Europa, portando la mia tradizione pugliese.
0: Bellissimo, bellissimo, molto bello. Sul palco insieme a te ci saranno al pianoforte Umberto San Giovanni, alla chitarra Martino De Cesare, che poi è anche il direttore artistico del Live Evo Festival. Quindi tutto insieme, un insieme bellissimo di tradizioni.

0: di riti, delle nostre culture, del teatro, della musica, della memoria, si incontreranno in questo spettacolo appunto sabato 27 Masseria qui su Teus a Crispiano. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato mio ospite, Paolo, ti auguro buon proseguimento e buon lavoro, a presto.
1: Grazie a te, buon tutto.
0: Grazie. Ciao. Amici, adesso noi continuiamo con la regia, perché Dolini alla regia è così, sì, sì. Ah, c'è anche un pezzo, bello, ce l'ascoltiamo. Mi raccomando amici, restate con noi, a tra poco, eh. Siete su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Madame, mamma non mamma, e questo è un annuit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival, dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio il secondo nome. Ho detto bene?
1: Esatto.
0: Ah, me lo ricordavo. Ragazzi, allora,
1: buongiorno,
0: vi vedo molto bene nonostante tutte le fatiche, vero?
1: Andiamo molto bene.
0: Bravi, benissimo. Ragazzi, allora, raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
2: Beh, è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert che ha fatto sold out il 21, poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academy a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro. Però che è stato rimandato stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
0: Com'è stato?
2: È stato bellissimo, perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare. Quindi,
0: che spettacolo!
2: E poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale. Molto,
1: molto suggestivo.
0: Bello, molto speciale, bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
1: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più, forse più magico all'atmosfera. Però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente, sempre, veramente bellissimi.
2: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mood It nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
0: Il primo reale concerto, questa è una cosa. Ecco, vi sentivo a tratti.
2: Finalmente abbiamo messo.
0: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non li sento più. Non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così, quando internet prende, non prende, siamo in diretta noi, quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20, che giorno è domenica, perché non mi ricordo che giorno è domenica. Domenica 28 ci sarà la cena di gala a Masseria Cappelli e ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi, perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
1: Sì, ci sentite?
0: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
1: ci siamo spostati un attimo.
0: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove? Dove e chi?
1: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera. La sera concerto, ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioanna Nikoski, che

0: un artist del nostro festival e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
1: Va bene ragazzi,
2: il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park e Ivan Rabaglia.
1: Bellissimo.
2: Poi ci sarà una Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
0: c'è un bel da fare ancora.
1: C'è un bel da fare ancora, ragazzi. Bravi, bravi, bravi, bravi. Continuate a lavorare perché siete bravissimi. E noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao, ciao.
0: Grazie mille. Ciao.
1: Ma che bravi che sono. Dentro non prendeva più, si sono spostati fuori perché la linea tornasse insomma più o meno stabile. Grazie a questi ragazzi veloci, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Avanti con i giovani che fanno queste cose. Molto impegno. Biagio Antonacci.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Andrea Candela, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, adesso parliamo dell'apertura ufficiale al pubblico a Palazzo d'Aquino del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, un'iniziativa che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare ed è promossa dal Comune di Taranto e realizzata da Isola Cooperativa Sociale. L'intervento

0: L'intervento è finalizzato e finanziato a valere sui fondi del piano relativo alle iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il museo resterà aperto fino al 28 giugno e ne voglio parlare proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente di Cooperativa Isola. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, c'è stata questa apertura ufficiale, raccontaci com'è andata e ci sarà ancora la possibilità di visitarlo, vero? Fino al 28.
1: Certo, allora abbiamo aperto mercoledì, è stata insomma una apertura formale con anche il taglio del nastro, c'era presente l'assessore Cosa a rappresentare il comune di Taranto e c'era anche chi attivamente ha contribuito a realizzare il museo I Mitilicoltori. È stato un momento importante perché abbiamo ricordato i vari passaggi di progetto e già nella giornata di ieri abbiamo avuto accesso di numerosi turisti che spontaneamente sono venuti a trovare e hanno scoperto gli attrezzi della mitilicoltura e si sono soffermati per più di mezz'ora in questo percorso chiedendo anche ulteriori iniziative, quindi c'è la possibilità di dialogare direttamente con i mitilicoltori, c'è la possibilità di avere il supporto e il sostegno linguistico dei volontari del progetto Reginet, così da creare una piena circolarità alle attività progettuali, che è una caratteristica che poniamo in essere da un po' di tempo, in quanto è molto interessante vedere cittadini paesi terzi che raccontano la città.
0: Che bello, bellissimo. Quindi si arriva nel museo, c'è questo che è nato proprio, cioè questo museo temporaneo della mitilicoltura, proprio per dare questo spazio che è culturale e sociale. Ci sono racconti, memorie, immagini d'epoca anche contemporanee e la cosa bella, gli attrezzi del mestiere, la cosa bella è che i ragazzi che non sono del nostro territorio, quindi stranieri, che raccontano la nostra storia in altre lingue in modo che altre persone che non parlano la nostra lingua possano conoscere la nostra storia.
1: L'obiettivo è quello, creare piena circolarità tra la mitilicoltura e il cittadino straniero che ormai è un cittadino tarantino a tutti gli effetti, conosce e vuole conoscere le tradizioni, i cittadini stranieri, ma è anche interessante che questo scambio avvenga anche alla presenza dei tarantini. Non voglio svelare troppo del museo perché mi piacerebbe che venissi a guardarlo, che lo vivesse anche per le emozioni, le musiche e la proiezione di una pillola già del cortometraggio che stiamo elaborando, stiamo terminando quasi con il regista e attore Massimo Cimaglia, sarà proiettato all'interno. Ci sono diversi angoli anche dell'artigianato con i maestri d'ascia, c'è chi recupera il guscio delle cozze per renderlo un oggetto, un souvenir della città e lo fa dal vivo. Insomma, siamo aperti anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 21, domani siamo aperti sia la mattina dalle 9 alle 13 che il pomeriggio dalle 17 alle 21 e domenica nuovamente dalle 9 alle 13. Però, questo è il calendario ufficiale, vorrei già dare l'anteprima della volontà di un'apertura straordinaria in occasione dell'attracco di due navi da crociera l'11 luglio per poter attirare maggiormente i turisti. Poi dobbiamo sospendere le attività perché il progetto Miti di Mare termina alla fine di luglio, però vorremmo portare avanti questa iniziativa anche oltre il progetto Miti di Mare.
0: Sarebbe molto bello, sarebbe bello perché tutte le persone che arrivano, immagino i turisti, le persone che vogliono conoscere la nostra storia e hanno a che fare con questa chicca rara e preziosa, sì, sarebbe proprio bello continuarlo. Paolo, dai, speriamo che possa
1: non ci sono ricostruzioni, perdonami così perché mi è sfuggito forse questo dettaglio.
0: Prego.
1: Ma non c'è una ricostruzione degli attrezzi, una ricostruzione delle barche, ci sono gli oggetti reali, quelli utilizzati e quelli storici.
0: Mamma mia.
1: Che i mitilicoltori hanno conservato in anni di storia familiare. Mamma. Li espongono e li raccontano.
0: Che bello, che bello. Dai, speriamo che questo museo temporaneo col tempo possa diventare un museo permanente della mitilicoltura, ce l'auguriamo. Intanto complimenti per questo grande lavoro, Paolo, che voi di Isola Cooperativa svolgete e non vi stancate mai, quindi questo è un grande ringraziamento che va a voi. Grazie all'avvocato Paolo Vinci, buon lavoro e a presto.
1: A presto, ciao.
0: Ciao, bene amici, avete visto, ci sono le persone, si può chiedere, si può vedere, le cose sono vere, gli attrezzi sono veri, giustamente ha sottolineato, non sono riproduzioni, sono proprio quelli, sono veri, gli strumenti, gli attrezzi, le barche, che bello, che è la nostra storia, amici, di mare. Bene, detto questo, noi continuiamo, io do linea.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Bella ritmata questa canzone, mi fa venire un po' l'ansia, non so voi, però bella, molto bella. Amici, adesso ci spostiamo a Grottaglie, perché per la prima volta la tromba in ceramica di San Pietro e Paolo sarà nella casa comunale. Allora, c'è la festa delle trombe, la festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno 2026, come ogni anno festeggiamo San Pietro e Paolo il 29 giugno. Una storia e una tradizione antichissima di buon augurio per la fine dell'inverno. È proprio l'avvio della stagione del raccolto per le attività e la vita nel quartiere delle ceramiche, in questo meraviglioso centro storico di Grottaglie, ed è una tradizione che si lega al rito dei santi Pietro e Paolo tra fede e folklore. Ne voglio parlare insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il 29 giugno torna la festa delle trombe a Grottaglie, nel cuore del centro storico, nel villaggio San Pietro, vicinissimo alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, di cui ricorre anche l'anniversario. L'iniziativa, come dicevi, è promossa dalla Fondazione Festa delle Trombe, presieduta da Francesco Marinaro, in collaborazione con il Comune di Grottaglie e in particolare con l'assessorato che mi onoro di rappresentare, l'assessorato alla cultura, al turismo e anche alla valorizzazione della ceramica di Grottaglie. Perché? Perché la festa si caratterizza appunto da questo simbolo, questa tromba in ceramica, in terracotta, non smaltata, qualche volta decorata, unica e originale, che è il simbolo di questo rito. È un rito che ha una tradizione sia ebraica che cristiana, ma anche una tradizione popolare, di folklore, pagana potremmo dire, e unisce insieme queste tre tradizioni solo a Grottaglie, con questa particolare forma. È qualcosa di unico nel suo genere. Queste trombe in ceramica sono anche degli oggetti che emettono un particolare suono, utilizzandole, soffiandoci dentro, il suono è quello di una pernacchia, un suono un po' stridulo, che è anche però un suono benaugurante, quindi di valore apotropaico, per la fine dell'inverno, l'inizio della stagione del raccolto. Qui a Grottaglie c'è una grande produzione di uva da tavola, ma anche i nostri ulivi, l'olio, e poi ancora per lo stesso quartiere delle ceramiche, che celebra in questo momento una vera e propria festa. E le trombe poi, sempre anche questo come gesto benaugurante, vengono fatte cadere a terra e quindi rotte in tanti frantumi, in tanti cocci diversi, e anche questo gesto è un gesto simbolico che appunto dice buona fortuna a tutta la cittadinanza, a tutto il quartiere che celebra questa festa, per allontanare il maligno, si diceva in antichità, le malattie, i debiti, tutto ciò che è male e che è nefasto.
0: Mamma mia, che bello!

0: Che bella storia, insomma, una festa di tradizioni, di riti, con tutto questo bagaglio storico che è molto molto importante, e questo è anche simbolico in questo momento dell'anno ed è simbolico anche, diciamo, in questo momento storico, vero Raffaella?
1: Sì, perché è un momento in cui tutta la comunità si ritrova in questo particolare rito, festa, momento di condivisione. Quindi
0: anche per i ragazzi, giovani che conoscono.
1: Una festa che, esatto, unisce diverse generazioni,
0: sì,
1: e fa ritrovare il senso dell'identità e della comunità attraverso anche il recupero delle radici e poi anche, diciamo, guarda ai giovani e ai ragazzi che saranno coinvolti in tutte le celebrazioni, anche negli eventi collaterali, perché ci sarà la celebrazione eucaristica il 29 giugno alle ore 20, una celebrazione antistante la Cappella dei Santi Pietro e Paolo nella piccola piazza molto caratteristica che diciamo è adiacente alla cappella. Poi alle 21 ci sarà questo rito apotropaico della rottura della tromba, che sarà fatta cadere da un balcone del centro storico. E a seguire ci sarà la festa denominata Pittaggio in Festa, un'esperienza, dicono gli organizzatori, multisensoriale tra note e suoni antichi.
0: Bello.
1: Performance con trombe in ceramica artigianale, tradizione e ritmo nuovo.
0: Bellissimo.
1: In particolare ci saranno Ensemble Trio Salento con Maria Grazia Pierri di musica popolare, organetto solo con Tommaso Massarelli, e poi ancora l'iniziativa Tornianti in Festa, in cui l'arte della ceramica si mescola con la tradizione musicale del nostro territorio.
0: Che bello, che poi queste trombe, è vero che venivano regalate anche alle persone in senso di stima, di amicizia, e le troviamo a Grottaglie nel,
1: sì,
0: centro, nel quartiere delle ceramiche, vero? Se vogliamo prenderle, acquistarle.
1: Sì, sì, è un oggetto, così come il pumo, che è molto più popolare,
0: certo,
1: rispetto alla tromba, è un oggetto benaugurante, quindi erano regalate sia ai bambini che alle persone in segno di stima, di devozione, oppure ancora come baratto, come scambio,
0: ah,
1: un paniere di fichi fioroni al posto di una tromba.
0: Ma pensa, che bello
1: questo scambio tra prodotti della terra, quindi dell'agricoltura, in particolare quelli del nostro territorio, l'uva, i fichi, eccetera, con gli oggetti in ceramica.
0: Bellissimo.
1: E poi questa particolare tradizione che affonda le radici, pensa, nel 1600, questa tradizione di irrigazione ebraica, il suono è quello dello shofar. Poi la tradizione cattolico-cristiana, la festa di San Pietro Ebreo il 29 giugno, e poi la nostra secolare arte della ceramica che, come sai, caratterizza in particolare Grottaglie, la nostra città.
0: Assolutamente, grazie. Grazie mille Raffaella per averci parlato di questo incredibile momento della città di Grottaglie. Buon lavoro a te, a presto, alla prossima.
1: Grazie Anna, vi aspettiamo il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo, la festa delle trombe.
0: Bene.
1: E poi anche, permettimi in chiusura,
0: prego,
1: di invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19 al Castello Episcopio all'inaugurazione della mostra del 33° concorso di ceramica.
0: Bellissimo.
1: Contemporanea.
0: Bello.
1: Un concorso, come sai, internazionale che porta Grottaglie in tutto il mondo.
0: Bellissimo, prossima settimana, se posso disturbarti, poi ne parliamo in maniera approfondita, va bene?
1: Va benissimo.
0: Grazie,
1: okay,
0: grazie.
1: Faremo un altro momento di approfondimento.
0: Sì, sono belli questi momenti.
1: Ci permettono di far conoscere le nostre iniziative e anche di crescere culturalmente insieme, invitando anche al confronto.
0: Assolutamente.
1: Tutte le varie generazioni.
0: Va bene, grazie mille Raffaella Capriglia, a presto,
1: buona giornata,
0: buon lavoro. Amici, detto questo, do linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: 가자.
1: Mambo number 5, a little bit of. Cantante Lou Bega, dal nome intero che è il David Lou Bega Balamesi, che è un cantante tedesco di origini italiane e ugandesi, e nel 1999, insomma, apriva questo album in studio, Little Bit of Mambo, e ci faceva ascoltare il Mambo numero 5. Avete visto, insomma, il videoclip, per chi sta guardando la TV, e in cui balla, canta, fa, e bene, bene, bene. Poi nel 2000 è stata realizzata una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni dei film delle varie serie televisive Disney, e un nuovo testo scritto da Bega, che poi tratta dei personaggi presenti. Grande, grande, grande successo, perché questo pezzo ha mantenuto il vertice della classifica tedesca.

pensate, per 17 settimane con 1,7 milioni di copie vendute. In Francia ha stabilito anche il record di permanenza al numero 1 con 20 settimane, poi sorpassato da Pharrell Williams con Happy, ve lo ricordate, poi nel 2014, però intanto quello era il 1999. Amici, cosa facevate nel 1999? Che cosa faceva? Erano gli anni della spensieratezza, erano gli anni gli anni belli. Adesso è tutto difficile, tutto. No, dai, amici, una cosa alla volta. Come dico sempre, quegli anni erano pazzeschi. Diciamolo. 1999-2000, anni incredibili, belli. Oggi tante cose, la vita è un po' cambiata, ma io sempre spero e prego e faccio in modo di tornare alla normalità, alla serenità, alle cose semplici, per avere un po' indietro, un po' di serenità. Solo questo, amici, solo questo. A proposito di questo, già che ci salutiamo e che ringrazio Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica, vi invito come sempre a darci, insomma, noi diamoci voce ai cittadini, non mi piace il termine. Chiunque voglia, quindi faccio un annuncio, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it oppure 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Adesso, detto questo, torniamo a noi e diciamo: in questo fine settimana, se riusciamo a fare una piccola passeggiata con le persone che amiamo, a stare tranquilli, a stare bene, a stare in armonia, con un piccolo gesto di gentilezza, facciamolo, mi raccomando, passate un bel fine settimana e noi ci vediamo come al solito lunedì, sempre imperterriti e sempre più forti che mai. Bye bye!

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di

0: notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile, ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo è un momento veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartengano, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo un fatto, che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.

0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi, anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis, e volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente tornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente quando hai scritto queste canzoni?
1: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo, insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere, certo, la facciata A e la facciata B.
0: E la facciata
1: A al Duomo, sì, di notte, facciata B Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
0: Certo,
1: E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
0: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
1: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
0: Lucio Corsi,
1: guarda,
0: certo,
1: che bellezza di escursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
0: No, assolutamente,
1: io adoro,
0: assolutamente, Alberto, certo,
1: adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di Branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente

0: veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo dal 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite. Fragole.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore di David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
1: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
0: bellissimo,
1: quello
0: bellissimo.
1: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va, e invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
0: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
1: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al Primo Teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
0: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti, tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come ho detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
1: No, io la vivo benissimo e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
1: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi, non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande, grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha. Ecco, e tra i vari concerti poi vi sento

0: segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni. Sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme che ho, con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse. Quindi, creando questo arcobaleno, ti faccio un esempio: c'è la città di Milano, magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. E faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Mental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente. Si toccano tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi. E è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni. E c'è Ricordo di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti, che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati

0: candidati di altre liste. Una decisione che, secondo Per, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Vitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di Per ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
3: Siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con gli M77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
2: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
3: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, spese in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
5: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
4: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
6: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
4: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
7: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
4: Quali sono le difficoltà della cucina LAL?
7: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
4: Nella braceria niente maiale.

0: durante i giochi del lo toglieremo.
1: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
4: Sì, il Museo Temporaneo della Medicoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate all'attività della medicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono sorti.
1: Queste storie sono sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
4: Esatto, esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla mitilicoltura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
1: E tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
4: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
1: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
4: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto
1: da Massimo Cinali.
4: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
1: Perfetto, grazie Luca Gentile, diamo appuntamento, gli orari quali sono?
4: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai croceristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine domenica 28 solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.
1: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
4: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Maria si è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
6: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
5: Oh, benissimo, allora il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. E ci racconti tutto, perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
6: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutti ogni
5: sì,
6: anno,
5: è
6: però,
5: sempre
6: però
5: così.
6: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
5: Giusto.
6: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque Il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La rigenerazione, poi abbiamo Lo Zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso è in tour italiano, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
5: Mamma mia,
6: si
5: bello.
6: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli. Ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
5: Mamma mia.
6: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
5: È vero.
6: Proseguiamo con l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'easy jazz agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta. Quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi, e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
5: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili, quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura.
6: Grazie
5: che fai.
6: Grazie per la fiducia.
5: La fiducia va dalle tue competenze. Noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
6: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai costi, che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa, e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 150

0: 5 per la galleria, quindi poco più di 16 euro.
1: Assolutamente.
0: Per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: sempre
0: in teatro.
1: Sarà sempre così. Grazie mille. Grazie al direttore Michelangelo Busco del
0: Teatro. Buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.
2: Cittadella.

0: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine del propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre, Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni, continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di 2 mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici, con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso.

0: stesso legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della UIL Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
1: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23:30.
2: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario straordinario e quindi straordinario.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. E l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturale.

0: strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
1: E siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno 1,4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo noi non potremo mai riempire l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con gli M77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
0: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
1: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
4: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
3: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
5: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei giochi del Mediterraneo.
3: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
6: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
3: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
6: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
3: Nella braceria niente maiale durante i giochi del mondo.
6: Lo toglieremo.
3: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del Partito partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui i gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
8: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate all'attività della viticoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono obsoleti.
3: Queste storie sono sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
8: Esatto, esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla cultura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
3: E, tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
8: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
3: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
8: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
3: Massimo
8: Cinaglia. Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
3: Perfetto, grazie Luca Gentile, diamo appuntamento, gli orari quali sono?
8: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai croceristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine domenica 28, solo nella fascia mattutina, dalle 9 alle 13.
9: Perfetto, e allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
8: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine.

0: Vince Purosangue è cresciuto artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria, sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco Poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Entro in video collegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
3: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
2: Oh, benissimo, allora il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. Sì. E ci racconti tutto, perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
3: Speriamo, noi sì, ce la mettiamo tutti.
2: Sì,
3: anno,
2: è però, sempre così.
3: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
2: Giusto.
3: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo Lo Zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiano, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky.

0: da affiancare a Mekong, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
1: Mamma mia,
0: si
1: bello.
0: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce con una super band. Proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli, ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
1: Mamma mia.
0: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
1: È vero.
0: Proseguiamo con diciamo l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo. Sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'Easy Jazz, agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta. Quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi, e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
1: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili, quindi ti ringraziamo anche per quest'opera diciamo di cultura.
0: Grazie
1: che fai.
0: Grazie per la fiducia.
1: La fiducia va dalle tue competenze. Noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
0: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai costi, che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa, e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro,
1: assolutamente,
0: per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie anche per questa scelta che vede insomma la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno, vi aspettiamo
1: sempre
0: in teatro.
1: Sarà sempre così, grazie mille. Grazie al direttore Michelangelo Busco del
0: Teatro del.
1: Grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine del propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco.

0: sindaco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea: l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai Giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla Statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di due mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici, con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del Consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23.30 all'una, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
3: I dipendenti

0: sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del Park and Ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da organizzazione aziendale fino alle 23:30.
1: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una nota informativa dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate, fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: recarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto

0: cosiddetto CUDE, un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari e i tutori legali che assistono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi l'aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego ma non amplifico, il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio, ha approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola, grazie a un protocollo con la provincia il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della SCIA. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di SCIA, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
4: Buongiorno a tutti.
0: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
4: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato, e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della SCIA 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la SCIA al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
0: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche, se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo regolamento.
4: Sì, infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato la direzione di sviluppo economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della SCIA vada presentata 5 giorni prima, per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
0: Perfetto assessore, io la ringrazio.
4: Grazie a voi e buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia e che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento però si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
6: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state levate 10 contestazioni disciplinari, e questo è il nostro modo di operare, perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
5: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
8: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni, e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
7: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando, l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
8: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
9: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini.

0: mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus dell'incontro incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione è sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 240

0: 42 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
1: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, diciamo, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana.

0: della discussione anche la PAC politica agricola comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'agricoltura Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
1: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
3: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
0: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
4: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
0: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
5: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: cane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e in streaming sul sito radiocittadella.it e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Oggi una puntata ricca di ospiti. Parleremo adesso proprio della rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Come al solito sapete che la rubrica Voci Fragili parla di fragilità. Poi dopo, cari amici, avremo un ospite molto speciale, perché avremo in video call Paolo Sassanelli per Live Evo Festival, e ancora la rubrica Behind the Song oltre la canzone con la nostra dottoressa psicologa clinica Manuela Carone. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Voi ovviamente scrivetemi, state telefonando, però scrivete WhatsApp, scrivete un messaggio vocale al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.
3: Let's go. Sounds good.

E siamo partiti alla grande con MJK and Wiz Khalifa con Girl Next Door, questo pezzo molto molto bello. Amici, scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per entrare in diretta con noi. Mi raccomando, scrivetemi redazione @radiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Italia, Bossa Nostra, amici, qui su Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94 su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul DAB Plus e le frequenze Radio Cittadella. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
1: Partecipiamo a Taranto.
9: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
10: Cittadella.
11: Cittadella.
10: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, questo pezzo che ci ha fatto emozionare, insomma, vedere un giovanissimo George Michael con questi pezzi che sono ormai degli evergreen intramontabili e che ci danno sempre la carica giusta per affrontare una nuova puntata della rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e ospite in studio Maria Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Taranto. Benvenuta Maria.
1: Grazie, grazie, bentrovate, bentrovati a tutti gli ascoltatori
0: e a tutte le ascoltatrici, sì, a tutti quelli che ci ascoltano in radio, in TV, in streaming, in Italia all'estero, insomma, siamo dappertutto, incredibile, proprio da non credere. Oggi parleremo di inclusione, di autonomia e accessibilità attraverso il racconto di una realtà che riguarda migliaia di persone, quella delle persone cieche e ipovedenti. Spesso pensiamo alla disabilità visiva soltanto come una limitazione personale, ma in realtà molte delle difficoltà che queste persone incontrano dipendono dall'ambiente che le circonda, dalle barriere fisiche, tecnologiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Per approfondire questo tema, Fabrizio, ci sei tu, è presidente dell'Associazione Tutela e Sostegno e coideatore di questo programma Voci Fragili.
2: Buongiorno.
0: E la dottoressa Maria Lacorte, se volessi presentarla dovrei dire tante cose di te, Maria, perché veramente fai tante tante cose. Comunque assistente sociale, specialista, presidente dell'Unione Italiana Ciechi, l'ho detto prima, della sezione di Taranto. Da anni sei impegnata, ma da tanti anni, ecco, diciamo, sei impegnata nella tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti, svolgendo attività di consulenza, formazione, supporto alle famiglie, scuole, istituzioni. Sei anche docente specializzata nell'ambito della tiflologia, del Braille e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità visive. Quindi io riparto dall'avvocato Serrano: perché è importante parlare oggi di disabilità visiva e accessibilità?
2: Sì, perché uno stato civile non può solo riconoscerne i diritti, ma deve far sì che tutte quelle barriere, quegli ostacoli siano tolti, eliminati, altrimenti le persone non possono esercitare i propri diritti. Quindi con la presidente Maria Lacorte oggi cercheremo di capire quali sono gli strumenti, le tecnologie, i servizi messi a loro disposizione per aiutare queste persone, che sono persone fragili, ma soprattutto quali sono i nuovi ostacoli, le nuove barriere che vanno a limitare la loro vita quotidiana.
0: Assolutamente. Allora, presidente, in due minuti, chi sono le persone non vedenti e ipovedenti e quale ruolo svolge l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tutela dei loro diritti e nella promozione dell'autonomia personale?
1: Sì, effettivamente l'argomento è abbastanza vasto ed è bene, insomma, oggi concentrarlo sull'autonomia, perché poi ci sono tanti altri ambiti aspetti.
0: Certo.
1: Diciamo che dobbiamo un attimo concentrarci sulla la considerazione della persona disabile visiva, in che cosa consiste. Magari la possiamo definire con una condizione di due situazioni, o in situazione di completa non vedenza, quindi una persona cieca, oppure una persona ipovedente, quindi sono cittadini non vedenti assoluti oppure cittadini con ipovisione. Questo è ben

0: definito dalla legge 138 del 2001, che ne sancisce diverse categorie, dal cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave, ipovedente lieve e ipovedente medio. Quindi queste classificazioni fanno sì che ecco, l'Unione Italiana Ciechi, stiamo parlando nell'ultima diciamo fascia, con persone con 3 decimi di vista, quindi va da 0 a 3 decimi di vista, quindi è una condizione di difficoltà visiva veramente molto importante, dove lo Stato purtroppo ad oggi non ha ancora un coordinamento sia sanitario che sociale, e quindi molte volte i cittadini sono un po' ecco, soprattutto quando si ritrovano prepotentemente in una situazione di difficoltà visiva, sono veramente un po' smarriti. L'Unione Italiana Ciechi interviene proprio in questo, è un'associazione ormai che conta 100 più 10 anni che nel tempo ha maturato veramente tanta esperienza sia a livello di diritti.
1: Io ho pochi secondi a disposizione, che cosa fa? Accoglie le persone? Possono venire da voi nei vostri uffici, nella vostra sede? Questo che
0: assolutamente
1: possono fare? Tutte le persone possono venire, vero?
0: Assolutamente sì, chi ha bisogno, sia chi è portatore appunto di una difficoltà visiva, anche familiari e anche chiunque intenda conoscere meglio le necessità e le situazioni di persone.
1: Questo significa anche le istituzioni, le scuole possono rivolgere, private, pubbliche, tutti?
0: Assolutamente sì, purtroppo per ora siamo noi ad andare da loro, noi ecco una delle criticità, ci auguriamo che sia il contrario, che riconoscano in un'associazione intanto come la nostra, che è diffusa in tutta Italia, con la sua rappresentanza sul territorio, vicina non solo al socio ma anche appunto
1: da quanti anni hai detto che esiste l'associazione italiana?
0: È stata fondata nel 1920.
1: Quindi... 1920, quindi non so se io me la ricordo da sempre per motivi ovviamente.
0: E diciamo che per rappresentanza per legge, una legge del 48, tutela gli interessi morali e materiali di tutti i cittadini e le cittadine italiane che presentano difficoltà visive.
1: Benissimo, grazie Maria. Adesso noi torniamo in onda tra pochissimo, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, Maria Lacorte. Allora, abbiamo parlato di quale ruolo svolge l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, la sezione di Taranto, ma a livello insomma italiano, in tutta Italia. Adesso Maria, io vorrei chiederti tanto, ma quali sono le barriere, le difficoltà, perché noi siamo abituati, se troviamo un ostacolo, a scansarci, a oltrepassarlo, invece non è così per tutti, vero?
1: Sì, certamente. Io direi, ecco, di immaginare la città come la propria casa. Quindi la casa, ognuno di noi la conosce molto bene, e anche una persona con difficoltà visive, più o meno gravi, conosce altrettanto bene tutti gli spazi. Un ambiente urbano che accogliente deve essere come la continuazione della propria casa, che consente di poter riconoscere ogni spazio ed essere in grado di percorrerlo in completa autonomia. Okay. Se queste condizioni ci possono essere, sicuramente ognuno può vivere la propria città nel proprio modo, nella propria completa.
0: Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, cosa può essere difficile da individuare in città?
1: Certamente. Allora, la prima cosa, il non vedente che si sposta e si muove, in grado di poterlo fare, sicuramente la cosa più importante è svolgere un corso di orientamento e mobilità, cioè sono corsi particolari erogati proprio anche dalla nostra sezione di Taranto, che consente di imparare a utilizzare il residuo visivo oppure a riconoscere lo spazio che si deve percorrere in piena autonomia. Il non vedente utilizza solitamente diciamo un percorso naturale, che può essere un muro, oppure può utilizzare per fare ciò si può avvalere dell'uso o del bastone bianco oppure del cane guida. Sono due ausili fondamentali che probabilmente abbiamo avuto modo in città, o se non è proprio la nostra città di Taranto, magari anche viaggiando, di intravedere. Altre cose che noi possiamo intercettare in una città ben strutturata possono essere, per esempio,

0: tappe mappe tattili, oppure un percorso, una pavimentazione particolare che sicuramente avrete notato un po' dappertutto, stazioni, aeroporti.
1: Quelle con le strisce, per intenderci, giusto?
0: Perfetto, okay. Vengono definiti lodges, nell'ultima evoluzione vengono chiamati LVE, e sono proprio delle mattonelle con scananature che consentono di accogliere far arrivare a obiettivi imprecisi la persona con problemi di vista. Esistono addirittura sei mattonelle con codici diversi che il non vedente impara proprio nel corso di orientamento e mobilità a riconoscere sotto i suoi piedi, perché sono tattilo plantari, cioè si ascoltano con i piedi oltre che con il bastone bianco mentre si percorre il tutto.
1: Benissimo, allora se ho capito bene, rivolgendoci all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che a Taranto sta in via dei Ciechi,
0: Viale Magna Greta, via Cesare, Duca degli Abruzzi. Via Duca degli Abruzzi 20.
1: Ah, ecco, Via Duca degli Abruzzi 20, c'è la sede a Taranto. E potete andare, rivolgervi per qualsiasi tipo di informazione, vero Maria?
0: Certamente,
1: perché le informazioni sono ovviamente gratuite, tutto quello che accade è quello che arriva dai fondi regionali italiani, quindi suppongo che sia tutto gratuito per le persone, giusto?
0: Ci sono delle progettualità gratuite, altre con partecipazione, grazie alla compartecipazione dell'ente stesso, il fruitore può avere chiaramente un contributo molto, molto ridotto.
1: Molto ridotto, quindi questa è una cosa...
2: Sì, prego, fare una domanda al Presidente?
1: In chiusura abbiamo 30 secondi.
2: La città di Taranto è inclusiva da questo punto di vista?
0: Non lo è ancora. Ci abbiamo provato con tre semafori installati sonori che comunque non sono a pieno regime, devono essere di volta in volta attivati dall'utente, e non tutti ne sono a conoscenza, compresi anche i cittadini. Nel momento adesso dei grandi lavori, noi ci auguriamo che tutte le necessarie attenzioni vengano prese in considerazione, dalla fermata del bus che possa accogliere disabili in genere, ma anche disabili visivi, con riferimenti tattili, con richiami sonori che anticipano l'annuncio dell'autobus che arriva, perché una persona che non vede non intercetta
1: ovviamente,
0: chiaramente, giusto, l'autobus che sta arrivando.
1: È vero.
0: E predisporre tutto l'arredo urbano in una maniera coerente, sia per chi è in sedia a rotelle, ma soprattutto per chi si muove con una difficoltà visiva. Evitare magari l'installazione di pali o di cestini o altro genere di arredo urbano al margine del marciapiede, lasciando lo spazio naturale laterale al percorso, in modo che non si intercettino.
1: Che questo poi mi viene un dubbio, dovrebbero farlo i professionisti,
0: certo,
1: questo,
0: ma anche le potature degli alberi, ecco, che potrebbero anche ferire il volto chiunque,
1: assolutamente,
0: chi non vede.
2: Non ci si immedesima del problema.
1: No, ma poi dico, un professionista sa come si fa un disegno di una strada, di posizionare i pali,
2: ma anche gli scalini
1: i gradini
2: sono inadeguati per le sedie a rotelle. Non riesci.
1: Ma è incredibile, certo, io non ci posso credere.
0: Ma anche
1: questa
0: i tendaggi devono avere un'altezza per legge già.
1: I tendaggi, parli dei bar, delle vetrine.
0: Oltre 2,10 metri per legge devono essere alti in questo modo, perché una persona che non vede non
1: ovviamente
0: può
1: va a sbattere mentre cammina.
2: Quindi torniamo al discorso che avevo introduttivo.
1: Che dobbiamo essere più.
2: Le leggi, le regole ci sono, ma poi devono essere applicate.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Sì, assolutamente.
1: Maria, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Ricordiamo che via Duca degli Abruzzi numero 20 a Taranto potete andare in qualsiasi momento e chiedere tutte le informazioni che vi servono. C'è la presidente Maria Lacorte insieme al suo staff e alle persone del team. Grazie Fabrizio ancora,
2: grazie
1: per quest'altra puntata di Voci Fragili. Noi ci vediamo prossima settimana sempre con la rubrica Voci Fragili. Grazie per averci seguito. Linea alla regia.
2: Buongiorno,
1: ciao ciao.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella.
5: Rewind.
4: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Jesse Spencer, Run to Me, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming dal sito radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo del Live Evo Festival e parliamo di sabato 27 giugno, perché alla masseria qui su Teus ci sarà Paolo Sassanelli, l'attore e regista pugliese, sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione, con lo spettacolo Sono Nato con la Bocca Aperta. Quindi Crispiano si prepara ad accogliere questo attore, questo regista, e porterà in scena questo spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese. Sappiamo che attore e regista Paolo Sassanelli, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da condividere. Questo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, di gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. E io ho il piacere di averlo qui in video collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sarà, noi siamo in trepidante attesa per lo spettacolo di sabato 27 giugno, per il Live Evo Festival, un festival molto importante nel nostro territorio, e lo spettacolo nasce da questo immaginario, dai profumi, dai gesti familiari. È una cosa che già mi fa, come dire, aprire il cuore. Ce ne vuoi parlare?
1: Guarda, è uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
0: È bella questa cosa, anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola, anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese. E naturalmente l'esponente maggiore della musica pugliese folk era Matteo Salvatore. È Matteo Salvatore, certo. Perché è un artista, non muore mai, secondo me, finché ascoltiamo la sua musica e le sue canzoni.
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un famoso film che si chiama Coco, che dice che fino a quando noi abbiamo ricordo, quella persona non muore mai. Quindi questo è importante. E la bellezza anche di raccontarsi e di raccontare.

0: raccontare da generazione in generazione, tra le generazioni, tutto quello che è il nostro. Sono rimasta colpita dal modo di fare, dei riti, delle nostre cose, dei gesti a tavola, dei gesti di quando si sta insieme, perché sostanzialmente noi siamo fatti di questo, noi del sud dell'Italia, no? Siamo un po' così.
1: E come no, certo, assolutamente. Però questo, per esempio, io avendo una moglie tedesca, quindi metà della mia famiglia è tedesca, okay, e voglio spiegargli alcune cose.
0: È vero.
1: E voglio fargli capire che certe cose non si possono mangiare insieme. Ci sono voluti anni per educare.
0: Certo, cioè, anche la velocità o la lentezza del pranzo, della cena hanno un perché.
1: Sì, assolutamente. Io mi ricordo la prima volta che mia moglie partecipò a un pranzo di una comunione. Entrammo all'1 nel ristorante e uscimmo alle 6. E lei, dopo la quarta portata, non credeva ai propri occhi. Ho detto: vedi, questa è un'altra cultura, è un altro mondo.
0: È vero, è vero.
1: Va fatta come esperienza.
0: È vero, è vero.
1: Perché per loro era impensabile una cosa del genere.
0: Certo.
1: E quindi.
0: Certo.
1: Noi raccontiamo anche questo, racconto anche la mia difficoltà di farmi capire in questo mondo del nord Europa, portando la mia tradizione pugliese.
0: Bellissimo, bellissimo, molto bello. Sul palco insieme a te ci saranno al pianoforte Umberto San Giovanni, alla chitarra Martino De Cesare, che poi è anche il direttore artistico del Live Evo Festival. Quindi tutto insieme, un insieme bellissimo di tradizioni, di riti, delle nostre culture, del teatro, della musica, della memoria. Si incontreranno in questo spettacolo, appunto, sabato 27 Masseria, qui su Teus a Crispiano. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato mio ospite, Paolo. Ti auguro buon proseguimento e buon lavoro. A presto.
1: Grazie a te e buon tutto.
0: Grazie. Ciao. Amici, adesso noi continuiamo con la regia, perché Dolini alla regia è così. Sì, sì. Ah, c'è anche un pezzo bello, ce l'ascoltiamo. Mi raccomando, amici, restate con noi a tra poco. Siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Madame, mamano mama, e questo è il hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio, il secondo nome. Ho detto bene?
1: Esatto.
0: Ah, me lo ricordavo. Ragazzi,
1: bene.
0: Allora,
1: buongiorno,
0: vi vedo molto bene, nonostante tutte le fatiche, vero?
1: Andiamo molto bene.
0: Bravi, benissimo. Ragazzi, allora, raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
2: Beh, è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert, che ha fatto sold out il 21, poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academy a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro. Però che è stato rimandato stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
0: Com'è stato?
2: È stato bellissimo, perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare, quindi,
0: che spettacolo.
2: E poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale,
1: molto suggestivo.
0: Bello, molto speciale, bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
1: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più, forse più magico all'atmosfera. Però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente, sempre, veramente bellissimi.
2: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mood It, nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
0: Il primo reale concerto, questa è una cosa. Ecco, vi sentivo a tratti.
2: Finalmente abbiamo messo.
0: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non vi sento più, Non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo.

telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così quando internet prende non prende, siamo in diretta noi quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival, ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20

0: ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi, perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
1: Sì, ci sentite?
0: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
1: ci siamo spostati un attimo.
0: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove e chi?
1: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera concerto, Ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioana Nikoski, che è un artist del nostro festival, e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies, e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
0: Va bene ragazzi,
2: il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park che Ivan Rabaglia,
0: bellissimo.
2: Dopo ci darà una Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
1: c'è un bel da fare ancora.
0: C'è un bel da fare ancora, ragazzi. Bravi. Continuate a lavorare perché siete bravissimi. E noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ma che bravi che sono, dentro non prendeva più, si sono spostati fuori perché la linea tornasse insomma più o meno stabile. Grazie a questi ragazzi, veloci, bravi, avanti con i giovani che fanno queste cose. Molto impegno, Biagio Antonacci.

0: di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Candela, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla playa, amici. Adesso parliamo dell'apertura ufficiale al pubblico a Palazzo d'Aquino del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, un'iniziativa che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare ed è promossa dal Comune di Taranto e realizzata da Isola Cooperativa Sociale. L'intervento è finalizzato e finanziato a valere sui fondi del piano relativo alle iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il museo resterà aperto fino al 28 giugno e ne voglio parlare proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente di Cooperativa Isola. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, c'è stata questa apertura ufficiale, raccontaci com'è andata e ci sarà ancora la possibilità di visitarlo, vero? Fino al 28.
1: Certo, allora abbiamo aperto mercoledì, è stata insomma una apertura formale con anche il taglio del nastro, c'era presente l'assessore Cosa a rappresentare il comune di Taranto e c'era anche chi attivamente ha contribuito a realizzare il museo I Mitilicoltori. È stato un momento importante perché abbiamo ricordato i vari passaggi di progetto e già nella giornata di ieri abbiamo avuto accesso di numerosi turisti che spontaneamente sono venuti a trovare e hanno scoperto gli attrezzi della mitilicoltura e si sono soffermati per più di mezz'ora in questo percorso chiedendo anche ulteriori iniziative, quindi c'è la possibilità di dialogare direttamente con i mitilicoltori, c'è la possibilità di avere il supporto e il sostegno linguistico dei volontari del progetto Reginet, così da creare una piena circolarità alle attività progettuali, che è una caratteristica che poniamo in essere da un po' di tempo, in quanto è molto interessante vedere cittadini paesi terzi che raccontano la città.
0: Che bello, bellissimo. C'è. Quindi si arriva nel museo, c'è questo che è nato proprio, cioè questo museo temporaneo della mitilicoltura, proprio per dare questo spazio che è culturale e sociale. Ci sono racconti, memorie, immagini d'epoca anche contemporanee e la cosa bella, gli attrezzi del mestiere, la cosa bella è che i ragazzi che non sono del nostro territorio, quindi stranieri, che raccontano la nostra storia in altre lingue in modo che altre persone che non parlano la nostra lingua possano conoscere la nostra storia.
1: L'obiettivo è quello, creare piena circolarità tra la mitilicoltura e il cittadino straniero che ormai è un cittadino tarantino a tutti gli effetti, conosce e vuole conoscere le tradizioni, i cittadini stranieri, ma è anche interessante che questo scambio avvenga anche alla presenza dei tarantini. Non voglio svelare troppo del museo perché mi piacerebbe che venissi a guardarlo, che lo vivesse anche per le emozioni, le musiche e la proiezione di una pillola già del cortometraggio che stiamo elaborando, stiamo terminando quasi con il regista e attore Massimo Cimaglia, sarà proiettato all'interno. Ci sono diversi angoli anche dell'artigianato con i maestri d'ascia, c'è chi recupera il guscio delle cozze per renderlo un oggetto, un souvenir della città e lo fa dal vivo. Insomma, siamo aperti anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 21, domani siamo aperti sia la mattina dalle 9 alle 13 che il pomeriggio dalle 17 alle 21 e domenica nuovamente dalle 9 alle 13. Però, questo è il calendario ufficiale, vorrei già dare l'anteprima della volontà di un'apertura straordinaria in occasione dell'attracco di due navi da crociera l'11 luglio per poter attirare maggiormente i turisti. Poi dobbiamo sospendere le attività perché il progetto Miti di Mare termina alla fine di luglio, però vorremmo portare avanti questa iniziativa anche oltre il progetto Miti di Mare.
0: Sarebbe molto bello, sarebbe bello perché tutte le persone che arrivano, immagino i turisti, le persone che vogliono conoscere la nostra storia e hanno a che fare con questa chicca rara e preziosa, sì, sarebbe proprio bello continuarlo, Paolo, dai, speriamo che possa.
1: Non ci sono ricostruzioni, perdonami così perché mi è sfuggito forse questo dettaglio.
0: Prego.
1: Ma non c'è una ricostruzione degli attrezzi, una ricostruzione delle barche, ci sono gli oggetti reali, quelli utilizzati e quelli storici.
0: Mamma mia.
1: Che i mitilicoltori hanno conservato in anni di storia familiare. Mamma. Li espongono e li raccontano.
0: Che bello, dai, speriamo che questo museo temporaneo col tempo possa diventare un museo permanente della mitilicoltura, ce l'auguriamo. Intanto complimenti per questo grande lavoro, Paolo, che voi di Isola Cooperativa svolgete e non vi stancate mai, quindi questo è un grande ringraziamento che va a voi. Grazie all'avvocato Paolo Vinci, buon lavoro e a presto.
1: A presto, ciao.
0: Ciao, bene amici, avete visto, ci sono le persone, si può chiedere, si può vedere, le cose sono vere, gli attrezzi sono veri, giustamente ha sottolineato, non sono riproduzioni, sono proprio quelli, sono veri, gli strumenti, gli attrezzi, le barche, che bello, che è la nostra storia, amici, di mare. Bene, detto questo, noi continuiamo, io do linea alla regia, c'è Calvin Harris and Jetsy con Satisfy.

0: Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mengo, Marco Mengoni, Canto d'amore. Come bella ritmata questa canzone. Mi fa venire un po' l'ansia, non so voi, però bella, molto bella. Amici, adesso ci spostiamo a Grottaglie, perché per la prima volta la tromba in ceramica di San Pietro e Paolo sarà nella casa comunale. Allora, c'è la festa delle trombe, la festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno 2026. Come ogni anno festeggiamo San Pietro e Paolo il 29 giugno. Una storia e una tradizione antichissima di buon augurio per la fine dell'inverno. È proprio l'avvio della stagione del raccolto per le attività e la vita nel quartiere delle ceramiche, in questo meraviglioso centro storico di Grottaglie, ed è una tradizione che si lega al rito dei santi Pietro e Paolo tra fede e folklore. Ne voglio parlare insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, bentrovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il 29 giugno torna la festa delle trombe a Grottaglie, nel cuore del centro storico, nel pittaggio San Pietro, vicinissimo alla chiesa dei santi Pietro e Paolo, di cui ricorre anche l'anniversario. L'iniziativa, come dicevi, è promossa dalla Fondazione Festa delle Trombe, presieduta da Francesco Marinaro, in collaborazione con il comune di Grottaglie, in particolare con l'assessorato che mi onoro di rappresentare, l'assessorato alla cultura, al turismo e anche alla valorizzazione della ceramica di Grottaglie. Perché? Perché la festa si caratterizza appunto da questo simbolo, questa tromba in ceramica, in terracotta, non smaltata, qualche volta decorata, unica e originale, che è il simbolo di questo rito. È un rito che ha una tradizione sia ebraica che cristiana, ma anche una tradizione popolare, di folklore pagana, potremmo dire, e unisce insieme queste tre tradizioni solo a Grottaglie, con questa particolare forma, che è qualcosa di unico nel suo genere. Queste trombe in ceramica sono anche degli oggetti che emettono un particolare suono, utilizzandole, soffiandoci dentro, il suono è quello di una pernacchia, un suono un po' stridulo, che è anche però un suono benaugurante, quindi di valore apotropaico, per la fine dell'inverno, l'inizio della stagione del raccolto. Qui a Grottaglie c'è una grande produzione di uva da tavola, ma anche i nostri ulivi, l'olio, e poi ancora per lo stesso quartiere delle ceramiche, che celebra in questo momento una vera e propria festa. E le trombe poi, sempre anche questo come gesto benaugurante, vengono fatte cadere a terra e quindi rotte in tanti frantumi, in tanti cocci diversi, e anche questo gesto è un gesto simbolico che appunto dice buona fortuna a tutta la cittadinanza, a tutto il quartiere che celebra questa festa, per allontanare il maligno, si diceva in antichità, le malattie, i debiti, tutto ciò che è male e che è nefasto.
0: Mamma mia, che bello, che bella storia. Insomma, una festa di tradizioni, di riti, con tutto questo bagaglio storico che è molto molto importante, e questo è anche simbolico in questo momento dell'anno, ed è simbolico anche, diciamo, in questo momento storico, vero Raffaella?
1: Sì, perché è un momento in cui tutta la comunità si ritrova in questo particolare rito, festa, momento di condivisione. Quindi
0: anche per i ragazzi, i giovani che conoscono.
1: Una festa che, esatto, unisce diverse generazioni,
0: sì,
1: e fa ritrovare il senso dell'identità e della comunità attraverso anche il recupero delle radici, e poi anche, diciamo, guarda ai giovani e ai ragazzi che saranno coinvolti in tutte le celebrazioni, anche negli eventi collaterali, perché ci sarà la celebrazione eucaristica il 29 giugno alle ore 20, una celebrazione antistante la cappella dei santi Pietro e Paolo nella piccola piazza molto caratteristica che diciamo è adiacente alla cappella. Poi alle 21 ci sarà questo rito apotropaico della rottura della tromba, che sarà fatta cadere da un balcone del centro storico, e a seguire ci sarà la festa denominata Pittaggio in Festa, un'esperienza, dicono gli organizzatori, multisensoriale tra note e suoni antichi.
0: Bello.
1: Performance con trombe in ceramica artigianale, tradizione e ritmo nuovo.
0: Bellissimo.
1: In particolare ci saranno Ensemble Trio Salento, con Maria Grazia Pierri di musica popolare, organetto solo con Tommaso Massarelli, e poi ancora l'iniziativa Tornianti in Festa, in cui l'arte della ceramica si mescola con la tradizione musicale del nostro territorio.
0: Che bello, che poi queste trombe, è vero che venivano regalate anche alle persone in senso di stima, di amicizia, e le troviamo a Grottaglie nel, sì, centro, nel centro, nel quartiere delle ceramiche, vero? Se vogliamo prenderle, acquistarle.
1: Sì, sì, è un oggetto, così come il pumo, che è molto più popolare, certo, rispetto alla tromba, è un oggetto benaugurante, quindi erano regalate sia ai bambini che alle persone in segno di stima, di devozione, oppure ancora come baratto, come scambio, ah, un paniere di fichi fioroni al posto di una tromba.
0: Ma pensa, che bello
1: questo scambio tra prodotti della terra, quindi dell'agricoltura, in particolare quelli del nostro territorio, l'uva, i fichi eccetera, con gli oggetti in ceramica.
0: Bellissimo.
1: E poi questa particolare tradizione che affonda le radici, pensa, nel 1600. Questa tradizione di derivazione ebraica, il suono è quello dello shofar, poi la tradizione cattolico-cristiana, la festa di San Pietro Ebreo il 29 giugno, e poi la nostra secolare arte della ceramica che, come sai, caratterizza in particolare Grottaglie, la nostra città.
0: Assolutamente, grazie, grazie mille Raffaella per averci parlato di questo incredibile momento della città di Grottaglie. Buon lavoro a te, a presto, alla prossima.
1: Grazie Anna, vi aspettiamo il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo, la festa delle trombe.
0: Bene.
1: E poi anche, permettimi in chiusura,
0: prego,
1: di invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19 al Castello Episcopio all'inaugurazione della mostra del 33° concorso di ceramica.
0: Bellissimo.
1: Contemporanea.
0: Bello.
1: Un concorso, come sai, internazionale che porta Grottaglie in tutto il mondo.
0: Bellissimo, prossima settimana, se posso disturbarti, poi ne parliamo in maniera approfondita, va bene?
1: Va benissimo.
0: Grazie,
1: okay,
0: grazie.
1: Faremo un altro momento di approfondimento.
0: Sì, sono
1: grazie
0: belli, sono belli questi momenti.
1: Ci permettono di far conoscere le nostre iniziative e anche di crescere culturalmente insieme, invitando anche al confronto.
0: Assolutamente.
1: Tutte le varie generazioni.
0: Va bene, grazie mille Raffaella Capriglia, a presto,
1: buona giornata,
0: buon lavoro. Amici, detto questo, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie.

0: chirurgia dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Mambo number 5, A Little Bit of. Cantante Lou Bega, dal nome intero, che è il David Lou Bega Balamesi, che è un cantante tedesco di origini italiane e ugandesi, e nel 1999, insomma, apriva questo album in studio, Little Bit of Mambo, e ci faceva ascoltare il Mambo numero 5. Avete visto, insomma, il videoclip, per chi sta guardando la TV, e in cui balla, canta, fa, e bene, bene, bene. Poi nel 2000 è stata realizzata una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni dei film delle varie serie televisive Disney, e un nuovo testo scritto da Bega, che poi tratta dei personaggi presenti. Grande, grande, grande successo, perché questo pezzo ha mantenuto il vertice della classifica tedesca, pensate, per 17 settimane, con 1,7 milioni di copie vendute. In Francia ha stabilito anche il record di permanenza al numero 1 con 20 settimane, poi sorpassato da Pharrell Williams con Happy, ve lo ricordate, poi nel 2014. Però intanto quello era il 1999. Amici, cosa facevate nel 1999? Che cosa faceva? Erano gli anni della spensieratezza, erano gli anni gli anni belli. Adesso è tutto difficile, tutto. No, dai, amici, una cosa alla volta, come dico sempre. Quegli anni erano pazzeschi, diciamolo. 1999-2000, anni incredibili, belli, belli, belli. Oggi tante, tante cose, la vita è un po' cambiata, ma io sempre spero e prego e faccio in modo di tornare alla normalità, alla serenità, alle cose semplici, per avere un po' indietro, un po' di serenità. Solo questo, amici, solo questo. A proposito di questo, già che ci salutiamo e che ringrazio Piero Caffi alla regia e la parte tecnica, vi invito come sempre a dareci, insomma, noi diamoci voce ai cittadini, non vi dico il termine. Chiunque voglia, quindi faccio un annuncio, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Adesso, detto questo, torniamo a noi e diciamo: in questo fine settimana, se riusciamo a fare una piccola passeggiata con le persone che amiamo, stare tranquilli, a stare bene, a stare in armonia, con un piccolo gesto di gentilezza, facciamolo, mi raccomando, passate un bel fine settimana, e noi ci vediamo come al solito lunedì, sempre imperterriti e sempre più forti che mai. Bye bye.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

6 settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. 6 settembre tornerò, sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Ai settembre partirò, e mentre il giorno sparisce, primavera verrà, sarà dolce nel

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile, ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartengano, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo. Un fatto che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9 insomma del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper Oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale, fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po' a distanza di anni, il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo Io T'Ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia e tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare, tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile come

0: abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco, però devo dire che Milano in particolare da oramai da diversi anni rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
1: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis, e volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente tornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
0: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea credo circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere certo. la facciata B, di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo,
0: e sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento insomma a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi come abbiamo detto anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé.

sé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni. E questo credo che sia importantissimo ad oggi, sempre di più. Faccio una rapida considerazione.

0: Ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
1: Lucio Corsi,
0: guarda,
1: certo,
0: che,
1: certo,
0: che bellezza di escursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più. E la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, ci sono, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente, io adoro, assolutamente Alberto, certo.
0: Adoro proprio la, quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere... a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo dal 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava, tu.

0: soffrire.
1: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
2: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato, per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
2: è quello
1: bellissimo.
2: Dove, per intenderci, certo, Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va, e invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
2: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al primo teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima.

0: anche internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma, abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come ho detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma, di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale,

0: oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni, sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme che ho, con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse, quindi creando questo arcobaleno. Ti faccio un esempio, c'è la città di Milano magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. E faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Sentimental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo credo i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente. Si toccano tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche penso le nuove canzoni, e c'è Ricordati di me che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che

0: algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia, invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi. Ricordo.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: I giochi del Mediterraneo diventano un caso nazionale. L'inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha sollevato dubbi sui costi, sulla gestione complessiva dell'evento, sulla reale portata di una manifestazione sulla quale Taranto affida buona parte delle sue possibilità di rifarsi una verginità dopo anni e anni di narrazione tossica. Un aspetto fondamentale questo, ma completamente ignorato dall'articolo firmato da Marco Bonarrigo e dalla stessa Gabanelli. In

0: definitiva una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata, è anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutta la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi, a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi che la città stia arrivando in grande affanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni, e con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni, ma è rimane 275 milioni. Non è vero, secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati... non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la clubhouse, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia, soprattutto alla città di Taranto, questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione. Eh no, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo, e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà, e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per, ecco, dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui, e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ordine di servizio di Chima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi riflessi. L'orario di

0: Nei lavori era fissato per le 23:30, l'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
1: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23:30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento fino dell'orario dalle 23:30 all'una. Naturalmente non sa, non abbiamo, non, riteniamo non ci sia stato, non sappiamo perché ieri, dopo tutto questo clamore mediatico e io direi anche politico, abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il park and ride è un servizio aggiuntivo. Ricordo a me stesso che, diciamo, da anni sosteniamo che l'AMAT ha una mancanza di numero di operatori di esercizio.
0: La presidente del CDA della municipalizzata, intanto, ha fatto sapere che non intende per il momento rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia le scuse non bastano perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Ancora più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine, però, il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale. È necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancor più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandarsi come verranno affrontate sfide molto più complesse, come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, intanto, esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di chi ha mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
4: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. far corpo con le parole è un obiettivo.

0: della nostra professione e perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
1: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
2: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni. Comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, è anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo e dai nostri dominus.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
5: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, e ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, i grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il Gothic Dark.
4: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
6: Ma allora, io personalmente, più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, apportare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
4: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del Castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
7: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della Rocca affinché immersi nel Genius Loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
9: Sì, allora, dunque, la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di

0: di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
3: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
4: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del Comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGIE, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente che sostengono dal sindacato, e l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera dell'agente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
6: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
5: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della regione nei prossimi giorni

0: per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
1: Si era fatto una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
0: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
2: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costretti ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
4: E dunque è previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così?
5: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il circolo Cannata in via Fiume per riportare, insomma, la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra comune e provincia.
4: Ecco, una sfida importante quella di proposta dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
5: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso l'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che spaziano dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
4: Ecco, Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il Comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi, come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti insomma su determinate vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti, però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
5: Sì, le elezioni insomma provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello. Quindi di conseguenza è bene e importante insomma rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio, ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente insomma si sottovaluta questo aspetto, e di conseguenza insomma la città deve essere, diciamo, consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia, e di conseguenza non può essere, diciamo, come dire, questo compito demandato a burocratiche, a, diciamo, questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo proprio per rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da, diciamo, da istanze che possono essere, diciamo, rappresentative di azioni diciamo, politiche sartoriali, cioè necessarie per diciamo, cucirsi addosso ai bisogni della comunità, quindi
4: ecco, mai
5: dimenticarsi che la politica deve essere legata alla comunità, al bene comune.
4: Grazie a quella parte di politica che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della Segreteria Cittadina del Partito.
5: Ci vediamo oggi pomeriggio alle 18.
4: Appuntamento
5: grazie.
4: Alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
6: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
0: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
7: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
0: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
8: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo

0: Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
2: Siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con gli M77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
1: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
2: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, spese in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
3: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
1: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
4: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino

0: che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo. Noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
1: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa. C'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime.

0: Ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
1: Quali sono le difficoltà della cucina LAL?
0: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
1: Nella praceria niente maiale durante i giochi del
0: Lo toglieremo.
1: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale della ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane, con una nota, mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
4: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti di lavoro e le testimonianze legate all'attività della mitilicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono obsoleti.
1: Che poi, se vogliamo, queste storie sono sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
4: Esatto. In più, nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino, ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale, per le attività strettamente connesse alla. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
1: E, tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
4: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
1: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città.

0: possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
1: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
0: Massimo Cinali.
1: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
0: Perfetto, grazie Luca Gentile, diamo appuntamento, gli orari quali sono?
1: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai crocieristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine domenica 28 solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.
0: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
1: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria, sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E contribù, Mamma Maria, se Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Entro in video collegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
4: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
3: Oh, benissimo. Allora, il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. Sì. E ci racconti tutto, perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
4: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutti ogni
3: sì,
4: anno,
3: è però, sempre così.
4: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti, abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
3: Giusto.
4: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco Berrione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo Lo Zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiano, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
3: Mamma mia,
4: si
3: bello.
4: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli. Ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
3: Mamma mia.
4: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
3: È vero.
4: Proseguiamo con l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'easy jazz agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta. Quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi, e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
3: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili, quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura.
4: Grazie
3: che fai.
4: Grazie per la fiducia.
3: La fiducia va dalle tue competenze. Noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
4: Diciamo che che con volevo solo fare una chiosa rispetto ai Prego. Costi che sono estremamente accessibili per quanto riguarda

0: gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa e la sottoscrizione della prelazione parte già dal 14 luglio
1: Bene.
0: fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro per
1: Assolutamente.
0: vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: Sempre,
0: in teatro.
1: sarà sempre così. Grazie mille, grazie al direttore Michelangelo Busco
0: Buona giornata.
1: grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine del propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di 2 mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta che versano in pessime condizioni e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. operatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del Consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
5: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di 2 bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23:30.
6: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì, con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chimamo

0: mobilità, clima servizi e clima ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stalsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono i disabili, potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione dei Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e a applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio. Ha approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques.

0: i debiti comunali e proroga per il contratto di Kima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro, e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della scia. Quindi, scendendo nel dibattito, nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di scia, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo. E per capire che cosa cambierà, ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
4: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato, e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della scia 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la scia al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
0: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini sia del borgo che della città vecchia, ma anche se non erro di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione, soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto intanto mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo regolamento.
4: Sì, infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte, o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato la direzione di sviluppo economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività, ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
0: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
4: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta, e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia e che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento però si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
6: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari, e questo è il nostro modo di operare, perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
5: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che a provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
8: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio serbatoio che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
7: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
8: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
9: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici.

0: pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine, la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rafforzare la competitività del settore vitivinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitivinicolo europeo. Il focus incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
3: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
2: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'agricoltura Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
3: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
4: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
2: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
5: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
2: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da

0: parla cantore che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
1: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata. Allora, oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata.

0: puntata e la...
1: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni, può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente di...
2: c'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
1: certo,
2: in disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza,
1: assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso, cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
2: Invece
1: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
2: Ah, vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
1: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
2: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
1: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema, e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
2: dico,
1: però guarda com'è buono.
2: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi io ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
1: una bagna di aceto, di olio,
2: sì, aceto, menta,
1: crude,
2: le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo
1: mangiate, erano tipo marinate, va,
2: esatto, marinate, ma è un gusto,
1: sono buonissime, anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
2: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
1: la
2: a
1: sera
2: cena,
1: sono pronte, ma molto buone,
2: semplice, proprio
1: semplice, tagliate e messe a bagno,
2: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
1: la mandolina,
2: sì, con la mandolina,
1: quella
2: per intenderci, quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi, mi raccomando, se volete farci delle domande 339 680 6868, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata, ma va ben organizzata, ben assemblata. Okay. Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo

0: vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare, e non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
1: Io sottolineerei questo fatto che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro, nel senso che può mangiare la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, no, la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli. Adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no, dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro, certo, corpo. Quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi, se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
0: No, non, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo, e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
1: su internet,
0: su Facebook, o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
1: queste.
0: E poi
1: ognuno di noi è diverso, e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è, e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute, perché questo è l'obiettivo.
2: Certo.
1: Che da un punto di vista proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per
1: la
2: aspetto,
1: salute.
2: No, tutto è importante.
1: Tutto
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo
1: stimolo,
2: la prima lampadina che si accende. È chiaro che può

0: poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
0: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
0: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno. Nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
0: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre, ottobre,
0: no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
0: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
0: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
1: di intervenire.
0: E poi ci sono anche le persone che si approcciano si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande,
0: vecchia vuol dire?
1: No, grande,
0: diversamente giovane.
1: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
0: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
0: certo.
1: C'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
0: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
0: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare. Questo
0: sei affezionata.
1: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
0: Bisogna lavorare
1: i vestiti
0: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi, poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a stare bene.
0: Equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
1: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
0: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa. E quindi,
1: sì, infatti, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: Affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Lo so.
0: Questo. Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Intanto, invece molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori una, ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale, non ci sono

0: solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi, poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale, quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima, quindi insomma fate anche voi attenzione a, a quello che acquistate.
1: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione,
0: esattamente,
1: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
0: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice, esatto. Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
1: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre, grazie per
0: quest'altra
1: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che Cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
0: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella 3.

0: l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Non la vedevo da più di 10 anni, ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
2: Sam, mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
2: Non sapevo dove altro andare.
1: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
2: Me.
1: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
2: Posso fartele sentire se vuoi.
1: Non voglio smettere proprio ora.
2: Di fare cosa?
1: Di non ascoltare la tua musica.
2: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh, sì che posso.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Vedrai.
2: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
2: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
2: Lo so.
3: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: take them back to the ball girl one time.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice, era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la,

pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. No, io non sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos. Era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito, e infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
7: Vamos a la playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: non è più partita e da noi sempre è restata col suo
1: mando italiano. Hey, che mando!
2: Siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato. Però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, vabbè, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città. Al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Nicefaro Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore: Nicefaro Foca, per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefaro Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si

0: faceva, arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio vicoletto Mercanti. Ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, New Hit.

0: siamo ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata, tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi. Se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero. No, niente, vabbè, io vado in vacanza, però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No.

0: Sì.
1: Quando mai?
0: E allora sai che c'è?
2: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi, allora, Alfredo?
2: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più non basso, proprio a livello più piccolo, proprio da un punto di vista, diciamo.
0: Semplificato
2: possibile. Allora. Non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, no. L'abbiamo già detto 100 volte, tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano, okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino, benissimo. Allora, fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme, okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali, non so, il dialetto apulo si divide in tipologia down, quindi la zona di Foggia, okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente, e mentre ecco la tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso. Okay?
0: Alto Salento,
2: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così. La totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso
0: tipo Monteiasi e Montemesola litigano.
2: No, sono due lingue diverse, Monteiasi e Montemesola, okay. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
2: Quindi mo le accucchiamo insieme.
0: In maniera morfologicamente,
2: cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
2: Bello, è lungo
0: relativamente, e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo subito. Vai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it. Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto così, io dico martinese, attenzione, c'è cioè il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano. Piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è. Okay. De facto lo è.
0: Fallo a dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi, se presi tutti insieme, non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è poco da fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventata un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino. Tutto non è più...
0: È una lingua morta adesso.
1: Sì, lo stattarulo, come dice Natale, non esiste più. Poi, rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo, che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta sua.
0: Ok, è un mix.
1: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino, ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia, quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia, e poi l'ultima che è anche molto molto particolare è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e abbiamo detto Manduria, Maruggio, Sava e Vetrana. E hanno delle caratteristiche molto
0: portiamo.
1: E hanno delle caratteristiche molto, anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa su questa roba qua,
0: una bomba giusto per far litigare il martinese che dice ma io non parlo come quello,
1: però
0: di...
1: mettetevi l'anima in pace, sulla carta è così
0: grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con

troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa

siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche fin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore, io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi, insomma, di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovativa, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancora prima di essere poeta era insomma un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono, siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano, insomma dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al milione di lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a giuste nozze e intorno al 1983 Alda Merini cinquantenne, per l'epoca insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa con il nostro Michele Pierri, vive per un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano insomma in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di un tanti tarantini insomma hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini, cioè, è una cosa stupenda questa cosa qua, però e lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa, e lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano, questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché era un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte, lei stessa scrisse o Pierri ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine, cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi insomma che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto, però è una storia molto bella, una storia moderna ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti, non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out,

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.
2: Poi si è scontato l'offerta di video perché

E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta

0: sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rockstar, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante, quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo.

cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

siamo tornati in studio e siamo arrivati alla fine di questa puntatissima dedicata per la maggior parte ai papà. Ed è per questo, è questo ai papà che mi aggancio per questa ultima favola della non buonanotte o del buon aperitivo, fate voi insomma come vi pare. E questa favola è una vera e propria fabula pagliata, cioè è una favola del terzo secolo più o meno anticristo, è una favola romana, quindi latina, di argomento greco. Perché ce la metta, non è mai troppo tardi? Perché è scritta da Neonevio, che era appunto un commediografo latino, però era scritta di argomento greco, quindi tratta di Taranto, e questa favola si chiama La Tarentilla. E la Tarentilla narra, ci illustra un po', ecco, quella che poteva essere la vita di Taranto all'epoca, quindi una bellissima città piena di vita, molto molto fashion diremo noi oggi. Beh, la Tarentilla era una ragazza molto molto bella e anche un pochino civettuola. Due ragazzi, due giovani rampolli di giovani di ricche famiglie romane, arrivano a Taranto così in vacanza e iniziano a sperperare quella i loro soldi, perché evidentemente di occasioni per divertirsi a Taranto all'epoca ce n'erano tante. Conoscono sta Tarentilla, sta ragazza di Taranto,

tanto perdono la testa per lei. Praticamente loro erano due polli sostanzialmente, perché dilapidano tutti i soldi per conquistare la nostra Tarentilla. E a un certo punto, siccome questi poi non tornavano a Roma, i padri, ed ecco il riferimento alla festa del papà, i padri di questi due giovani preoccupati si dissero: ma andiamo a vedere questi, ma che stanno combinando a Taranto? Ci chiedono soldi e basta. Molto moderna questa favola. E allora loro arrivano a Taranto e vedono insomma questa cosa assurda. Questi spendevano soldi a prezzo a questa donna, la Tarentilla. Ma che cosa succede? Che anche i papà iniziano a perdere la testa per la nostra Tarentilla. E allora che succede? Che i papà, da buoni papà, capiscono le esigenze dei figli, giustificano i figli e vissero tutti felici e contenti. Ed anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: No.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
0: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
0: Io invece sì.
1: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
0: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: Bonnie, c'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
6: Estinzione, non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare, tablet.
8: Ti prego, chiamami Lily.
3: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
8: Sì.
3: Ma poi tu rovini tutto.
8: Capito.
3: Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
5: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
8: Ora in spagnolo.
5: Los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jessie, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
11: Puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
13: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho.
10: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
14: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
14: È passata una vita, cowboy.
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
14: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
16: Hai un amico.
14: Ci servono rinforzi.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
18: Basti solo ricordare che
10: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
7: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
17: Credi che non sia in grado?
7: No!
17: Bel poncho.
19: È bello che hanno ricominciato a litigare.
20: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?

0: tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
0: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
2: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
1: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
3: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
4: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
3: Ah, avete lavorato insieme?
4: Pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
5: Alla buon'ora!
1: A buon'ora cosa?
5: Dai, che devo pure pisciare. Dai.
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
2: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
0: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
7: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
8: Teletravail.
1: Teleghi?
2: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
3: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
10: La nave!
11: Sto vedendo dritto verso di noi!
12: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
9: Aspetta!
13: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
14: Rufus se n'è andato!
12: Ma non è quello che non sa nuotare?
9: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
10: Sì!
15: Gli umani vivono sulla terraferma.
16: Una bestia che mi renderà ricca!
9: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
13: Parto per la battaglia, Rufus!
9: È ora di agire!
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
18: Rosso di sera.
19: Rosso di sera.
18: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
19: Fatti del giorno.
18: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
19: Rosso di sera.
18: L'informazione della sera su Cittadella.
19: Su Cittadella.
18: La radio e la TV di Taranto.
20: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo di quella che è stata una sorta di prova generale dei giochi del Mediterraneo, con l'accensione ieri sera dell'impianto di illuminazione, dell'impianto audio del nuovo stadio Iacovone, alla presenza del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Ma ci occuperemo anche dell'altro grande evento che c'è stato ieri, lo Human Pride, corteo festoso e colorato per le vie della città. La politica, gli scenari possibili nella giunta comunale e per lo sport, oltre che del calcio, del Taranto, ci occuperemo del ritorno al successo di Benedetta Pilato. Tra pochissimo, Cittadella News.
17: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
21: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
22: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. Ieri sera importante cerimonia allo stadio, al nuovo stadio Iacovone, con l'accensione dei nuovissimi impianti di illuminazione e audio, tutto alla presenza del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Boussaïen.
1: E luce fu. La colonna sonora dei Coldplay ha accompagnato l'accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio dello stadio Iacovone, una cerimonia suggestiva per accogliere il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Meretz Boussaïen.
2: I lavori sono ancora da completare, che lui crede comunque che il comitato e le persone che stanno lavorando qui finiranno in tempo per la cerimonia di apertura. È uno stadio molto bello e soprattutto ci sarà un'eredità che sarà lasciata alla città e al territorio. Lui conosce benissimo San Siro, l'Olimpico di Roma e altri stadi. Questo è sicuramente uno bello stadio, ma soprattutto è importante che dopo il Milano Cortina, dopo quell'avvenimento, i giochi del Mediterraneo saranno un altro appuntamento importante per lo sport italiano e per il territorio.
1: Quella di sabato 27 giugno è stata una sorta di prova generale. Certo, lo Iacovone è ancora un cantiere. Il 10 luglio sarà messo in opera il manto erboso e poi le ultime rifiniture in vista della cerimonia di apertura del 21 agosto, per la quale in appena due giorni sono stati venduti già 11.000 biglietti. Ma nonostante i lavori in corso, il nuovo Iacovone si lascia già immaginare come uno degli stadi più belli d'Italia.

0: Ma ieri la città è stata attraversata da un altro importante evento, lo Human Pride, corteo per le vie principali del centro.
1: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026, nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica. Il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Sako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
2: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
1: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamento e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
3: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
1: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria, dal carro principale espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
4: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è, nel 2026 è uno scandalo.
0: Ed ora parliamo di tasse, perché il Comune di Taranto aderisce alla nuova rottamazione delle cartelle del servizio.
5: Il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione tra il 2000 e 2023. La misura consente di saldare le somme dovute senza interessi e sanzioni pagando solo capitale e spese. Le domande potranno essere presentate online dal 16 settembre al 31 di ottobre 2026. Il pagamento sarà possibile in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. Secondo il Comune la misura rappresenta un'opportunità sia per i cittadini sia per l'ente.
0: Ed ora parliamo della politica all'interno del comune con i possibili scenari relativi alla giunta comunale.
6: Le dimissioni non ci sono state, almeno per il momento. La posizione dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra resta però in bilico. Il posto che lascerebbe vacante aprirebbe nuovi scenari a Palazzo di Città. Ecco cosa ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno a margine della cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione allo stadio Iacovone.
7: Allo stato attuale non ci sono dimissioni di nessun assessore, io non ho notizie sul fatto che queste possano essere imminenti, però ovviamente vediamo cosa accade nei prossimi giorni, ma è importante chiarire che l'assessora Stamerra non si è dimessa. Eventualmente il sindaco farà le sue valutazioni con la maggioranza per vedere se assegnare in maniera rapida la casella mancante di nuovo assessorato, oppure decidere anche di temporeggiare rispetto al fatto che siamo a meno di 2 mesi dai Giochi del Mediterraneo e siamo tutti abbastanza concentrati sul voler portare a casa il risultato di riuscire con questa grande manifestazione.
6: Non è un mistero che il Partito Democratico sia pronto a rivendicare il terzo assessorato, come ha ribadito lo stesso vice sindaco.
7: Non è un mistero, il Partito Democratico non chiede un nuovo assessore, chiede di ritornare a quello che è lo schema che è venuto fuori dalle elezioni, in cui il Partito Democratico, che aveva raggiunto quasi la metà dei consensi della coalizione, dovesse avere 3 assessori. Il fatto che uno sia andata via strada facendo non implica che il Partito Democratico non debba avere il riconoscimento per poter lavorare per la città rispetto a quello che è il consenso che i cittadini gli hanno dato nelle urne.
0: E intanto dalla regione arrivano finanziamenti ai comuni della provincia di Taranto per i progetti di gestione delle acque pluviali.
8: La Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento per la realizzazione di sistemi di gestione delle acque pluviali nei comuni pugliesi nell'ambito del programma regionale FERS FESE 2021-2027. L'iniziativa, come comunicato dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, rientra nelle priorità economia verde e punta a migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso interventi per la tutela della qualità dei corpi idrici e la realizzazione di infrastrutture destinate al coinvolgimento e allo stoccaggio delle acque meteoriche. Per la provincia di Taranto risultano inseriti in graduatoria i comuni di Crispiano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Fragagnano, Lizzano, Faggiano, Mottola, Carosino e Palagianello. Si tratta di un passaggio importante che consentirà, una volta definita la dotazione finanziaria con un successivo provvedimento regionale, di individuare le proposte che saranno effettivamente finanziate. Continuiamo a investire sulla sicurezza del territorio e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, ha sottolineato il consigliere Borraccino, evidenziando in chiusura come questi interventi rappresentino un'opportunità concreta per rafforzare le infrastrutture dei comuni pugliesi e affrontare con maggiore efficacia le criticità legate alle acque piovane.
0: Ed ora la pagina degli spettacoli. Questa sera alle 21.30 il Live Ebo Festival 2026 accoglie alla masseria Quis Ut Deus di Crispiano uno dei protagonisti più raffinati della musica d'autore italiana, Nino Buonocore, in concerto con il suo Acoustic Live. Nino Buonocore è stato intervistato dal nostro Paolo D'Andria. L'intervista integrale andrà in onda lunedì alle 18.15 all'interno della nostra trasmissione Driving, il contenitore musicale condotto proprio da Paolo D'Andria. Ma intanto vediamo questo stralcio dell'intervista a Nino Buonocore.
9: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi.
10: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, è una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai, in pratica?
11: Credo che sia la germinità, ecco. La storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
10: E questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo
11: sì,
10: hai?
11: Bene,
10: che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
11: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Cioè, se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo.

0: tempo noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo insomma gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
1: Certo.
0: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto al, diciamo, allo spettacolo più che allo show, ecco, più che alla canzone, diciamo, forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi.
1: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città te carissimo, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop e la tua successiva transizione verso il jazz?
0: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente. Ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a varie latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
2: E ricordiamo che l'intervista integrale andrà in onda domani alle 18.15 all'interno di Driving, il contenitore musicale a cura di Paolo D'Andra. E ora, tra sport e sociale, la partita di calcio tra magistrati, avvocati, detenuti e poliziotti penitenziari. Il servizio di Valentina Castellaneta.
3: Un rettangolo di gioco, 22 calciatori e una palla che rotola. A prima vista sembrerebbe una normale giornata di sport, ma sul campo dello stadio di Taranto la partita in atto ha un valore sociale che va ben oltre il risultato sportivo. Siamo alla finale di Fuorigioco, il torneo quadrangolare che azzera le distanze tra il mondo della giustizia e la realtà carceraria. Organizzare un simile evento in una realtà complessa come quella penitenziaria richiede uno sforzo enorme, ma anche quest'anno, secondo Domenico Madeo del reparto di polizia penitenziaria di Taranto, l'obiettivo è stato centrato.
4: Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare questo evento finale, che è il culmine di un progetto che ha visto coinvolti non solo la polizia penitenziaria, i detenuti, gli avvocati, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati. Un unicum in Italia che intendiamo ancora portare avanti per i prossimi anni e migliorare.
3: La partita è solo la punta dell'iceberg. Dietro i 90 minuti di gioco c'è un lungo percorso pedagogico iniziato tra le mura della casa circondariale, un cammino diviso in due fasi, una teorica fatta di lezioni e incontri ravvicinati con professionisti dello sport e una pratica che si esprime nel rispetto delle regole sul terreno di gioco.
5: Ma ormai è la nona edizione e anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli. È un'occasione in cui loro si mettono alla prova in modo sano, creano delle relazioni positive con gli altri, rispettano regole, ruoli, impegni, e quindi è un modo per loro per crescere e orientarsi, ecco, verso il reinserimento in società.
3: Un'iniziativa che raccoglie il pieno sostegno della magistratura in un momento storico in cui il sistema carcerario italiano continua a soffrire per le criticità strutturali croniche. Lo sport diventa così uno strumento essenziale per dare concretezza al mandato costituzionale della rieducazione della pena, ha detto il magistrato Maurizio Carbone.
6: Purtroppo gli interventi legislativi tardano ad arrivare, la situazione carceraria, lo ripeto, è sempre più disastrosa. Queste iniziative sono una boccata d'aria fresca, un progetto che da anni si rinnova, al quale noi magistrati partecipiamo con grande coinvolgimento, proprio per facilitare, per cercare di alleviare le sofferenze che oggi purtroppo il carcere porta ai detenuti, e rispetto a quella che dovrebbe essere invece una finalità di rieducativa che è prevista dalla nostra Costituzione.

0: E insomma, tra un passaggio e un gol, una stretta di mano e il rettangolo verde di Taranto dimostra che il cambiamento è possibile, perché a volte per ricominciare a giocare la partita della vita nel rispetto delle regole serve solo l'occasione giusta per rimettersi in gioco.
1: E torniamo a parlare di

0: il commissario Massimo Ferrer.
1: Due anni di lavori, una corsa contro il tempo. Al commissario straordinario Massimo Ferrarese va riconosciuto di essere riuscito in un'impresa che stava sfuggendo di mano. Il rischio che Taranto potesse perdere i giochi del Mediterraneo era concreto. Poi la svolta con il commissariamento e l'accensione delle luci del nuovo Iacovone è stata la prova tangibile che il traguardo è ormai vicino.
2: Dobbiamo lavorare ancora intensamente almeno 30-35 giorni per consegnare alla città, prima i giochi e poi alla città, lo stadio più bello per me d'Italia, anche per una questione di affetto, ma sicuramente del Mezzogiorno d'Italia.
1: Ora si tratta di percorrere il cosiddetto ultimo miglio. Forse non tutto sarà ultimato alla perfezione, ma quel che è certo è che il 21 agosto Taranto potrà finalmente godersi uno spettacolo mai visto da queste parti.
2: La preoccupazione chiaramente c'è, sono opere particolari, opere, grandi opere che noi abbiamo dovuto fare. Voi eravate al mio fianco anche 2 anni fa, ma eravate soprattutto 1 anno fa quando non c'era nulla. Qui stiamo realizzando in questo momento le fondazioni e noi oggi qui abbiamo uno stadio, quindi una sicuramente grande preoccupazione, perché qualcosa potremmo non rifinirla, ma ce la stiamo mettendo tutta. La soddisfazione è altrettanto grande, perché sono opere che così grandi e così imponenti, che dalla progettazione alle gare, alla realizzazione, praticamente ci abbiamo impiegato meno di 2 anni.
0: E si pensa già al dopo giochi, soprattutto per quanto riguarda la gestione di questi impianti così importanti. Ne abbiamo parlato con il direttore generale Carlo Molfetta.
1: Gli impianti quasi pronti, i giochi oramai ad un passo, ma il nodo più grosso da sciogliere sarà poi quello della gestione di queste infrastrutture che faranno di Taranto una delle città più ricche di impianti sportivi nel Mezzogiorno. Il direttore generale Carlo Molfetta ha già le idee chiare su cosa fare non appena sui giochi calerà il sipario.
3: Dal 4 settembre cercherò di mettermi a tavolino con il comune, cercando di supportarlo in tutti i modi per dialogare con tutte le federazioni sportive per cercare un'ottima gestione di tutte quelle che sono le strutture, perché chiaramente il know-how che hanno le federazioni è indiscusso.
1: Ora però la città deve presentarsi nel migliore dei modi a questo appuntamento e ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, come afferma il vice sindaco Mattia Giorno.
4: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto, e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo, ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: Ed ora il nuoto con il grande ritorno di Benedetta Pilato. Ce ne parla Francesco Friuli.
5: Arrivano ottime notizie dal nuoto per Taranto. Benedetta Pilato ha conquistato la vittoria nei 100 rana nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli di Roma, chiudendo la finale in 1:05:85, tempo che le ha permesso anche la qualificazione ai prossimi campionati europei di Parigi. La 21enne tarantina ha poi concesso il bis il giorno successivo, imponendosi anche nei 50 rana, la sua distanza preferita. Soddisfatta al termine della prima gara, la Pilato ha spiegato di essere sulla strada giusta nel percorso di lavoro con il suo allenatore. «Ho fiducia in quello che stiamo facendo, è un buon punto di partenza», ha detto. Sul tempo invece dei 50 rana ha voluto aggiungere: «Sono stata contenta della vittoria, un po' meno del crono. Sto vivendo una fase di grandi cambiamenti. Prima devo adattarmi alla mia nuova vita, poi potrò tornare a puntare ai tempi che nuotavo in passato».
0: Ed ora il calcio. Al Taranto si pensa a che tipo di rosa allestire per il prossimo campionato.
5: Il Taranto inizia a guardare già la prossima stagione e si sono conclusi tutti gli adempimenti economici, così per poter programmare il futuro e bisogna anche valutare la situazione dell'attuale rosa a disposizione. Sono ben 13 i calciatori che hanno un accordo con i rossoblù fino al 30 giugno del prossimo anno, ossia il 2027, da qui che dovrebbe ripartire il Taranto.

0: il portiere Martinkus, i difensori Sansò infortunato dopo l'intervento al ginocchio, per lui il possibile rientro potrebbe essere tra dicembre e gennaio. Guastamacchia, Azio Osmanovic, Monetti, La Bianca, incerti, Lo Savio, Trombino, Lo Iodice, Corallini, Magallanes e Vukoja. Sarà probabilmente questo il nucleo da cui la società dovrà ripartire per costruire l'organico del futuro, ma non è detto che tutti questi calciatori vengano confermati. Diversa invece la situazione dei giocatori sotto contratto fino al 30 giugno del 2026. Il portiere Mastrangelo dovrebbe ritornare al Guidonia in Serie C, mentre invece potrebbe considerarsi conclusa l'avventura di Konaté, Rizzo, Delvino, De Rosa, Kirlauskas, Zampa, Russo, Di Paolo Antonio, Marino e Aguilera, salvo eventuali rinnovi dell'ultima ora che ovviamente verranno valutati anche con il nuovo tecnico. E a proposito del nuovo allenatore, a fine mese terminerà anche il contratto di Ciro Danucci e dell'intero staff tecnico. Il Taranto al momento sta sondando altri tecnici. Dell'ultima ora l'addio quasi definitivo alla pista Auteri, destinato a poter allenare o in C o in una piazza importante. Entrambe le cose potrebbero far rima con Foggia. Definito il quadro contrattuale e ottenute le liberatorie nei confronti di tutti i tesserati, il Taranto potrà ora finalmente concentrarsi sulla programmazione del nuovo progetto sportivo, partendo dallo stadio, partendo dallo staff tecnico, partendo dal ritiro. E stiamo arrivando alla fine del mese di giugno.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma prima di salutarci vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it, oppure potete farlo attraverso un messaggio su WhatsApp al numero 339-680-6868. Bene, è proprio tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Di sabato, The Best, il meglio del radio blog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: celtico, questo di Siouxsie and the Banshees. Si chiama City in the Dust, città nella polvere, ed è né più né meno di quello che stiamo vivendo a Taranto da direi qualche mese a questa parte, dove
1: abbondante.
0: È tutto completamente un cantiere. Io mi auguro che all'arrivo di questi giochi del Mediterraneo / BRT la città cominci a brillare di luce propria.
1: Fiorisca.
0: Sì, perché dovrebbe fiorire adesso che è primavera, intanto adesso stanno fiorendo soprattutto insomma cantieri. Ci lamentavamo del fatto che erano tutti rendering, adesso sono tutti operativi invece.
1: Secondo me è un'operazione di Stato, perché siccome tu sai bene che l'età media della popolazione italiana si è alzata, allora dobbiamo cercare un modo per dare ai nostri anziani possibilità,
0: degli spettacoli
1: quindi più cantieri ci sono, più avremo la possibilità di avere persone
0: con le mani dietro la schiena che stanno lì e guardano
1: e giudicano soprattutto.
0: Io l'avrei fatto in quell'altra maniera.
1: Non l'hai pensata questa, vedi?
0: È arrivato al nostro maestro di vita, che vedi, dà sempre degli spunti interessanti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno caro Nicola, come va? Tutto bene?
1: Bene, non ci lamentiamo. Sì, i cantieri arriva anche la primavera, arriva l'estate. Ieri c'era un mare meraviglioso.
0: Vorrei andare a mettere un piede oggi, ma visto che insomma mi sono svegliato
1: oggi
0: con
1: piove,
0: la nebbia.
1: Oggi piove, ecco. Così, basta. Deciso così, perché oggi non ci puoi andare. Ma ieri era molto bello. Sì. E ho avuto modo di passarci davanti. Attenzione, che chi mi ascolta sembra che io insomma non faccia niente nella vita.
0: È vero, ma non dobbiamo divulgarlo.
1: Ma molto bene, assolutamente, molto bene.
0: Esatto.
1: Quindi sono passato, insomma, l'ho visto. Mi sono un attimo ripreso e via.
0: Beh, mi fa piacere.
1: Sì. È un po'. Ti fa venire un po' nostalgia.
0: Bravo, quello proprio.
1: Mica cotiche, cioè ti fa venire nostalgia quando vedi quel mare, ti ricordi i bei tempi in cui eravamo ragazzi e si avevano 3 mesi d'estate, ma 3-4.
0: Infatti hai notato che ho iniziato con Summer of 69.
1: Vuol dire che
0: arrivati a questo punto dell'anno, quello che cerchi è qualcosa che ti proietti verso il mare.
1: Ma tu ti ricordi quando andavi al mare e prendevi l'autobus, no? Mm. E l'autobus era pieno, quindi tu eri sopra l'autobus, praticamente attaccato con una corda, perché chiaramente.
0: Fantozzi, se ne tiravi uno cadevano tutti.
1: Esattamente, ti facevi quei 15 chilometri con una temperatura di 52.000 gradi all'interno, dove
0: non c'era l'aria condizionata,
1: non si respirava, vero. C'era qualcuno che si lasciava andare e diffondeva il verbo all'interno dell'autobus. Tu arrivavi, sì. Eri cotto, arrivavi, sì. Finalmente alla stazione, quella dove si fermava l'autobus, e dovevi
0: solitamente
1: farti
0: solitamente era Gandoli, no? Dove si scendeva,
1: era Gandoli o era Porto Pirrone, ora dirò questa cosa, dove dovevi fare 4.000 scalini per arrivare finalmente al mare. Era praticamente una missione.
0: Però sai, è come quella poesia di Joe Evan, no? Che dice: sai quando la sabbia scotta, ma te ne freghi perché stai correndo per andare verso il mare.
1: Esattamente.
0: Un po' il periodo dell'anno è questo, cioè la sabbia scotta,
1: sì.
0: Nel senso, se ci guardiamo attorno la sabbia scotta da morire, ma stiamo correndo verso il mare.
1: Sì, assolutamente. Poi arrivavi al mare, mettevi il primo piede, era un po' fresca e ti fermavi e dicevi: beh. E il bello era il ritorno, perché tu quando tornavi eri furbo, non eri, ormai avevi fatto esperienza, quindi cosa facevi?
0: Ti facevi il bagno
1: per arrivare, poi tanto arrivavi scolante praticamente alla stazione dell'autobus, l'autobus passava dopo un'ora, tu lo prendevi, tornavi quella trafila di ritorno, arrivavi a casa fatto, cotto praticamente come un.
0: Ti andavi a coricare e ti svegliavi il giorno dopo.
1: No, soprattutto arrivavi in casa e tua madre ti diceva:
0: La sabbia. La sabbia della litoranea tarantina è qualcosa di molto difficile da evitare. C'è qualcuno che preferisce tagliare via i piedi a quel punto. Purtroppo non va via. Cioè, non so se avete fatto la prova. Mi riferisco soprattutto a quelli che ci ascoltano da fuori e che si vengono a fare le vacanze a Taranto, che sono anche tanti. Dove la trovate un'altra sabbia? Se va in Sicilia, ci sono i ciottoli. A Castellaneta Marina neanche. Sai, c'è quella sabbia che va via, che dai 2-3 colpi. Quella di Taranto non se ne va, neanche se ti metti lì con.
1: Diventa parte integrante di te.
0: Bisogna provare con quella roba il pelapatate.
1: No, ma sai quante volte poi
0: funziona?
1: Tu porti, sbatti l'asciugamano, lo lavi, lo metti in lavatrice, lo stendi, eccetera, lo vai a riprendere, lo tocchi, puff, cade la sabbia.
0: Ma certo, vabbè. Quelle cose bellissime, appunto, visto che oggi la prima parte della puntata è dedicata a quello di quando andavi in spiaggia la sera e poi la sabbia era croccante per tutta la notte.
1: Sì,
0: ne vogliamo parlare?
1: Sì.
0: Ma ne parliamo più tardi. Arrivano i Cure adesso a, come dire, portare ancora più in alto l'asticella della musica e non soltanto oggi qui, perché insomma abbiamo tante cose da dire oggi. Vi faremo passare un bel sabato e anche una bella domenica.
1: Alziamo l'asticella.
0: Per quelli che ci ascoltano in replica, sì, sempre. Però sempre con i metodi naturali, niente Chalice o roba del genere. Si alza da sola ancora l'asticella noi nel programma. Mica male,

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: band Zeppola ci sta sempre, no?
1: Sta sempre
0: nel periodo di aprile, voglio dire, ci sta, no?
1: sta sempre bene, specialmente nel weekend, poi è ancora meglio, figurati.
0: Ma tu sei della squadra della Zeppola con la Marina dentro?
1: Absolutely. Sì, la Marina sì. Qualcuno la odia. Ma
0: mia moglie,
1: ecco.
0: E io invece, secondo me, la cosa più buona della Zeppola è quella. Quindi sì, teoricamente sì, se ce ne mangiamo una in due riusciamo anche a dividerla in maniera
1: sì,
0: tale.
1: Sì, assolutamente. La Zeppola adesso, se ci fosse qualcuno che ce la portasse, noi ce la mangeremmo.
0: Anche se io sono della squadra al forno, devo dire, che è for boys, perché poi c'è quella fritta che è for men, mi dicono.
1: Sì, ma diciamo che quella fritta quando eri giovane, adesso sì. Quella al forno è quella che
0: si svegliano i diverticoli. All'epoca sì, quando eri giovane, sì. Giusto qualche brufolazzo. Segnatevela la parola.
1: Brufolazzi non è casuale.
0: No, infatti.
1: Ma io mi ricordo di quando ero giovane.
0: Sì.
1: Allora, un paio di cose le possiamo raccontare. Mi rubavo la Vespa.
0: Facciamo qualcuna,
1: sì,
0: però.
1: Sì. La prima è quando mi rubavo la... Non lo fate a casa, Don't try this at home. Ma rubavo la Vespa a mio padre.
0: Intelligenza artificiale questa, non sono fatti veri.
1: Allora, mio padre aveva la Vespa cosa. E allora
0: cosa
1: lui...
0: era quella cattiva.
1: Sì, lui la lasciava, capito? Perché quando lui non c'era, io ho capito, andavo lì e la prendevo. Quando poi rientravo,
0: sì,
1: la dovevo rilasciare nella stessa posizione, quindi praticamente facevo un calco col gesso a terra.
0: Adesso te la caveresti facilmente, fai uno scatto col cellulare,
1: sì, no,
0: poi torni. All'epoca niente, dovevi sviluppare la pellicola se facevi lo scatto.
1: Tutta intelligenza, vedi, tutta intelligenza, dovevi sviluppare questa cosa, però era fighissimo, capito? La Vespa aveva di particolare che era... come ti posso dire, eri tutt'uno con la moto, perché avevi le marce da una parte sulla mano, avevi il freno a pedale,
0: sì,
1: il motore tutto da un lato, che se frenavi troppo sgommavi lateralmente.
0: Quella ti insegnava a fare il drift, capito? Di Fast and Furious hanno iniziato con la Vespa,
1: assolutamente.
0: Poi dopo
1: sì,
0: si sono, come dire, evoluti, ma forse hanno fatto un'involuzione.
1: Quella è colpa di mio padre, perché mio padre mi veniva a prendere all'asilo con il Sigarelli. Ti ho detto,
0: tanta
1: mo,
0: roba, anche tanta roba.
1: Cioè io uscivo dall'asilo con il grembiulino e salivo sul motore, quindi io sono nato sulla... Che cosa vuoi, se tu mi educhi così?
0: Io lo so, è un clima buffo, però un abbraccio forte alla famiglia Musciacchio dobbiamo tributarlo. Il mondo delle due ruote a Taranto piange una persona spettacolare.
1: Io assolutamente.
0: Ho comprato due moto da lui.
1: Assolutamente. Un abbraccio a Massimo e un abbraccio a tutta la famiglia, a cui voglio un gran bene.
0: Senti, ma tornando ad essere i cazzoni che siamo, perché
1: assolutamente, perché è giusto che sia così.
0: Anche per quello, esatto. Vogliamo parlare delle feste delle medie?
1: La festa delle medie, quella in cui si ballava a distanza? Quando ballavi avevi praticamente... Tu ce l'hai presente quando monti una targa? No, senti questa.
0: Sì.
1: Tu ce l'hai quando monti una targa, okay. Tu metti i distanziali, no? Perché la devi distanziare dalla parete. Allora, esatto. La stessa cosa, c'erano i distanziali tra te...
0: Che non erano i respingenti che poi sarebbero venuti fuori dopo magari qualche anno alla persona che ballava. No, perché erano tavole da surf.
1: Assolutamente. Ma poi c'era secondo me un principio diverso, perché la donna si emozionava magari il ragazzo,
0: sì,
1: l'unico suo pensiero era come riuscire a colmare questa distanza, ad avvicinarsi un po' di più alla meta, perché tu ballavi a distanza, però dici dovevo trovare il modo per cercare di avvicinarmi.
0: È vero, no vabbè, ma guarda, poi era carino, si spegnevano le luci a casa e le mamme e i genitori venivano cacciati, era un momento in cui riuscivi quasi a sentirti, quanti anni potevi avere? Le scuole medie quanto c'hai? 11 anni?
1: Sì,
0: 12 anni?
1: Sì.
0: Ti sentivi un piccolo mandrillo,
1: sì,
0: non sapevi neanche di cosa stavi parlando.
1: C'era un mito della

0: mia classe che aveva il papà che aveva un bar. Capito? Quindi il papà barman era una figata. Quindi quando si andava a casa del suo, cioè era il sogno, capito? Di andare in una casa di gente alternativa, perché tu invece avevi una vita.
1: La controcultura.
0: Esatto, avevi una vita banalissima e quindi dovevi.
1: Vabbè, andare
0: a questa ricerca, sì, la festa delle medie, il gioco della spazzola, la sedia,
1: tanta roba, cose che i giovani d'oggi non lo so se fatelo anche da ecco, gente della nostra età, cerchiamo gli amici di una volta e facciamo una festa delle medie, finisce a schifo però.
0: Il gioco della bottiglia lo fai con una cassa di birra.
1: Con la testa che abbiamo adesso finisce a schifo, no? Allora facciamo così, non vi ho detto niente, don't try this at home.
0: Sì.
1: Tutto questo per dirvi che ringraziamo il nostro maestro di vita di essere stato con noi e che la canzone con cui lo salutiamo è uno dei capolavori della musica contemporanea.
0: Assolutamente, mi fa tornare bambino.
1: Tapparella di Elio e le Storie Tese. Ditemi voi se non merita sta canzone qua.
0: Facevamo i video da piccoli con queste canzoni.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. New Hit.

0: insisterei un'altra volta solo per vedere.
1: Voi ragazzi non l'avete visto.
2: Ma inquadrerei Michael però.
1: Esatto, cioè dobbiamo mettere una telecamera che inquadri
2: è
1: di
2: bellissimo,
1: là, però,
2: perché, è bellissimo.
1: Ragazzi, vabbè. Nuova canzone di Bruno Mars, si chiama Rischi Doll. Bisogna rischiare tutto ogni tanto.
2: Sì, assolutamente.
1: Comunque, caro Stefano, vedi la sincronicità. Noi parliamo di certe cose e pagine di Instagram ti suggeriscono pezzi di citazioni, nel caso specifico di Oriana Fallaci, che secondo me ci sta bene in quello che stiamo dicendo. Nessuno di noi è preparato, non lo saremo mai, ma questo è ugualmente il nostro destino: cambiare. Si cambia con lentezza, la stessa lentezza che muta la primavera in estate, l'estate in autunno, l'autunno in inverno. Non ci si accorge mai in quale momento la primavera diventa estate. Una mattina ci alziamo e fa caldo, l'estate è giunta mentre dormivamo. È bella. È molto bella.
2: È molto bella.
1: Non avrei detto neanche che fosse della Fallaci, che sai, lei era un po' più cazzuta nello scrivere.
2: Ma secondo me c'è un'idea un po'
1: sbagliata.
2: Esatto, della Fallaci. Sì, è vero, perché era una donna straordinaria, ma soprattutto anche molto delicata.
1: Questo è proprio un esempio della
2: contrariamente diciamo al personaggio che le era stato anche cucito addosso,
1: sì,
2: no?
1: È vero.
2: Così
1: vabbè, ma durante il cammino a un certo punto sti fiori diventano frutto.
2: È un piccolo passo indietro.
1: Sì, certo.
2: Tante volte cerchiamo nella primavera, la vediamo come un atto di rinascita collettiva, no?
1: Ok,
2: che voglio dire? Vediamo che a un certo punto un prato è fiorito, ok? E ci incantiamo a guardare quelle migliaia di fiori che sono sbocciati tutti insieme. Ma la primavera non è altro che il risultato di migliaia di rinascite individuali. Con questo che voglio dire? Voglio dire che quel fiore, quel singolo fiore che sta nascendo e che è nato, non è nato pensando di essere uno fra tanti. Non è nato pensando di essere come quello a fianco. È nato per essere quel fiore. E anche l'invito che io vi faccio è di sentire i nostri bisogni, quelli veri, che sono solo nostri, che conosciamo solo noi, che alle volte non hanno neanche un nome, tanto sono intimi. E di non guardare a quello che il vicino, l'amico, il partner manifesta come bisogno, perché quello è il suo.
1: Sì.
2: Cioè, impariamo a pensare di rinascere come il nostro fiore, non come un fiore qualsiasi. E la rinascita è la primavera, no? Che cosa, a cosa è associata di solito? Si dice anche che in primavera c'è una rinascita, un risveglio meglio
1: muscolare
2: di certi tipi di ormoni, no?
1: Esatto, sì.
2: Ma che cosa sono? Cioè, che cos'è? Se noi andiamo a vedere, noi diciamo dando una connotazione un po' più spirituale, che cos'è? È una rinascita dell'amore, è una rinascita dell'eros, è una rinascita

0: nascita del piacere di vivere, del piacere di fare le cose. Quindi e chiudiamo, vi lascio così. Lo so.
1: Maledetti tempi.
0: Vi lascio così. Rinascete nell'amore. Nell'amore per voi stessi. Perché se non ripartiamo dall'amore per noi stessi, tutte le rinascite che andremo a credere di vivere si spegneranno dopo un poco. Solo attraverso l'amore verso noi stessi e quindi verso quello che noi vogliamo, verso i nostri bisogni più profondi, ci può portare ad una vera rinascita. E rinascere è un rischio.
1: Sempre.
0: È un rischio, perché quando rivieni al mondo non sai quello che ti aspetta. Attraversiamolo.
1: Bene, magari avessimo avuto dei preti così. Invece no, invece ci tocca trovarli altrove. È meno male che ci sono. Grazie Stefano di essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi, grazie
1: ci
0: a voi. Buon fine settimana.
1: Ci riaggiorniamo alla prossima puntata. Nel frattempo, Luca Carboni. C'è chi ama la...

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che bella questa canzone qua, è Losing My Religion dei Ram, tra l'altro ci riporta anche all'inizio della trasmissione in cui parlavamo di Beverly Hills 90210. Questa è la canzone in cui succede il gran casino tra Brenda e Dylan, quindi per gli appassionati, tipo chi ha visto, ho scoperto che erano 10 serie, quindi l'abbiamo seguito anche per tanto tempo, verso la fine diciamo della storia, è proprio il momento in cui si lasciano in macchina, cioè iconico al 100%, così come anche la nuova di Jack Savoretti, secondo me potrebbe diventare un pezzo iconico. Si chiama I Heard You Calling.

È quasi una versione Bryan Adams questa nuova canzone di Jack Savoretti, quindi ci riporta comunque un po' a quel modo di fare musica lì che insomma tanto ci piace. Solo che abbiamo detto a un certo punto, tornando indietro nel tempo, tornando, ma perché fermarsi così banalmente agli anni 90 quando possiamo ancora andare più indietro, capito? Questa canzone è bellissima, voi direte. Mina, sì, è proprio lei, proprio lei. Non l'abbiamo mai passata forse Mina in trasmissione ancora noi, però questa vale davvero la pena.

0: forse è proprio questo il punto. Non torniamo indietro per rivivere, torniamo indietro per ricordarci chi siamo stati e capire quanto di quel ragazzo è rimasto in piedi dentro di noi. Dylan e Brandon alla fine non sono mai andati via, hanno soltanto smesso di litigare ad alta voce. E allora tanto vale riaprirlo quel cassetto, ma non per restarci, semplicemente per portare via qualcosa, una certezza magari, che nonostante tutto, nonostante il tempo, nonostante gli errori e le strade sbagliate, quella speranza lì non è mai davvero sparita. Ha solo imparato a parlare più piano. Daniele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo weekend. Ciao!
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. Ieri sera importante cerimonia allo stadio, al nuovo stadio Iacovone, con l'accensione dei nuovissimi impianti di illuminazione e audio, tutto alla presenza del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Boussaïen.
1: E luce fu. La colonna sonora dei Coldplay ha accompagnato l'accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio dello stadio Iacovone, una cerimonia suggestiva per accogliere il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Meretz Boussaïen.
2: I lavori sono ancora da completare, che lui crede comunque che il comitato e le persone che stanno lavorando qui finiranno in tempo per la cerimonia di apertura. È uno stadio molto bello e soprattutto ci sarà un'eredità che sarà lasciata alla città e al territorio. Lui conosce benissimo San Siro, l'Olimpico di Roma e altri stadi. Questo è sicuramente uno bello stadio, ma soprattutto è importante che dopo il Milano Cortina, dopo quell'avvenimento, i Giochi del Mediterraneo saranno un altro appuntamento importante per lo sport italiano e per il territorio.
1: Quella di sabato 27 giugno è stata una sorta di prova generale. Certo, lo Iacovone è ancora un cantiere. Il 10 luglio sarà messo in opera il manto erboso e poi le ultime rifiniture in vista della cerimonia di apertura del 21 agosto, per la quale in appena due giorni sono stati venduti già 11.000 biglietti. Ma nonostante i lavori in corso, il nuovo Iacovone si lascia già immaginare come uno degli stadi più belli d'Italia.

0: Ma ieri la città è stata attraversata da un altro importante evento, lo Human Pride, corteo per le vie principali del centro.
1: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026, nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica. Il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Sako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano,

0: portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
1: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
0: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
2: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
0: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria, dal carro principale espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
3: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
4: Ed ora parliamo di tasse, perché il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione, alla nuova rottamazione delle cartelle del servizio.
5: Il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquis, la definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione tra il 2000 e 2023. La misura consente di saldare le somme dovute senza interessi e sanzioni pagando solo capitale e spese. Le domande potranno essere presentate online dal 16 settembre al 31 di ottobre 2026. Il pagamento sarà possibile in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. Secondo il Comune la misura rappresenta un'opportunità sia per i cittadini sia per l'ente.
4: E ora parliamo della politica all'interno del Comune con i possibili scenari relativi alla Giunta Comunale.
6: Le dimissioni non ci sono state, almeno per il momento. La posizione dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra resta però in bilico. Il posto che lascerebbe vacante aprirebbe nuovi scenari a Palazzo di Città. Ecco cosa ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno a margine della cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione allo stadio Iacovone.
7: Allo stato attuale non ci sono dimissioni di nessun assessore, io non ho notizie sul fatto che queste possano essere imminenti, però ovviamente vediamo cosa accade nei prossimi giorni, ma è importante chiarire che l'assessora Stamerra non si è dimessa. Eventualmente il sindaco farà le sue valutazioni con la maggioranza per vedere se assegnare in maniera rapida la casella mancante del nuovo assessorato oppure decidere anche di temporeggiare rispetto al fatto che siamo a meno di 2 mesi dei Giochi del Mediterraneo e siamo tutti abbastanza concentrati sul voler portare a casa il risultato di riuscire con questa grande manifestazione.
6: Non è un mistero che il Partito Democratico sia pronto a rivendicare il terzo assessorato, come ha ribadito lo stesso vice sindaco.
7: Non è un mistero, il Partito Democratico non chiede un nuovo assessore, chiede di ritornare a quello che è lo schema che è venuto fuori dalle elezioni, in cui il Partito Democratico, che aveva raggiunto quasi la metà dei consensi della coalizione, dovesse avere 3 assessori. Il fatto che uno sia andata via strada facendo non implica che il Partito Democratico non debba avere il riconoscimento per poter lavorare per la città rispetto a quello che è il consenso che i cittadini gli hanno dato nelle urne.
4: E intanto dalla Regione arrivano finanziamenti ai comuni della provincia di Taranto per i progetti di gestione delle acque pluviali.
8: La Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento per la realizzazione di sistemi di gestione delle acque pluviali nei comuni pugliesi nell'ambito del programma regionale FERS FESE 2021-2027. L'iniziativa, come comunicato dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, rientra nelle priorità economia verde e punta a migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso interventi per la tutela della qualità dei corpi idrici e la realizzazione di infrastrutture destinate al coinvolgimento e allo stoccaggio delle acque meteoriche. Per la provincia di Taranto risultano inseriti in graduatoria i comuni di Crispiano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Fragagnano, Lizzano, Faggiano, Mottola, Carosino e Palagianello. Si tratta di un passaggio importante che consentirà, una volta definita la dotazione finanziaria con un successivo provvedimento regionale, di individuare le proposte che saranno effettivamente finanziate. Continuiamo a investire sulla sicurezza del territorio e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, ha sottolineato il consigliere Borraccino, evidenziando in chiusura come questi interventi rappresentino un'opportunità concreta per rafforzare le infrastrutture dei comuni pugliesi e affrontare con maggiore efficacia le criticità legate alle acque piovane.
4: Ed ora la pagina degli spettacoli. Questa sera alle 21.30 il Live Ebo Festival 2026 accoglie alla masseria Quis Ut Deus di Crispiano uno dei protagonisti più raffinati della musica d'autore italiana, Nino Buonocore, in concerto con il suo Acoustic Live. Nino Buonocore è stato intervistato dal nostro Paolo D'Andria. L'intervista integrale andrà in onda lunedì alle 18.15 all'interno della nostra trasmissione Driving, il contenitore musicale condotto proprio da Paolo D'Andria. Ma intanto vediamo questo stralcio dell'intervista a Nino Buonocore.
9: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi.
10: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, è una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto secondo te di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
11: Credo che sia la genuinità, ecco. La storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla. Ecco, ed è venuta così Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
10: Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo hai? Ebbene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
11: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Cioè, se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
10: Certo.
11: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone, diciamo. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi.
10: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città te carissima, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
11: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente. Ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, cioè di esprimermi in una maniera più

0: comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
1: E ricordiamo che l'intervista integrale andrà in onda domani alle 18.15 all'interno di Driving, il contenitore musicale a cura di Paolo D'Andrea. E ora tra sport e sociale, la partita di calcio tra magistrati, avvocati, detenuti e poliziotti penitenziari. Il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Un rettangolo di gioco, 22 calciatori e una palla che rotola. A prima vista sembrerebbe una normale giornata di sport, ma sul campo dello stadio di Taranto la partita in atto ha un valore sociale che va ben oltre il risultato sportivo. Siamo alla finale di Fuorigioco, il torneo quadrangolare che azzera le distanze tra il mondo della giustizia e la realtà carceraria. Organizzare un simile evento in una realtà complessa come quella penitenziaria richiede uno sforzo enorme, ma anche quest'anno, secondo Domenico Madeo del reparto di polizia penitenziaria di Taranto, l'obiettivo è stato centrato.
3: Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare questo evento finale, che è il culmine di un progetto che ha visto coinvolti non solo la polizia penitenziaria, i detenuti, gli avvocati, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati. Un unicum in Italia che intendiamo ancora portare avanti per i prossimi anni e migliorare.
2: La partita è solo la punta dell'iceberg. Dietro i 90 minuti di gioco c'è un lungo percorso pedagogico iniziato tra le mura della casa circondariale, un cammino diviso in due fasi, una teorica fatta di lezioni e incontri ravvicinati con professionisti dello sport e una pratica che si esprime nel rispetto delle regole sul terreno di gioco.
4: Ma ormai alla nona edizione e anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli. È un'occasione in cui loro si mettono alla prova in modo sano, creano delle relazioni positive con gli altri, rispettano regole, ruoli, impegni, e quindi è un modo per loro per crescere e orientarsi, ecco, verso il reinserimento in società.
2: Un'iniziativa che raccoglie il pieno sostegno della magistratura in un momento storico in cui il sistema carcerario italiano continua a soffrire per le criticità strutturali croniche. Lo sport diventa così uno strumento essenziale per dare concretezza al mandato costituzionale della rieducazione della pena, ha detto il magistrato Maurizio Carbone.
5: Purtroppo gli interventi legislativi tardano ad arrivare e la situazione carceraria, lo ripeto, è sempre più disastrosa. Queste iniziative sono una boccata d'aria fresca, un progetto che da anni si rinnova, al quale noi magistrati partecipiamo con grande coinvolgimento, proprio per facilitare, per cercare di alleviare le sofferenze che oggi purtroppo il carcere porta ai detenuti, e rispetto a quella che dovrebbe essere invece una finalità di rieducativa che è prevista dalla nostra Costituzione.
2: E insomma, tra un passaggio e un gol, una stretta di mano e il rettangolo verde di Taranto dimostra che il cambiamento è possibile, perché a volte per ricominciare a giocare la partita della vita nel rispetto delle regole serve solo l'occasione giusta per rimettersi in gioco.
1: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo, l'accensione delle nuove luci dell'impianto di illuminazione allo stadio Iacovone è stata occasione per ascoltare alcuni dei protagonisti, innanzitutto il commissario Massimo Ferrer.
6: 2 anni di lavori, una corsa contro il tempo. Al commissario straordinario Massimo Ferrarese va riconosciuto di essere riuscito in un'impresa che stava sfuggendo di mano. Il rischio che Taranto potesse perdere i giochi del Mediterraneo era concreto. Poi la svolta con il commissariamento e l'accensione delle luci del nuovo Iacovone è stata la prova tangibile che il traguardo è ormai vicino.
7: Dobbiamo lavorare ancora intensamente almeno 30-35 giorni per consegnare alla città, prima ai giochi e poi alla città, lo stadio più bello per me d'Italia, anche per una questione di affetto, ma sicuramente del Mezzogiorno d'Italia.
6: Ora si tratta di percorrere il cosiddetto ultimo miglio. Forse non tutto sarà ultimato alla perfezione, ma quel che è certo

0: è che il 21 agosto Taranto potrà finalmente godersi uno spettacolo mai visto da queste parti.
1: La preoccupazione chiaramente c'è, sono opere particolari, opere, grandi opere che noi abbiamo dovuto fare. Voi eravate al mio fianco anche 2 anni fa, ma eravate soprattutto 1 anno fa quando non c'era nulla. Qui stiamo realizzando in questo momento le fondazioni. E noi oggi qui abbiamo uno stadio, quindi una sicuramente grande preoccupazione, perché qualcosa potremmo non rifinirla, ma ce la stiamo mettendo tutta. E la soddisfazione è altrettanto grande, perché sono opere che così grandi e così imponenti, che dalla progettazione alle gare, alla realizzazione, praticamente ci abbiamo impiegato meno di 2 anni.
0: E si pensa già al dopo giochi, soprattutto per quanto riguarda la gestione di questi impianti così importanti. Ne abbiamo parlato con il direttore generale Carlo Molfetta. Gli impianti quasi pronti, i giochi oramai ad un passo, ma il nodo più grosso da sciogliere sarà poi quello della gestione di queste infrastrutture, che faranno di Taranto una delle città più ricche di impianti sportivi nel Mezzogiorno. Il direttore generale Carlo Molfetta ha già le idee chiare su cosa fare non appena sui giochi calerà il sipario.
2: Dal 4 settembre cercherò di mettermi a tavolino con il comune, cercando di supportarlo in tutti i modi per dialogare con tutte le federazioni sportive per cercare un'ottima gestione di tutte quelle che sono le strutture, perché chiaramente il know-how che hanno le federazioni è indiscusso.
0: Ora però la città deve presentarsi nel migliore dei modi a questo appuntamento e ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, come afferma il vice sindaco Mattia Giorno.
3: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: Ed ora il nuoto con il grande ritorno di Benedetta Pilato. Ce ne parla Francesco Friuli.
4: Arrivano ottime notizie dal nuoto per Taranto. Benedetta Pilato ha conquistato la vittoria nei 100 rana nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli di Roma, chiudendo la finale in 1:05:85, tempo che le ha permesso anche la qualificazione ai prossimi campionati europei di Parigi. La 21enne tarantina ha poi concesso il bis il giorno successivo, imponendosi anche nei 50 rana, la sua distanza preferita. Soddisfatta al termine della prima gara, la Pilato ha spiegato di essere sulla strada giusta nel percorso di lavoro con il suo allenatore. «Ho fiducia in quello che stiamo facendo, è un buon punto di partenza», ha detto. Sul tempo invece dei 50 rana ha voluto aggiungere: «Sono stata contenta della vittoria, un po' meno del crono. Sto vivendo una fase di grandi cambiamenti. Prima devo adattarmi alla mia nuova vita, poi potrò tornare a puntare ai tempi che nuotavo in passato».
0: Ed ora il calcio al Taranto, si pensa a che tipo di rosa allestire per il prossimo campionato.
5: Il Taranto inizia a guardare già la prossima stagione e si sono conclusi tutti gli adempimenti economici, così per poter programmare il futuro e bisogna anche valutare la situazione dell'attuale rosa a disposizione. Sono ben 13 i calciatori che hanno un accordo con i rossoblù fino al 30 giugno del prossimo anno, ossia il 2027, da qui che dovrebbe ripartire il Taranto. Il portiere Martinkus, i difensori Sansò, infortunato dopo l'intervento al ginocchio, per lui il possibile rientro potrebbe essere tra dicembre e gennaio. Guastamacchia, Azio Osmanovic, Monetti, La Bianca, Incerti, Lo Savio, Trombino, Lo Iodice, Corallini, Magallanes e Vukoja. Sarà probabilmente questo il nucleo da cui la società dovrà ripartire per costruire l'organico del futuro, ma non è detto che tutti questi calciatori vengano confermati. Diversa invece la situazione dei giocatori sotto contratto fino al 30 giugno del 2026. Il portiere Mastrangelo dovrebbe ritornare al Guidonia in Serie C, mentre invece potrebbe considerarsi conclusa l'avventura di Konaté, Rizzo, Delvino, De Rosa, Kirla,

0: Auskas, Zampa, Russo, Di Paolo Antonio, Marino e Aguilera, salvo eventuali rinnovi dell'ultima ora che ovviamente verranno valutati anche con il nuovo tecnico. E a proposito del nuovo allenatore, a fine mese terminerà anche il contratto di Ciro Danucci e dell'intero staff tecnico. Il Taranto al momento sta sondando altri tecnici dell'ultima ora, l'addio quasi definitivo alla pista Auteri, destinato a poter allenare o in C o in una piazza importante. Entrambe le cose potrebbero far rima con Foggia. Definito il quadro contrattuale e ottenute le liberatorie nei confronti di tutti i tesserati, il Taranto potrà ora finalmente concentrarsi sulla programmazione del nuovo progetto sportivo, partendo dallo stadio, partendo dallo staff tecnico, partendo dal ritiro. E stiamo arrivando alla fine del mese di giugno.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma prima di salutarci vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure potete farlo attraverso un messaggio su WhatsApp al numero 339-680-6868. Bene, è proprio tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

Vai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Vai settembre, tornerò, sono pronto.

a settembre lontano, dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile, ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa, che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartengano, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo un fatto, che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica

0: d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM, quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che devi dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi, anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale, fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni, il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo Io T'Ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis. Volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno, del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente ritornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
1: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori. Quindi

0: eravamo, insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere certo. la facciata A, la facciata B, di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Beh, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo,
0: certo. E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta. E questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni. E questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
1: Lucio Corsi,
0: guarda,
1: certo,
0: che bellezza di escursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni. E quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente, io adoro, assolutamente, Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.

Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis. Noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo dal 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio. Si chiama Fragole Infinite. Fragole.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani. Tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite, e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore di David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
1: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
0: bellissimo,
1: quello
0: bellissimo.
1: Dove, per intenderci, certo, Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti. E se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera. E sempre per condividere belle cose, proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale. E quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va? E invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
0: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto. Grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
1: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al Primo Teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma e mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stata una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che

0: E insisto, come accennato prima, al fatto che quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti, tu che poi sei legato all'idea del concept un po' dell'album, no? L'album classico, come abbiamo detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo e per me è una fascinazione forte perché, a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni o co-regista insieme a qualcuno. E quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma, di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini. Per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: Però
1: certo, certo.
0: è anche una bella scommessa artistica. E infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, sui miei social che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione, che ne parlavamo prima, con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti è il primo singolo che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano. Poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica, molto, molto importante, molto conosciuta. E ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data, al Monrev, e tra parentesi, non lo dico per piaggeria, torno sempre ancora una volta con grande, grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente, anche per i suoi colori naturali che ha. Ecco, e tra i vari concerti poi Vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere

0: brani un pochino più spinti, più ritmici. C'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. E faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Sentimental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni. E c'è Ricordati di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti, che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo diventano un caso nazionale. L'inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha sollevato dubbi sui costi, sulla gestione complessiva dell'evento, sulla reale portata di una manifestazione sulla quale Taranto affida buona parte delle sue possibilità di rifarsi una verginità, dopo anni e anni di narrazione tossica. Un aspetto fondamentale questo, ma completamente ignorato dall'articolo firmato da Marco Bonarrigo e dalla stessa Gabanelli. In definitiva, una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata, è anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutta la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi, anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi, a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia, anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi, che la città stia arrivando in grande affanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni. E con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni.

0: e rimane 275 milioni. Non è vero, il secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati, non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la clubhouse, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia e soprattutto alla città di Taranto questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione. Eh no, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà, e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura, ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ordine di servizio di Chima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi riflessi. L'orario di fine lavori era fissato per le 23.30, l'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
4: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23.30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23.30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento fino dell'orario dalle 23.30 all'una. Naturalmente non sappiamo perché ieri, dopo tutto questo clamore mediatico e io direi anche politico, abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il park and ride un servizio aggiuntivo. Ricordo a me stesso che, diciamo, da anni sosteniamo che l'AMAT ha una mancanza di numero di operatori di esercizio.
3: La presidente del CDA della municipalizzata intanto ha fatto sapere che non intende per il momento

0: momento rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia, le scuse non bastano perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine, però, il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale. È necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancora più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandarsi come verranno affrontate sfide molto più complesse, come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, intanto, esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di Chima Mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
3: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano questa la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
2: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
4: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni. Comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, è anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati, e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo, e dai nostri dominus.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni di Morra della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.

0: Son.
1: E in entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il gothic dark.
0: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
2: Ma allora, io personalmente ho più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, apportare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
0: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
3: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel Genus Loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
6: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
8: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
9: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro.

0: e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del Comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGIL, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente che sostengono dal sindacato e l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera della gente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
3: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
2: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della Regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
3: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
2: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
4: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costretti ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
0: E dunque è previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così?
5: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il circolo Cannata in via Fiume, per riportare insomma la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra

0: comune e provincia.
1: Ecco, una sfida importante, quella di proposta da, insomma, dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
0: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso. L'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che vanno spaziano dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
1: Ecco, Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti, insomma, su determinati vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti, però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
0: Sì, le elezioni insomma, provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello. Quindi di conseguenza è bene, è importante insomma, rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente, insomma, si sottovaluta questo aspetto e di conseguenza, insomma, la città deve essere, diciamo, consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia e di conseguenza non può essere, diciamo, come dire, questo compito demandato a burocratiche, diciamo, questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo proprio per insomma, rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da, diciamo, da istanze che possono essere, diciamo, rappresentative di azioni, diciamo, politiche sartoriali, cioè necessarie per, diciamo, cucirsi addosso ai bisogni della comunità, quindi
1: Ecco,
0: mai
1: centrale.
0: dimenticarsi che la politica deve essere legata alla comunità, al
1: Al
0: benessere della comunità.
1: bene comune, grazie a quella parte di politica
0: Esatto.
1: che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della segreteria cittadina del
0: Ok, ci
1: partito.
0: vediamo oggi pomeriggio alle 18.
1: Appuntamento
0: Grazie.
1: alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
4: Siamo costretti alle autospur.

0: Burghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
1: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici: il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
2: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
1: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
3: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Che grandi successi, bello appuntamento Rewind, come sempre va a cogliere quelli che sono i grandi singoli dal passato. Siamo nel 2003, canzone bellissima, insomma, dei mitici Simply Red, con la voce storica di Mick Hucknall. Bene, tra mezz'ora, come sempre, ritorno all'appuntamento Rewind.

0: sapere.
1: C'è questa bella collaborazione, quella di Madame insieme a Marrakesh, la canzone Volevo Capire, tra i grandi singoli, tra le belle novità che come sempre vi abbiamo proposto, insomma, negli scorsi mesi. Ritorna questa grande accoppiata che poi lancia questo terzo album in studio, Disincanto, altro bel lavoro per questa grande voce, quella appunto di Madame. Insomma, poi il pezzo affronta quella che è una profonda crisi di identità esistenziale legata al successo e alla iperesposizione mediatica. Insomma, grande singolo in Driving. Yes.

Il ritorno di Nick, quella di Fabulous, ve la ricordate? Insomma, grande successo che voi suonerete anche molto bene nella nostra classifica ufficiale alla Top Chart. Tra le tante novità che vi abbiamo lanciato, se non sbaglio proprio 7 giorni fa, più o meno c'era questa Beautiful Freaks, questo grande ritorno, e una lettera d'amore dedicata alla sua fanbase per il ritorno, dicevo, di questa grande voce che sta girando molto bene nelle classifiche internazionali. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18, faremo una bella chiacchierata con lui, personaggio storico, insomma, ci parlerà anche dei suoi album, del suo nuovo singolo. Intorno alle 18 avremo in diretta con noi Alberto Fortis.

0: Jasmine, Dito nella Piaga, eccola qua, insomma, una delle artiste che amiamo in modo particolare, Margherita Carducci, Dito nella Piaga, che conosciamo anche con Che Fastidio, questo groove che ritorna anche in questo nuovo singolo che parla un po' del mondo del lavoro moderno, quella che è la cultura dell'iperproduttività, perché descrive un po' la vita frenetica di un uomo d'affari prendente al telefono, intrappolato tra cali aziendali, taxi, scadenze interessanti. Questo poi, insomma, il senso di questo bel nuovo singolo di Dito nella Piaga, insomma, che non solo è stata una bella new hit, ma sicuramente lo ritroveremo costantemente nella nostra programmazione. Bene, facciamo una brevissima pausa, tra pochissimo in diretta avremo Alberto Fortis.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, un amore di radio.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa, io chiamo insomma, militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo. Ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartengano, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia, certo, un fatto, che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma, di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?

0: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi, anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper Oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale, fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
1: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici, mi domandavo un po' a distanza di anni il rapporto con Vincenzo, poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
0: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo Io T'Ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
1: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis, e volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente tornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
0: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere, bene di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi aveva la facciata A, la facciata B, di notte, facciata D, Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi

0: Ricordo che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Beh, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, in questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con produttori di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo.
0: E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta. E questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni. E questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi. Guarda,
1: certo,
0: che bellezza di excursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni. E quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente,
0: io
1: assolutamente, Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore di David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
1: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato, per l'album questo a fine di anni Ottanta, intitolato Assolutamente Tuo, appunto, con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr.

0: per Carlo Salomar la produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
0: quello
1: bellissimo.
0: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va, e invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
0: Ma innanzitutto devo dire che sono quasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al Primo Teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come abbiamo detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo.

0: anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no? Certo, però certo. È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione, ne parlavamo prima, con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni, sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni, in città diverse, quindi creando questo arcobaleno. Ti faccio un esempio, c'è la città di Milano magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. Faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di

0: di Manchester City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Manchester City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni, e c'è Ricordati di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti, che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre le belle new hit che vi lanciamo da Città della Radio, che faranno parte, pian piano, anche della nostra programmazione, delle nostre classifiche. C'è una bella accoppiata che vi stiamo lanciando questa settimana, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, MGK con questa grande canzone Girl's Door, che poi funge da primo estratto di questo loro mix tape congiunto che si chiama Blog Era Boys, che uscirà sicuramente tra pochissimo. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi. Tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Cool Sad Girl, eccolo qua, insomma un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato in quello che è il nostro rewind. Abbiamo riacceso la macchina del tempo, siamo nel 2001, febbraio 2001 usciva insomma questa canzone, questo bel successo della rapper statunitense Eve, che devo dire è diventato uno dei grandi singoli, dei brani simbolo anche della sua carriera e della scena hip hop dei primi anni 2000, perché è uno di quei bei successi che con piacere ritroviamo in questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala una grande canzone dal passato. Abbiamo chiuso per questa sera grazie a Gianni Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta, noi naturalmente se volete ci risentiamo domani puntuali alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

0: amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno.
0: E il nostro ospite fisso, il dottor Leonardo.
2: Ciao,
0: Mortato.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Oggi finiamo l'argomento della scorsa volta che riguardava le spezie, che a noi piacciono tantissimo, abbiamo detto quanto sono utili.
1: Sì.
0: E poi continueremo a parlare di...
1: E poi parleremo un po' qualcosa sul caldo, qualche consiglio pratico, e poi se ce la facciamo, altrimenti la prossima settimana parleremo di adolescenza.
0: Ok, ci spostiamo poco più in là, Leonardo, poco.
2: Vado?
0: Ok, perfetto.
1: Okay. Il bello della diretta.
0: Eh sì, è così. Così.
1: Quindi diciamo che ripetiamo
0: allora,
1: qualcosina sulle spezie.
0: Le
1: che
0: spezie
1: in periodo,
0: perché sono importanti?
1: Sono importanti sia perché aromatizzano il cibo, lo colorano, in alcuni casi basti pensare allo zafferano, no? Che dà quel colore giallo al risotto. Ma poi perché hanno un sacco di proprietà che vi elencheremo, io e Leonardo, e quindi da dove si estraggono le spezie? O dal semi, dai frutti, dalle piante, dalle cortecce, dalle radici, da tutte le parti delle piante vegetali,
2: sì.
1: E sono ricche di fitonutrienti, oltre a essere aromatizzanti, sono anche ricche di fitonutrienti. Quindi sono utili perché non riducono l'apporto energetico che
2: anzi,
1: il cibo dà.
2: Anzi, non hanno proprio sostanze nutritive, non ne hanno, non apportano calorie.
1: No, ecco, calorie.
2: Anche la quantità minima può essere...
1: È utile e non fa male. Infatti poi lo vedremo. Allora, alcune sono molto costose. Per esempio, volevo partire dalla vaniglia. Per vaniglia, che poi ha una aldeide all'interno e che la proprietà dipende da questa, possiamo andare anche alla prossima. E vabbè, le erbe ne abbiamo parlato l'altra volta, il basilico, il prezzemolo, tutti sappiamo sia quanto profumo. La vaniglia, ecco, questa è carina. Allora, intanto la vaniglia è una orchidea, è un'orchidea messicana, la usavano già gli aztechi per aromatizzare il cioccolato, quindi è molto antica. È antica e tra l'altro è utile. Quindi contro l'infertilità la usavano anche, era afrodisiaca a quei tempi. A noi per i bambini interessa la
0: tinta. Ma quindi questa, ma in bacche suppongo, nelle bacche.
1: Allora è il fiore, non si parla di bacelli, si parla di bacelli ma improprio. Sono come delle capsule di questa orchidea, quelle che generano la vaniglia. E ovviamente molto utile, anche se è un po' costosa, quella che proviene da quella zona, perché è veramente davvero ottima.
2: Soli nobili all'epoca, insomma,
1: è molto cara
2: perché costava molto.
0: Ok, quindi la vaniglia fa bene. A che cosa fa bene la vaniglia?
1: Fa bene a tante cose, già quelle che vediamo qui, malattie gastroenteriche, malattie respiratorie, perché è un'attività antiossidante.
2: La fetti della vaniglina, no?
1: Sì, e poi anche a livello del sistema nervoso. Allora, la cosa importante che a noi interessa per i bambini è l'attività antimicrobica, e poi il fatto che migliori il microbiota intestinale.
2: Ne abbiamo parlato,
0: Leonardo, dimmi degli effetti della vanillina.
2: Allora, diciamo che l'attività principale per quanto riguarda noi è l'attività antimicrobica, antibatterica. Poi dà il giusto apporto, è un nutriente, diciamo, per il microbiota, che è importante, no?
0: Che abbiamo parlato.
1: Ne abbiamo sempre parlato già dei primi 1000 giorni, e quindi anche la mamma potrebbe prendere
2: poi
1: un po' di vaniglia.
2: Poi per noi pediatri, se le mamme che dicono che il bambino non mangia, pare che dia un incremento
1: un po' l'appetito.
0: Perché di solito dicono dai la pappa reale, dai la pappa reale.
2: Infatti.
0: Però la vaniglia, quindi
1: dare un
0: serve.
1: Po' di vaniglia non di troppo vaniglia. Trattata.
2: Non trattata.
1: Cioè, bisognerebbe riuscire a trovare la vaniglia, quella di Sri Lanka, perché è quella, è veramente la bacca, il fiorellino.

0: bacchettino che poi noi parliamo di bacelli, ma sono delle bacchettine piccole di questa orchidea che sono molto utili.
1: Queste bacche, quindi, va bene. Allora,
0: queste
1: facciamo così.
0: Magiche.
1: Questo più o meno è il tema di chiusura delle spezie, delle vaniglie, delle cose. Poi continueremo ancora a parlare. Siete nella rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, Leonardo Mortato. Diamo una linea alla regia e tra pochissimo sempre qui in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ed eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri. Stiamo parlando di spezie, abbiamo parlato della vaniglia del Messico che fa venire. La provenienza è molto importante, adesso vi spiegheremo anche perché. La vaniglia dal Messico, poi la cannella.
1: La cannella
0: dallo Sri Lanka
1: e da Ceylon.
0: Ed è
1: importante vedere la provenienza, perché poi vi diremo, c'è un tipo di cannella che può contenere una sostanza che è epatotossica. Però ora parliamo prima delle cose belle, quindi di quella che proviene da Sri Lanka, che è la migliore e che è una pianta sempreverde. Lei si chiama cinnamomo, quello da cui si ricava la cannella, ed è una sostanza molto valida per tanti motivi la cannella. Per esempio viene usata, sono stati fatti degli studi negli allevamenti di polli, hanno messo la cannella per integrare il mangime degli allevamenti di polli e hanno visto che intanto aumenta la digeribilità e quindi i polli riuscivano a vivere meglio e non si ammalavano perché hanno attività antinfiammatoria. Tutte queste spezie hanno attività antinfiammatoria, antimicrobiche.
0: Faceva la tisana con la cannella e il peperoncino. La tisana, una roba acqua calda, cannella, peperoncino, ed era buonissima.
1: Che antimicrobica la cannella, il peperoncino è ricchissimo di vitamina C.
0: Quindi non fa male il peperoncino?
1: No, non fa male il peperoncino, ovviamente se qualcuno non lo tollera brucia. Ai bambini non li usiamo.
0: Ai bambini
1: se
0: problemi
1: di emorroidi, però fa peggio il pepe.
0: Ma
1: il peperoncino ovviamente uno riduce.
0: Invece poi leggevo di questa curiosità, parlando della cannella sempre.
1: Sì.
0: Cannella e caffè.
1: Sì, infatti abbiamo anche una foto. Abbiamo questa foto perché si può mettere la cannella nel caffè, proprio anche mezzo cucchiaino basta, e ha attività varie. Intanto rende più digeribile il pranzo, perché il caffè si prende dopo pranzo. Al mattino riduce i picchi di glicemia.
0: Ah,
1: cioè è proprio ha un'attività
2: per chi soffre di problemi.

0: di diabete mellito,
1: ridotta tolleranza,
0: di metabolismo alterato, glicidico.
1: Però posso fare un appunto?
2: Certo, certo.
1: C'è anche il lato negativo, che è il sapore, poi diciamo, del
2: un po' strano.
0: Dobbiamo provarlo. Io non l'ho provata.
3: Lo proviamo.
0: La cannella, quella buona, non quella trattatissima, quella polverizzatissima.
2: Come sempre ci dice la dottoressa, ricordiamoci che meno sono trattate le cose, più fanno bene. Quindi
1: ecco perché la provenienza è importante.
0: Un pezzettino di queste bacche io ora le userò. Pensavo di regalarle a mia cognata milanese che fa proprio tisane. Invece ora lo provo nel caffè.
2: Vediamo, poi ci sentiamo, anche io voglio provare,
0: poi vi dirò.
2: Perché le bacche di cannella
0: e vediamo
2: nel caffè.
0: Perché per esempio a mio marito sicuramente la cannella quando la metto nei dolci non tanto piace,
2: però proviamo. Giusto un aroma.
0: Comunque
2: io mi ricordo,
0: è vero che
1: possiamo
0: riduce,
1: possiamo provare a tirare un po' di conclusioni.
2: Vai. Certo,
1: allora,
2: certo.
1: Diciamo che sia le spezie che le erbe aromatiche hanno un preso ruolo nella promozione della salute. Si parla oggi di salutogenesi, no?
0: Sì.
1: Quindi iniziarne l'uso già nei primi anni protegge dallo sviluppo di malattie cardiovascolari. Perché non dobbiamo scordarci che alla fine, no?
0: Anche
1: mirare insomma, a un controllo.
0: Meglio.
1: Certo. Quando parliamo di qualità di vita, la qualità di vita è quella.
2: Certo.
0: Ma anche nel divezzamento. Possiamo già far mettere un po' di basilico.
1: Beh, ma infatti.
2: Cosa significa? Io traduco per i nostri ascoltatori il medichese. Significa che i nostri dottori stanno dicendo che fin da piccoli conta moltissimo l'alimentazione per avere degli adulti sani e degli anziani sani, quindi già dal divezzamento, quindi già dopo il latte, subito dopo si può iniziare. Penso che anche noi siamo in Italia, ma in altre parti del mondo certe spezie sono normali da trovare, no? Certo, i bimbi sono sani, crescono bene.
1: È un discorso sempre culturale, diciamo.
2: Anche culturale, però voglio dire, va bene che
1: molte mamme,
2: in linea generale si inizia proprio dalla prima alimentazione dei bimbi per poi fare degli adulti sani e degli anziani che in qualche modo reggono. Leonardo, continua con le tue conclusioni.
1: Allora, le conclusioni mie sono queste. Io ho avuto la fortuna di frequentare Aboca, non so se ne abbiamo parlato.
2: No, sì, l'altra volta che non c'eri.
1: A San Sepolcro.
2: Sì.
1: E lì ho visto veramente come vengono coltivate queste spezie.
0: Tutto bio.
1: Tutto biologico,
2: bio.
1: No?
2: Sì.
1: Ora dici, ma perché utilizzano certi tipi di spezie, certi tipi di erbe? Ma perché queste erbe tengono fuori magari i parassiti, tengono fuori gli agenti contaminanti, patogeni.
2: Sì.
0: No, quindi loro le usano proprio in questo senso, perché l'abbiamo
1: poi,
0: detto.
1: Poi sfornano dei farmaci, dei fitofarmaci, che come sicurava una volta le malattie in maniera naturale.
2: Certo,
1: non possiamo abbandonare la medicina.
2: No, assolutamente, non stiamo dicendo
1: non
2: questo.
1: Non stiamo dicendo che dobbiamo abbandonare la medicina accademica per proiettarci solo sul nonno.
2: Allora, il tema è le spezie, quindi se contestualizziamo quello che stiamo dicendo è che nonostante, grazie a Dio, ci siano tutti i passi avanti della ricerca e della medicina, se in passato le persone si curavano con le erbe ed era l'unico modo che avevano per curarsi con le erbe, andava bene. Oggi l'integrazione delle erbe in alcuni determinati contesti fa bene, a patto e a meno che non ci siano delle erbe, come dicevamo, delle spezie.
0: Per esempio c'è la cannella cassia che se ingerita in quantità eccessiva può dare problemi, può essere epatotossica. Però per ritornare anche alla vaniglia, no? A livello cerebrale la vaniglia ha un effetto di inibire una sostanza che è alla base anche dell'Alzheimer e del Parkinson.
1: C'è un nome.
0: Sì, è il perossinitrito. E ci sono studi, cioè quello che vi diciamo, la dottoressa Caroli nel suo convegno l'ha sostenuto con una bibliografia. Non vi tediamo dandovi questi dati.
1: Però
0: sono utili, ecco, l'idea è questa.
2: Non fanno male.
1: Quindi diciamo che le credenze, le tradizioni mediche ed alimentari su erbe aromatiche, spezie, si fondavano su una base scientifica non ancora conosciuta, ma reale. Indubbiamente molto c'è ancora da studiare e capire per l'utilizzo ottimale poi di queste erbe e spezie nella nostra alimentazione, no?
2: Sì.
1: Quindi possiamo dire uso di spezie e erbe aromatiche può realmente sposare gusto e salute, a costo

0: basso.
1: A costo basso, cioè
2: non c'è intake, cioè non aumenta l'energia che apportiamo alla
0: calorie, le sostanze nutrienti.
2: Questo periodo di dieta è importante.
1: Giustissimo, noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Allora, siamo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Murtato. Abbiamo parlato di spezie fino ad ora, adesso parliamo del caldo e di come fare per affrontarlo con le cose che noi utilizziamo per bere, per dissetarci, per rinfrescarci. Bene.
1: Siamo stati autorizzati dal Ministero della Salute.
0: Sì.
1: Grazie, sì.
2: A comunicare che si beve di più, tanto solo acqua,
0: non so,
2: anche aromatizzata, aromatizzata, come abbiamo detto, con basilico, menta, limone.
0: A me piace, sai cosa faccio? Vai. Che è molto buono, che adesso arriva la stagione, ricomincerò a farlo. Nel frigo abbiamo le brocche, no?
2: Di vetro. Perché la plastica la dobbiamo ridurre. No.
0: Per forza di vetro, perché poi resta
2: di vetro.
0: Ma resta anche più fresco il contenuto.
2: E poi più fresco, bello.
0: Allora, l'acqua, limone, cetriolo e menta. Oppure l'acqua. Perché? Perché lo diciamo? Perché quando beviamo il succo di frutta, le bibite gassate,
2: tutte le bibite sono zuccherate, tutte.
0: Quindi
2: Sprite, Coca, vabbè, non posso fare i nomi.
0: Non diciamo
2: comunque
0: i nomi.
2: Tutte le bibite.
0: Però tutte le bibite con lo zucchero e i succhi di frutta anche.
2: Io sì, tantissimo, avevo una bimba obesa. Ti è capitato, Leo? 6 succhi al giorno di frutta. Era diventata una bambina bellissima, trasformata. Quando ho scandagliato nell'anamnesi il discorso alimentare, ho scoperto che mangiava bene, ma beveva 6 succhi al giorno.
0: Mangiava bene, ma 6 succhi hanno modificato. Qual è la quantità di zucchero che noi possiamo prendere in un giorno?
2: Vai.
1: 5 grammi.
0: Sapete
1: 5 com'è? Grammi.
2: Un cucchiaino colmo.
1: Sapete quanti grammi di zucchero vi sono in una Coca-Cola?
0: No.
2: Tantissimo.
1: Non lo voglio manco dire.
0: Dillo.
1: Quasi 7-8.
2: C'è già una Coca-Cola,
1: no?
0: Con una Coca abbiamo sforato il limite giornaliero
2: il
0: di zucchero.
2: Il tè.
1: L'estate.
2: Col tè.
0: Sì.
1: L'estate, no? Magari è più dissetante.
0: Perché siamo arrivati a questo argomento? Perché ci possiamo dissetare sicuramente con delle cose naturali. Quindi l'acqua va benissimo. Acqua e limone, menta, cetriolo, fragole, quello che volete potete mettere,
2: anche
0: giusto?
2: Anche la menta dà un aroma molto gradevole all'acqua.
0: Che rinfresca. Perché lo diciamo? Perché quando noi poi beviamo il tè, e beviamo quello anche i più piccolini, no? Quando, ad esempio, nelle camomille, diciamo, recenti, che io mi ricordo con la nonna che facevamo la camomillina a raccogliere nel filtro, e non era certo dolce. Nel filtro di cotone, certo, sì, queste robe della nonna nella garza, filtravamo nell'acqua calda e c'era la camomilla, che non era per niente dolce. Oggi le camomille sono dolci.
2: Sono trattate, sono dolci, quindi noi
0: anche quelle dobbiamo limitare con i bambini, vero? Bambini
1: e
0: adulti.
1: Noi la sconsigliamo.
2: Già nei lattanti.
1: Già nel lattante la mamma dice: posso dargli la camomilla la sera, sai, per addormentarsi?
0: Tutte le sere la camomilla significa 30 camomille al mese.
2: Tante, poi dai liquidi che non sono latte. Nei bambini nei lattanti si dà il latte. Il latte è l'alimento dissetante. Magari sto consigliando di non farlo troppo caldo, quello della mamma è sempre pronto.
0: Certo.
2: Abbiamo detto sempre il latte materno è migliore, infatti la temperatura ideale.
0: Però se non c'è, va bene la temperatura
2: latte,
0: di
2: acqua anche col cucchiaino, se il bambino non beve il biberon perché prende il latte della mamma.
0: Quindi poco, perché come tu mi dici, vuol dire che se bevono già il latte va meglio che loro bevano il latte, i bimbi.
1: Latte materno dici? Sì,
2: latte materno è acqua,
1: c'è
2: 90%.
1: Quando ti chiedono l'acqua dobbiamo darla l'estate. Se il bambino sta necessitato, tutto chi fa un trattamento.
0: Perché se beve l'acqua poi beve meno latte, se no.
2: E se beve tanta acqua, lo stomaco si riempie e beve meno latte. Però in questi giorni raccomandiamo ai bambini che vanno ai campus anche di portare delle bustine di sali minerali nella bottiglietta, possibilmente non bottigliette di plastica, mi raccomando le borracce di acciaio, anche perché si mantiene più fresca
0: cosa. Sì, se metti l'acqua
2: fresca. No, perché è pericoloso per i bambini, ma l'acciaio e i sali minerali, perché quello che si perde col sudore sono sali, noi rimpinguiamo con i sali.
0: Benissimo.
2: Molte domande sono a proposito della pipì, no? Che fanno meno pipì. Bambini, dottoressa, è urina di meno. Ma
1: c'è una contrazione.
2: Perché sudano.
1: Sudano, quindi
2: eliminiamo i liquidi.
1: È un meccanismo di
0: non lo sapevo.
1: Adotto un meccanismo di compenso, no?
2: E quindi si elimina meno liquidi urinando, perché sudi, è una parte dei liquidi li eliminiamo col sudore.
0: Quindi già col sudore eliminiamo
2: sali, ecco perché diciamo ai bimbi di integrare.
0: Ho capito.
2: Poi ci sono le gastroenteriti, in quel caso bisogna soprattutto di bere appunto i sali e dei probiotici per riportare nella norma il nostro microbiota intestinale di cui abbiamo parlato. E c'è in giro questa forma qui, e i bambini
0: adesso
2: sono molto abbattuti, sì, di nuovo,
0: poverini.
2: E dormono, non vi spaventate.
1: Diciamo che l'estate è il periodo in cui
2: porta in sé al mare, mi raccomando, l'acqua se la bevete fate poi la fontanella e sputate la bimbi.
0: Sì.
2: Che molte volte lì si contraggono questi
0: dell'acqua del mare. Attenti, andiamo a mare, però con educazione, nel senso giusto, che non beviamo, non mettiamo in bocca l'acqua del mare.
2: Un po' ci va, ma magari
0: un
2: poi
0: po'
2: la
0: va, però la sputiamo.
2: Te lo dicevo dei bimbi, sputate
0: la fontanella, mi raccomando. Adesso diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie

0: grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: non coprirli troppo. Eccoci nell'ultima parte di questa nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Allora, abbiamo parlato di spezie, abbiamo parlato di rinfrescarci l'estate in questo periodo caldo, quindi abbiamo detto no succhi, no bevande zuccherate, sia l'acqua con i sali minerali, sia l'acqua con, non so, menta, limone, cose naturali, anche quelle aromatizzate alla fragola o da frutti, frutti, no? Non cose zuccherate.
1: Massimo,
0: quindi
1: centrifuga, abbiamo detto centrifuga di frutta.
0: Abbiamo detto
1: casa,
0: le centrifughe, esatto, le nostre mamme avevano questa bella centrifuga. Io ad esempio da piccola mia mamma mi faceva mela e carota, che era buonissimo. Sì. Quindi sia le centrifughe, poi possiamo metterci il ghiaccio dentro, diventa una bevanda freschissima, priva di zucchero.
1: Priva di zucchero, priva lo zucchero della frutta,
0: zero zucchero.
1: L'anguria, per esempio, è già zuccherata di su,
0: la
1: il
0: frutta,
1: melone, le albicocche, le susì, la frutta di stagione estiva è buonissima,
0: l'uva e tante cose.
1: Educhiamo i bimbi proprio a mangiare la
0: se
1: frutta.
0: Se abbiamo bisogno di zucchero, una bella anguria, un bel melone giallo, arancione o che ne so,
1: quello
0: come hai detto,
1: bianco, sì, quello giallo.
0: Bianco, buono. Io l'altro giorno ho mangiato uno.
2: L'estate è colore, io dico il colore della frutta.
0: E anche le verdure crude, dicevamo, i finocchi, non so che cosa.
1: Le carote, i cetrioli, buono. Le cosiddette pagnottelle.
0: Le pagnottelle
1: le tagliamo.
0: Quelle anche nella merenda dei bimbi si portano al campo.
1: E poi sempre bevande, sali minerali, nella borraccia d'acciaio i sali.
0: Allora, adesso in finale, perché prossimo giovedì nella nostra rubrica Bimbi Maestri con Leonardo sarà di nuovo il mio ospite, sono troppo felice quando Leonardo arriva. Ovviamente con Grazia abbiamo questa rubrica, però quando che bello. Allora, quanto è importante in quest'ultima parte, che poi approfondiremo, lanciare come dire, l'argomento, il tema del sorriso, dell'abbraccio, della gentilezza, dell'adolescenza in generale, di quanto può essere bello, insomma, tutti questi tanti temi. Però ecco, Leonardo, darci un'anticipazione che poi approfondiremo.
2: Certo, è un argomento che mi ha sempre affascinato, perché io fondamentalmente sono uno che abbraccia. Magari dici, ma perché abbracci? Perché l'abbraccio non
1: è bello,
2: mi permette di entrare da me e entrare da te, entra in te. Entri in sintonia.
0: L'abbraccio è bellissimo. Se l'abbraccio e insieme anche un bel sorriso
2: è il massimo, perché poi sorridono tutti gli organi all'interno. Questo non è
1: E l'interlocutore si dispone bene,
2: certo.
1: E poi gentili, no?
0: Ed essere sempre gentili,
2: accoglienti.
1: E teniamo gentilezza in giro, ci vuole
2: un po' di gentilezza, dai.
0: Sì.
2: Dobbiamo invertire un po' la tendenza,
1: la
2: a volte, insomma, no? Camminiamo ed esprimiamo dei sentimenti che non sono quelli proprio naturali, dai, sentimenti naturali sono quelli della felicità, della gioia, ecco, dobbiamo, no?
0: Essere felici, tra virgolette felici, non che dobbiamo andare in giro,
2: non ci comanda la felicità, dobbiamo trasmetterla.
1: E trovarla nelle piccole cose,
2: nelle cose
1: semplici, no?
2: Bravo.
1: Se ci semplifichiamo, apprezziamo tutto quello che abbiamo, come tante volte è capitato di dire.
0: Un gesto di gentilezza, una cortesia.
1: Ma anche in auto, provate a fare questo gioco.
0: Facciamo passare i pedoni
1: tutti,
0: senza investirli.
1: No, quando vediamo che hanno intenzione, ma come capita,
0: ma
1: in città europee dove andiamo?
0: Io lo do per scontato, però non è così, mi rendo conto. Perché se tu vai in altri paesi, allora poi abbiamo questa abitudine, no?
1: Sì.
0: Che io in altri paesi ho acquisito, cioè le strisce, io mi fermo a meno 15 metri, 20 dalle strisce, io mi fermo molto prima. C'è chi arriva quasi al pedone per fermarsi, non è proprio educato.
2: Questo mi colpì l'ultimo viaggio che ho fatto qualche anno fa in Norvegia.
0: Certo.
2: Ma poi meravigliavo che le persone già che ti vedevano
1: intuiscono
0: 30 metri
1: per attraversare,
2: no?
1: E già rallenta.
0: Sei stato a Bergen? Dove sei stato?
2: Sono stata
0: a Bergen. Perché non farlo anche qui? Perché non capire come funzionano le rotatorie? Perché non diventa la questione.
2: Ma perché il discorso che andiamo sempre di fretta. Cioè
1: ma
2: questa,
1: fretta di che?
0: Ma non è manco la vita adesso. Questo. È l'ignoranza, Leonardo.
1: E molte volte siamo superficiali e anche un po' ignoranti. Vabbè. E vi prego sempre, gli escrementi di animali, vi prego.
0: Puliamo,
1: ragazzi.
0: Adesso è obbligatorio anche con la bottiglietta, eh?
2: Sì, anche per l'urina, no?
1: Certo, ieri davanti sì, con la bottiglietta di lama c'erano... c'era di tutto.
0: Peccato.
1: Non
0: peccato,
1: è bello per i
0: peccato.
1: Turisti che arrivano, ma per noi.
0: Anche per noi, non è che passiamo.
1: Che noi che siamo
0: vediamo
1: di secondo livello e rispetto c'è a chi arriva. Ma esatto. Io faccio l'esempio dei turisti perché la città che amiamo e diciamo di amare si deve presentare bene.
0: Benissimo. Allora, detto questo, io vi ringrazio. Grazie. Benedetti, grazie Leonardo Mortato.
2: Grazie a te, grazie a voi. Grazie
0: noi
2: a
0: ci vediamo la prossima settimana con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: C'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
6: Estinzione, non di nuovo!
7: Ronny, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare, tablet.
8: Ti prego, chiamami Lily.
3: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
8: Sì.
3: Ma poi tu rovini tutto.
8: Capito.
3: Non mi stai

0: stai neanche ascoltando!
1: Io sono sempre in ascolto, vedi?
2: Allora ascolta, io i giocattoli.
1: Ora, in spagnolo.
2: Con los gemelos Jordan. Allora, la caia.
3: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
4: Woody!
5: Jesse, pronto?
4: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
6: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
7: Siamo spacciati!
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
5: puoi fare tutto.
4: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: Ho fatto prima che potevo.
9: Perché indossi un vestito?
8: Si chiama poncho, Forky.
4: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
8: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
1: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
8: Cosa?
9: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
1: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
8: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
10: Basti solo ricordare che
4: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Wolfie!
8: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
11: Credi che non sia in grado?
10: No!
8: Bel poncho.
12: È bello che hanno ricominciato a litigare.
8: Puoi dirlo forte.
13: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Rosso di sera.
15: Rosso di sera.
14: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
16: Buonasera, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera, nel corso della quale noi parleremo di giovani e di anziani. Uno sguardo dunque a quelle fasce d'età particolarmente esposte a delle fragilità di carattere diverso. Io per parlarne sono in compagnia dell'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buonasera.
17: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
16: E dunque, è vero che abbiamo una società nella quale, una società che invecchia sempre più, una società che fa registrare sempre un numero maggiore di persone anziane, quindi una società sempre più anziana, ma è vero anche che abbiamo un assoluto bisogno, quello di guardare con attenzione quelli che sono i bisogni della fascia dei giovani, degli adolescenti. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo da tutta una serie di fatti di cronaca. Noi a Taranto purtroppo siamo reduci da un episodio gravissimo, un fatto di cronaca di sangue gravissimo. Parlo ovviamente di quello che è accaduto il 9 maggio scorso nella piazza della Città Vecchia, in piazza Fontana. E partiamo da questo, ma partiamo anche da una serie di altri fatti e episodi che ci fanno pensare che c'è bisogno di uno sforzo maggiore da parte di tutte le agenzie educative, uno sforzo maggiore da parte del comune, degli enti pubblici intanto.
17: Assolutamente sì, purtroppo il disagio giovanile sta colpendo tutto il territorio nazionale, è un fenomeno che si sta divulgando, di conseguenza stanno aumentando anche la devianza minorile. Taranto, già prima del 9 maggio, aveva una vision ben precisa. Anche grazie all'opportunità del Just Transition Fund, ha candidato un immobile nel quartiere di Città Vecchia, creando il primo hub per il contrasto della povertà educativa, disagio giovanile e dei nuovi bisogni emergenti che riguardano soprattutto le famiglie con i minori. Questo perché è avvenuto a seguito di una raccolta dati, quindi di una lettura del territorio. Sono molto orgogliosa del lavoro che è stato svolto dal mio assessorato. Purtroppo il fatto di cronaca ci ha fatto comprendere che puntare sui giovani, sui minori e sostenere contemporaneamente i genitori sarà il punto di forza del nostro territorio. E tra l'altro abbiamo richiesto un tavolo tecnico operativo permanente con le autorità giudiziarie, terzo settore, enti ecclesiastici, associazioni e scuole, perché solo in sinergia si può fronteggiare un fenomeno così importante.
16: Ecco, importante capire innanzitutto qual è la fotografia del territorio, quali sono i bisogni di questo territorio, i bisogni maggiori. In quella particolare circostanza parliamo di quello che è accaduto sempre nella Città Vecchia, si tratta di un contesto particolare, ce lo siamo detti, lo ha detto la stessa procuratrice nei giorni degli arresti, ha detto che si trattava di giovani che avevano trascorso tutta la notte per strada, era la notte della festa patronale di San Cataldo, avevano trascorso la notte per strada, la mattina, le prime ore dell'indomani, erano ancora per strada alla ricerca di una vittima. Quindi cosa significa?
17: Della persona più vulnerabile.
16: Della persona più vulnerabile. Significa che il divertimento è, equivale alla prevaricazione, quindi un fatto assolutamente educativo.
17: Assolutamente, perché sicuramente se questi ragazzi avessero avuto degli impegni, un'educazione dietro, genitori maggiormente più presenti, anche perché parliamo di 14 anni alle 5 del mattino per strada, quindi vuol dire che in quella notte i genitori non erano consapevoli cosa stava accadendo e come stavano agendo i propri figli. E cosa ti devo dire, Deborah? È un periodo particolare. I ragazzi sono fragili e da un'altra parte particolarmente violenti e aggressivi. Questo sta accadendo ai giovani ma anche agli adulti. La violenza ha diverse forme, oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di violenza digitale perché è un nuovo fenomeno e dobbiamo educare i ragazzi e molto spesso anche gli adulti, Deborah, credo, perché devono dare anche loro il buon esempio.
16: Non è facile essere genitori oggi, è forse più difficile di prima. Questa cosa ci riguarda tutti, quindi
17: assolutamente riguarda
16: bene.
17: Tutti, Deborah. Non a caso vogliamo potenziare il centro servizi famiglie, vogliamo istituire una nuova figura che è l'assistente materna, perché noi mamme ci preparano tanto per il momento del parto, ma nessuno ci affianca dopo il parto. Ecco, tu pensa a quelle donne che, mamme, giovani, la prima esperienza e non hanno una rete familiare intorno. Ecco, noi vogliamo istituire una nuova figura, quindi che accompagna, affianca le mamme in un momento delicato della loro vita.
16: Ecco, noi tra qualche minuto raggiungeremo in videocollegamento un assistente sociale del Comune di Taranto, la dottoressa Antonella Scalone, per capire cosa significa, insomma, fare tutte queste cose quando ci si cala proprio nella realtà. Intanto, il primo anno di amministrazione, il primo anno di questo assessorato, cosa ha trovato l'assessore ai servizi sociali?
17: Molta trascuratezza, quindi stiamo ancora cercando di recuperare alcune scelte errate del passato, mi assumo tutta la responsabilità.
16: Anche andando incontro a scelte impopolari, mi pare, ricordo che ci sono stati dei malumori legati ad una scelta.
17: Sì, i centri estivi, a me piace responsabilizzare i genitori, ecco, le famiglie vanno responsabilizzate. Perché rappresentano delle figure di riferimento per i giovani. Tra l'altro a settembre ci sarà anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie per l'obbligo scolastico. È aumentata l'inadempienza scolastica e quando c'è inadempienza scolastica di conseguenza c'è povertà educativa, devianza minorile, perché in qualche modo devono occupare il tempo questi ragazzi. Quindi dato che molti nuclei sono beneficiari di sostegno ADI, l'assegno di inclusione, Taranto è una delle prime città in Italia dove ha un numero alto di beneficiari, credo che sia necessario ricordare a tutti i cittadini che quando sottoscrivono il patto di inclusione, tra cui la frequenza scolastica del minore, da settembre ci saranno maggiori controlli e lì dove con le scuole e con le autorità giudiziarie ci accorgeremo che non viene rispettata la legge, ma anche rispettato il patto di inclusione, saranno segnalati agli enti preposti, perché si rischia di ricevere la sospensione del beneficio economico.
16: Bene. Dunque, io non so se siamo pronti con il collegamento, il videocollegamento è pronto, ci conferma il collegamento.

0: collega Antonella Scalone, la dottoressa Scalone, assistente sociale. Buonasera, benvenuta.
1: Grazie, buonasera, grazie per l'invito.
0: Eccoci. Dunque, parlavamo della necessità di calare tutto quello che ci siamo dette nel concreto. Cosa significa aiutare concretamente le famiglie? In che modo si possono aiutare concretamente le famiglie e i genitori, soprattutto in questo ruolo, in questo compito che facile sicuramente non è?
1: Sì, calarsi vuol dire accompagnare le famiglie nel percorso educativo e nel percorso della crescita dei figli. Spesso le famiglie sono sole, però possono chiedere aiuto alle istituzioni. Il nostro appunto intervento, il nostro ideale, sarebbe quello di intervenire in maniera preventiva, precoce, per evitare situazioni di disagio e poi la devianza minorile. Come lo facciamo? Attivando la rete dei servizi sociali, la rete dei servizi sanitari che sono presenti sul territorio, il sostegno scolastico e il terzo settore. Il terzo settore che è fondamentale per noi e offre un grande supporto alle risorse ed è una vera e propria risorsa che il territorio ci offre. E chiaramente l'intento appunto è quello di intervenire in maniera precoce. Noi lo facciamo, e quindi cioè, ci può essere da parte delle famiglie un accesso spontaneo oppure noi seguiamo i minori attraverso il mandato istituzionale dell'autorità giudiziaria.
0: Parlavamo poc'anzi con l'assessora della povertà educativa, della necessità in questa fase storica, che ovviamente non riguarda solo il territorio di Taranto, necessità di essere un po' più attenti, di robustire questa rete che è costituita appunto dalla famiglia, la scuola, le associazioni, gli enti pubblici. E secondo lei a che punto siamo in questo processo?
1: Ecco, certo, noi offriamo un'opportunità di crescita educativa, un'opportunità di crescita culturale e lo facciamo attraverso i centri di aggregazione, attraverso tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione delle associazioni, ma anche delle famiglie, proprio perché le famiglie e la genitorialità possa essere supportata nel migliore dei modi. In questo modo si tenta di investire, come dire, nei minori e quindi di investire nel futuro della città.
0: Io approfitto della presenza della dottoressa Scalone anche per anticipare quello che sarà poi l'argomento di cui parleremo dopo. Attenzione rivolta adesso alla terza età, lo dicevamo in apertura, la nostra società diventa sempre più costituita da anziani, quindi i bisogni sociali di questo territorio, come di tanti altri territori, spesso corrispondono con i bisogni di una società anziana.
1: Certo, gli anziani posso?
0: Prego.
1: Sì, un argomento a me particolarmente caro, quello degli anziani, perché nella quotidianità mi occupo appunto dell'invecchiamento attivo, così denominato. Bene, si interviene con le politiche sociali anche a livello nazionale, sono quelle comunque di evitare l'isolamento degli anziani. Ed è quello di offrire servizi di prossimità, questo per mantenere l'anziano nel proprio ambiente domestico. Quindi interventi domiciliari che favoriscono appunto la nostra presa in carico, interventi non solo sanitari, ma interventi anche sociali, che possono anche favorire la relazione sociale. E il comune però, dobbiamo dire che i nostri servizi, il servizio sociale interviene anche rispetto alla integrazione delle rette per quegli anziani che sono comunque inseriti in strutture, laddove questi non sono autonomi al pagamento. Dobbiamo dire che anche recentemente abbiamo concluso l'istruttoria dei buoni di servizio regionali, che sono un potenziamento ai nostri servizi domiciliari e anche all'inserimento di anziani e disabili in centri di giorni. Volevo dire che c'è un aspetto, una progettualità che mi è particolarmente cara ed è quella che riguarda l'approccio intergenerazionale, cioè momenti e spazi di confronto minori e anziani. Il Comune di Taranto l'ha già portato avanti 2 anni fa attraverso il servizio civile e sono stati appunto offerti dei momenti, degli spazi di confronto tra minori e anziani. Momenti in cui c'è stato proprio un confronto tra generazioni e anche uno scambio di quelle che potevano essere le competenze, le esperienze, i sogni e i bisogni di entrambi.
0: Ecco, un'ultima domanda velocissima. Se dovessimo dare delle indicazioni pratiche sia ai genitori che sono in difficoltà con gli adolescenti, sia agli anziani che hanno bisogno appunto di punti di riferimento, non so, possiamo dire di raggiungere delle sedi del comune, possiamo dare dei numeri di telefono, cosa possiamo fare?
1: Intanto, certo, noi abbiamo lo spazio del segretariato sociale, che è lo spazio, come dire, il primo approccio a Piena, e gli uffici sono dislocati in via Ancona, però tutti possono poi fare riferimento sia ai servizi minori e anziani, le non autosufficienze in genere, presso la nostra direzione dei servizi sociali in via Lazio 45.
0: Bene, grazie alla dottoressa Antonella
1: Prego,
0: Scalone,
1: grazie a voi.
0: assistente sociale
1: Grazie.
0: del Comune di Taranto. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento.
1: Grazie,
0: Noi
1: buonasera.
0: torniamo in studio e come sempre questa trasmissione non è soltanto un modo per approfondire determinati argomenti, ma è anche una finestra sui fatti di cronaca che sono accaduti nelle ultime ore. Ed in particolare, va detto che il pomeriggio è stato caratterizzato da due importanti incendi. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio lungo la statale 172 tra Martina e Taranto, nei pressi dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal caldo hanno già distrutto diversi ettari di vegetazione. Potete vedere appunto questa camera car di questo pomeriggio che registra i momenti dell'incendio dalla strada. Dunque, una densa colonna di fumo, come potete vedere, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche i volontari della Protezione Civile, un elicottero regionale e un Canadair per contenere il rogo. Presenti anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità. Ma nello stesso momento c'è stato un altro incendio che questa volta ha interessato invece il territorio di Massafra, in Contrada Cernera, nella zona vicina al bosco. Ovviamente le forze dei vigili del fuoco si sono divise tra i due incendi per domare le fiamme, per evitare che arrivassero a conseguenze più gravi. E nel servizio che vi stiamo per proporre parliamo proprio di questo, della maggiore intensità di lavoro, del superlavoro a cui sono chiamati i vigili del fuoco in questo momento, da una parte, e della carenza di personale dall'altra, carenza di personale, carenza di mezzi. Per quanto riguarda le unità, sappiamo che su Taranto, presso il comando provinciale di Taranto dei Vigili del Fuoco, ci sono almeno 50 unità in meno. Ma seguiamo Federica Pompamea.
2: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
3: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGIL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa a serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
2: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
3: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
4: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
0: Torniamo in studio, quindi carenza d'organico per quel che riguarda i vigili del fuoco, ma la carenza d'organico in questa città, in particolare nel settore, mi viene in mente, sanitario, è diventato veramente un problema. Che situazione c'è invece per quel che riguarda i servizi sociali?
5: L'obiettivo è raggiungere i livelli essenziali dell'EPS, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, e il prossimo anno è previsto un concorso per 6 assistenti sociali e 2 mobilità, mentre a breve attraverso fondi ministeriali arriveranno 15 nuove unità, in quanto il governo ha puntato su ampliare le figure all'interno degli ambiti, quindi arriveranno amministrativi, figure educatori, psicologi e pedagogisti.
0: Ecco, torniamo al discorso relativo invece adesso agli anziani. Abbiamo già affrontato con la dottoressa Scalone per quel che riguarda i servizi effettivamente attivi. Qual è la fotografia del nostro territorio per quel che riguarda la terza età?
5: Allora, gli anziani stanno aumentando, si sta allungando la vita e quindi necessitano di servizi. Probabilmente il fenomeno più diffuso è l'isolamento sociale, in quanto molti anziani si trovano soli perché i figli o sono impegnati nello svolgimento di attività lavorative o purtroppo non sono presenti sul territorio. Però in compenso ci siamo noi, ci sono i nostri servizi domiciliari, ma ci sono anche i nostri CAS, i centri di aggregazione sociali. Ne abbiamo 3, uno in Piazza Grassi, via Lago di Varano e Piazza Catanzaro. Risultano 900 iscritti, sta aperto sia di mattina che di pomeriggio e svolgiamo diverse attività, quindi c'è il supporto psicologico, l'educatore, l'animatore, si fa attività fisica, ma soprattutto si sta insieme.
0: Ecco, è importante anche dare queste indicazioni, questi riferimenti sul territorio, perché chi magari in questo momento è disorientato sa che può rivolgersi presso determinate sedi appunto comunali. Siamo nel pieno ormai di questa estate 2026 intanto e l'emergenza caldo è un problema per molti, soprattutto per le persone anziane.
5: Assolutamente sì, abbiamo già avviato un percorso in sinergia ovviamente con l'ASL che ci ha dato i dati, le giornate, i quartieri più caldi del territorio. Lo sai qual è il quartiere più caldo di Taranto? Io non immaginavo, ma è Lama San Vito Talsano.
0: Strano, verrebbe da pensare una zona un po' più centrale, no?
5: Assolutamente, perché col fatto che ci sono pochi palazzi alti, quindi c'è poca ombra, risulta il quartiere più caldo della città. Città Vecchia risulta il quartiere più fresco, risultano 8 gradi in meno rispetto agli altri quartieri, e il quartiere dove c'è più esposizione a rischio perché è più popolato dalla fascia anziana è Monte Granaro, Tre Carrare Solito. E quindi stiamo già avviando un percorso per l'emergenza caldo, non solo dando informazioni agli anziani anche attraverso i nostri servizi domiciliari, ma stiamo preparando una novità per i nostri anziani in sinergia con diverse realtà del territorio, profit e non profit,

0: Spero che andrà bene, ma soprattutto saranno giornate di riferimento per i nostri concittadini, che sono una risorsa per il nostro territorio.
1: Bene, un concetto che lei richiama spesso è quello della prossimità. Intanto questo concetto ci piace.

0: magari con noi. E non quando esplode il problema, quando diventa emergenza, ma come punti di riferimento, anche soltanto per consigli o indicazioni. Ho sempre ricevuto molto la cittadinanza perché ho sempre ricoperto il ruolo come assistente sociale. Oggi maggiormente la cittadinanza chiede di confrontarsi con me, che in sinergia con gli altri professionisti presenti in direzione cerchiamo di indirizzare al meglio, ma a volte anche una semplice parola. Sapere che non sono soli è importante.
1: Ecco, ma prima di lanciare un messaggio ai nostri concittadini, io ascolterei un altro servizio che abbiamo realizzato, che abbiamo già proposto nel nostro telegiornale di oggi, che riguarda sempre la carenza di personale, ma questa volta appunto facciamo riferimento all'ambito sanitario. Ci spostiamo nel versante occidentale della provincia di Taranto, esattamente a Castellaneta, e parliamo dell'ospedale San Pio. Attenzione puntata in particolare sul pronto soccorso e su alcuni reparti, come per esempio quello di medicina. Sentiamo.
2: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto-Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso ma non risolutivo contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale, innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
1: Ecco, torniamo a parlare di un argomento che abbiamo sfiorato prima, quello relativo ai centri estivi, una scelta che dicevamo prima poteva apparire impopolare in un certo momento perché comunque andava a scardinare un meccanismo che era ormai radicato. Cosa è successo poi, da quel momento in poi? Com'è andata?
0: Allora, c'è stato il boom delle richieste, più di 800 domande. Siamo riusciti a sostenere il doppio delle famiglie degli anni precedenti, ma soprattutto abbiamo lasciato liberi le famiglie di andare, perché avevamo molti quartieri scoperti, di andare nel centro dove rispecchiava di più le loro esigenze, e quindi sia per fascia d'oraria o perché ritenevano opportuno far svolgere esperienze nuove ai propri figli, tipo centri estivi dedicati allo sport, all'arte. Quindi abbiamo ricevuto assolutamente un riscontro positivo. Siamo riusciti ad aiutare una fascia grigia di popolazione, quella fascia grigia che non riceve alcun sostegno economico, perché ci sono tanti nuclei, avendo l'ISEE basso, ricevono diversi sostegni. Poi ci sono quelle famiglie, a volte

0: superati i 10.000 euro, perché entrambi i genitori fanno piccoli lavori part-time, pagano il mutuo, i fitti, ma che realmente sono in difficoltà, che non ricevono alcun beneficio o sostegno da noi. Ecco, io mi sono voluta dedicare a loro, perché non ci dobbiamo ricordare di loro solo quando devono pagare le tasse,
1: Contribuire.
0: ecco, ma credo che ci dobbiamo ricordare di loro anche nei momenti di difficoltà. È il periodo estivo per i genitori che lavorano, perché ricordiamo la misura ministeriale era rivolta, aveva l'obiettivo di sostenere le famiglie per la conciliazione vita familiare e lavoro. In alternativa, noi comunque avevamo il supporto della Mediterraneo Village, perché c'è la convenzione, quindi abbiamo inserito tanti nostri minori, avevamo la biblioteca Kids, cioè mai come quest'anno abbiamo ampliato l'offerta durante il periodo estivo. Tra l'altro ci sono i buoni servizi per le famiglie con un ISEE inferiore ai 10.000 euro, che tra l'altro non ti coprono solo il periodo estivo, ma addirittura ti danno sostegno tutto l'anno, e quindi attraverso attività di supporto scolastico e educativo.
1: Ecco, riferimento a questa fascia grigia, può essere la fascia che rischia di scivolare tra le nuove povertà, cioè una fascia che quantomeno ha un rischio attuale che possa indebolirsi dal punto di vista concreto il proprio potere d'acquisto?
0: Assolutamente sì, infatti colgo anche l'occasione per ringraziare e complimentarmi per l'iniziativa della Regione Puglia, il microcredito sociale, che è stata una forma sperimentale scaduta qualche mese fa, che si era rivolta a quelle famiglie. Ti do sostegno, non è assistenzialismo, è opportunità per quelle famiglie che devono affrontare le spese di formazione, quindi l'università dei figli, alcuni lavori all'interno della propria abitazione, ma soprattutto dobbiamo cambiare l'ottica. Il welfare non deve essere assistenzialismo, ma opportunità.
1: Bene, forse è il momento di dare la linea alla regia per la pubblicità. Torniamo qua tra pochissimo.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256, info chiocciolaoculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di

0: moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Rientriamo in studio, andiamo avanti con questa puntata di Rosso di sera con l'assessora del Comune di Taranto ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Continuiamo a parlare di altri progetti perché ce ne sono davvero tantissimi. Quello che porta il nome di Care Leavers, di cosa parliamo?
5: Allora, è un progetto dedicato ai ragazzi 18 anni ma che sono inseriti nelle nostre comunità educative. Può capitare che ci sono ragazzi che al compimento dei 18 anni non hanno una rete familiare intorno che si possono occupare di loro per diversi motivi. Noi abbiamo deciso di non lasciarli soli perché in teoria loro dovrebbero lasciare le nostre comunità educative. Abbiamo deciso di candidarci a un bando ministeriale, un progetto sperimentale tra l'altro che noi crediamo fortemente, e di accompagnare questi ragazzi a un percorso di autonomia e emancipazione. E di lasciare, loro sono liberi di interrompere il percorso perché si fa spontaneamente, accettano di far parte di questo progetto quando si sentono al sicuro, quando sanno di potercela fare da soli. Viene affiancato un tutor a loro, dove la cosa bella è che fanno molte cose che non sono abituati, quindi aprire il conto corrente, l'iscrizione a scuola guida, lo SPID, cioè tutto ciò che serve una volta compiuti i 18 anni, corsi di formazione, preparazione del curriculum, alcuni hanno scelto di frequentare l'università. Ecco, noi stiamo lì accanto a loro, molti hanno già iniziato a lavorare, sono orgogliosa di loro. Li conosciamo alcuni da quando sono piccoli e ora vederli uomini e donne che stanno crescendo, spero che loro troveranno il loro posto in questo mondo.
4: Bene, noi a questo punto mandiamo un messaggio ai nostri concittadini. Dal suo punto di vista, cosa si sente di dire in questo contesto, che è un contesto obiettivamente complicato? Taranto non è una città facile, non è in una fase, in un momento facile.
5: Sì, Taranto è una città multiproblematica. Che consiglio do ai miei cittadini? Di non abbattersi, di non isolarsi, di credere ancora sul nostro territorio, ma di credere anche in se stessi. Noi purtroppo abbiamo una mentalità operaia, ecco, dovuta dalle generazioni precedenti, non siamo molto smart, non abbiamo una mente imprenditoriale. Soprattutto le nuove generazioni suggerisco di trovare il coraggio di credere in se stessi e nella nostra città, che ha tanto potenziale e noi abbiamo bisogno di loro.
4: Grazie all'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, per essere stata con noi in questa parte di Rosso di Sera. Grazie per la sua disponibilità, la linea va alla regia perché vediamo insieme un servizio relativo ad un convegno sul vino. Ritorniamo subito dopo con l'avvocato Luisa Sibilla. A tra poco.
6: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
7: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più diciamo stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
6: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura, Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
7: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
4: Con noi in studio per questa parte di Rosso di Sera l'avvocato Luisa Sibilla, benvenuta, buonasera.
8: Buonasera, grazie per l'invito, innanzitutto è un piacere stare con voi stasera.
4: Noi partiamo da un fatto di cronaca, il fatto di cui parliamo, di cui dobbiamo continuare a parlare continuamente, ma non è l'unico fatto, quello è il fatto più grave. Noi come organi di informazione siamo chiamati ogni giorno a testimoniare tante altre storie che sono magari più piccole, ma che raccontano di giovani in difficoltà, che però sono violenti. Ci sono giovani che vengono trovati in possesso di armi, di piccoli coltelli, piccoli, non troppo piccoli coltelli, a volte anche armi più importanti, ma non dimentichiamo che proprio il fatto del 9 maggio è stato diciamo perpetrato proprio con un'arma di questo tipo. La cultura, la non cultura della violenza, cosa sta accadendo?
8: La non cultura della violenza adesso, in questo momento storico, sta dilagando e sta strabordando, perché, Deborah, purtroppo oggi assistiamo a dei fatti di violenza particolarmente gravi e particolarmente efferati, che vedono come protagonisti non soltanto ragazzi che vivono in condizioni di disagio, perché purtroppo una volta determinate situazioni accadevano soltanto in contesti di grave disagio familiare e sociale, erano più prevedibili. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. Probabilmente tutto ciò è frutto di un crollo a livello di valori culturali ed umani, che mi dispiace dirlo, ma in grossa parte proviene anche dalla diffusione dei mezzi di comunicazione quali social, perché i social, attraverso soprattutto una serie di TikTok, quelli che vengono chiamati insomma TikTok, lanciano dei messaggi fortemente allarmanti e di grandissima violenza. Basti pensare che ci sono una serie di TikTok che i ragazzini, anche molto piccoli, parliamo anche di ragazzi di 9, 10 anni, 11 anni, si mandano gli uni con gli altri, TikTok nei quali si inneggia la violenza e addirittura si suggerisce come poter commettere un fatto che per loro è un fatto, diciamo, di scarsa rilevanza, ma in realtà diventa poi un fatto reato di una gravità assurda che può compromettere la vita di una persona. A me molto spesso capita di avere a che fare, per la mia attività professionale, con ragazzini e con genitori ai quali dico: bisogna stare attenti, perché purtroppo il passo dal tribunale per i minori al tribunale ordinario in questi contesti diventa facilissimo. Il modello educativo non c'è più ormai.
4: Quindi siamo chiamati a rivedere i meccanismi anche di comunicazione. Mi viene da pensare ai nuovi reati, ai reati che vengono perpetrati proprio attraverso i social, attraverso la tecnologia. Quindi la tecnologia che può essere a questo punto sia causa in un certo qual modo di determinati atteggiamenti, perché permette di veicolare questi messaggi, sì, di violenza, ma che è anche strumento.
8: E disse un illustre magistrato in una sua intervista diversi anni fa: se la scuola e la famiglia, o meglio la famiglia e la scuola, fanno bene il loro lavoro, non si creano situazioni di questo genere. Cioè, diceva questo magistrato, noi non abbiamo bisogno di intervenire come autorità giudiziaria, certo, per risolvere determinate situazioni nel momento in cui c'è la famiglia e la scuola. Devo dire la verità, in alcuni contesti forse il dilagare di questo utilizzo nefasto dei social supera anche quello che può fare la famiglia e quello che può fare soprattutto la scuola.
4: Quindi non è detto?
8: Non è detto. Non è detto, perché adesso anche i ragazzini più piccoli hanno la possibilità di avere un telefono cellulare, di iscriversi a tutti questi social, anche molte volte mettendo dei dati anagrafici sbagliati, quelli dei genitori. E il dilemma della famiglia è anche questo. Che faccio? Gli nego la possibilità di avere il telefono e lo escludo dai gruppi scolastici dei vari amici? Oppure gli do il telefono con il rischio che possano succedere, anche ci possa essere un utilizzo sbagliato del cellulare. Allora faccio un esempio molto banale, ma che oggi è fortemente ricorrente. Io ricordo che quando ho iniziato la mia attività professionale, ormai tantissimi anni fa, mi occupavo presso il Tribunale per i minori, come difensore dei minori, mi occupavo principalmente di vicende legate a piccoli furti, il furto presso il centro commerciale, c'era qualche piccola rissa, e tra i ragazzi, diciamo, che abitavano in contesti sociali più elevati, capitava di frequente che ci potesse essere quella che veniva definita la bravata. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. La maggior parte dei reati che noi trattiamo dinanzi al Tribunale per i minori sono reati che vedono protagonisti i minorenni per vicende molto più gravi. Quindi parliamo di stalking attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso i social, parliamo di revenge porn e parliamo di tante altre situazioni ben più gravi, atti di bullismo commessi attraverso i social. Quindi abbiamo una dimensione completamente diversa oggi al Tribunale per i minori. Non esiste più il furtarello, non esiste più la scazzottata tra amici che finisce male. Esistono queste tipologie di reati.
4: Possiamo fare riferimento ora a quello che è il limite tra l'imputabilità, la non imputabilità, l'età?
8: Certo.
4: Cosa cambia? Come viene trattato un reato che viene commesso da un ragazzino che magari non ha ancora 14 anni piuttosto che un sedicenne?
8: Sì, un ragazzo che non ha ancora 14 anni viene trattato come infraquattordicenne. E quindi per la legge non è imputabile, perché il codice stabilisce che fino all'età di 14 anni un soggetto non è ritenuto imputabile e quindi non può essere sottoposto a un processo penale. Si ritiene che il ragazzino fino a 14 anni non abbia per sé maturità per potersi rendere conto di aver commesso un fatto reato. In questi casi che cosa succede? Il pubblico ministero ovviamente è tenuto a recepire la notizia di reato e a iscriverla sul registro generale notizia di reato presso la procura del tribunale per i minorenni. Però poi che cosa succede? Non potendo procedere, perché si tratta di un infraquattordicenne, si procede con una camera di consiglio, con un provvedimento emesso in camera di consiglio che prevede una sentenza emessa dal GIP di non luogo a procedere, poiché trattasi di soggetto infraquattordicenne.
4: Ma viene trattato in che maniera?
8: Ma viene trattato perché correttamente la procura poi trasmette gli atti al tribunale, per i minorenni, diciamo il tribunale civile per i minorenni, che si occupa poi dell'aspetto relativo al disagio di questo minore.
4: La rieducazione.
8: E quindi alla rieducazione, perché poi fondamentalmente il procedimento dinanzi al Tribunale per i minori, ancor di più rispetto, insomma, a quella poi che è l'espiazione della pena per i maggiorenni, che comunque tende alla rieducazione, ma nel procedimento dinanzi è la strada principale da percorrere. E quindi in questo caso si creano poi una serie di canali che vedono coinvolti i servizi sociali, innanzitutto, che cominciano a monitorare sia il minore che la famiglia del minore. E che cosa accade anche in questo caso? Che purtroppo noi che cosa abbiamo verificato molto spesso? Abbiamo tanta resistenza da parte delle famiglie. Non c'è più il maestro, la maestra ha detto questo, il professore ha detto questo, il giudice, non esiste più il riconoscimento né dell'autorità né dell'autorevolezza, perché i genitori, soprattutto, mi dispiace dirlo, le persone di livello culturale e sociale cosiddetto più elevato rispetto alle persone più umili che vivono in un contesto diverso, hanno più arroganza da questo punto di vista. Dicono all'avvocato quello che l'avvocato deve fare e spiegano all'avvocato che il figlio non ha fatto niente perché sono ragazzate, anche di fronte a situazioni di una gravità, di una violenza.
4: Normalizzando
8: di una ferocia, normalizzano la violenza, normalizzano la cosa più grave, la mancanza di rispetto nei confronti dell'essere umano, perché che sia una ragazza della quale si pubblica un video in costume da bagno o piuttosto anche un video mandato magari per leggerezza senza la biancheria intima o in biancheria intima, o che si pubblichi un video nel quale si insulta e si raccontano vicende private di altri ragazzi, si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dell'essere umano.
4: Io ci tengo molto a far riferimento ad un particolare segmento dei reati, è quello che riguarda la violenza di genere, e mi domando quanto i ragazzi sono consapevoli della gravità di quello che accade, quanto affrontano con altrettanta leggerezza anche questa parte di reati, quanto è sentito?
8: È sentito molto poco, credo, nonostante si cerchi anche attraverso proprio le istituzioni, attraverso le attività svolte anche dagli avvocati, dalla Camera Penale, della quale io faccio parte, e faccio parte della commissione che si occupa delle pari opportunità, e quindi siamo coinvolti anche in questo tipo di lavoro a livello nazionale. Però ho sentito molto poco questo, cioè è molta più forma che sostanza, perché fino a quando si tratta di fare un discorso di natura generale, anche i ragazzi, i ragazzini ti danno quelle informazioni che recepiscono attraverso l'ascolto del discorso degli adulti, oppure attraverso il racconto dell'ascolto della televisione o dei video che vengono pubblicati sui social. In buona sostanza poi ci rendiamo conto che di quanto si parla e di tutto ciò che si dice ben poco viene recepito, perché altrimenti poi non sarebbe esplosa in maniera così poderosa tutta questa violenza esercitata attraverso i social. Ripeto, faccio riferimento proprio al vissuto. A me piace, non mi piace parlare, non amo parlare in maniera empirica, mi piace parlare di dati di fatto, di quello che noi viviamo nelle aule del tribunale, che sia il tribunale ordinario, che sia in particolar modo come nel caso in cui, insomma, nel caso di ragazzini e di fragilità legate alla minorietà, nel tribunale per i minori non c'è resipiscenza. Non c'è comprensione del reato, non c'è comprensione della gravità del reato, e quindi non c'è resipiscenza, non c'è la capacità di far fare loro un percorso attraverso il quale loro comprendono realmente quella che è la portata dell'azione posta in essere, e soprattutto, Deborah, delle conseguenze che hanno quelle azioni, perché poi è quello che noi dobbiamo mettere in evidenza, no? Non è soltanto il fatto reato, come si svolge, ma anche le conseguenze che poi accadono nella vita della vittima, ma anche nella vita dell'autore del reato, perché chi commette un reato del genere, e soprattutto quando è minorenne, è segnato.
4: Facciamo una pausa con un argomento diverso, parliamo di cultura, parliamo di una mostra fotografica che tiene insieme i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Vediamo.
6: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee

0: mediterranea e mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
1: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
0: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
2: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
0: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
3: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP, abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali, ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
4: Bene, abbiamo appena 2 minuti prima del termine di questa nostra trasmissione, un passaggio sul codice rosso, quanto è efficace, quanto sono efficaci le nuove norme, quanto si dovrebbe invece ancora fare. Della cultura non parliamo, parliamo adesso degli strumenti.
5: Parliamo degli strumenti, sì, gli strumenti, sicuramente il codice rosso ha dato degli strumenti maggiori, una possibilità maggiore di poter intervenire su questa tipologia di reati. Il problema, Deborah, è sempre lo stesso, che le leggi molte volte le fa chi non vive la realtà del tribunale, la realtà della procura, la realtà delle stazioni dei carabinieri, delle stanze della questura, e quindi in alcuni casi si sono stati creati dei paletti che, piuttosto che accelerare i tempi, a volte li rendono dolorosamente più lunghi, perché poi quella tempistica che riguarda l'interrogatorio, che deve essere l'interrogatorio della persona offesa, che deve essere effettuato entro le 48 ore, molte volte è impossibile poter fare una cosa del genere. E allora che cosa accade? Che nel momento in cui viene in alcuni casi ratificata la querela dinanzi agli organi di polizia, accade che in quel momento l'ispettore che raccoglie la querela debba contattare il magistrato e chiedere al magistrato l'autorizzazione per poter registrare, fare le domande alla persona offesa e registrarle in quel momento. Quindi ovviamente tutto questo che cosa fa? Non accelera assolutamente i tempi, non favorisce molte volte anche la possibilità per la persona offesa di vivere in maniera più serena, perché poi è tutto molto veloce, è tutto istantaneo, anche se devo dire, io ho un'esperienza

0: eccellente nella mia vita professionale con la terza sezione della Questura di Taranto che si occupa prevalentemente di fasce deboli e si occupa di codici rossi e di reati di natura sessuale. C'è una preparazione da parte di questi funzionari della polizia che è una preparazione non
1: Uomini e donne.
0: uomini e donne, è una preparazione non soltanto di grande spessore professionale, ma anche di grande spessore umano. E devo dire che per me, come avvocato, è stato ed è tuttora un onore e un privilegio, perché io ho iniziato a lavorare con loro quando la sezione si era proprio creata e devo dire che quando la persona offesa viene accolta dalle persone giuste, cioè qualsiasi legge, norma scritta, viene superata dalla legge del cuore. Non vorrei sembrare, come posso dire, melensa in questa mia esternazione, però Deborah, i reati che riguardano, i reati di codice rosso, i reati che vedono come vittime persone vulnerabili o i reati che vedono come vittime o come autori i minori, io dico sempre, devono essere trattati come se fossero dei neonati, con la cura che si riserva e l'attenzione che si riserva a una creatura appena nata, per cui le persone devono essere prese per mano ed accompagnate. Ovviamente la procura fa quello che può. Dobbiamo considerare che io ricordo l'anno scorso chiesi al procuratore proprio a seguito di un corso che avevamo iniziato che riguardava il diritto penale della famiglia, chiesi al procuratore dei dati statistici che non amo, ma in questo caso mi servivano. E la dottoressa Pontassuglia molto cortesemente mi disse che i reati di codice rosso, l'iscrizione di notizie di reato per reati di codice rosso erano di circa 1.200-1.300 euro all'anno, tenuto conto che rispetto a altre tipologie di reati, parliamo di reati contro il patrimonio o reati ambientali o reati contro la pubblica amministrazione, cioè si parlava di 80 iscrizioni, di 40 iscrizioni, quindi 1.300 iscrizioni di notizie di reato significa che la procura e gli avvocati e il personale di polizia lavorano veramente tanto
1: Tanto.
0: su queste situazioni.
1: Bene, sono intanto le 23 minuti, abbiamo sforato il nostro collega
0: Chiedo
1: della
0: scusa.
1: regia, Gisberto Nicoletti sicuramente ci scuserà, ma non era assolutamente il caso di interrompere l'avvocato, soprattutto nel passaggio relativo alla necessità di andare ad umanizzare determinati passaggi, determinati segmenti, soprattutto quando si tratta di determinati reati, ed è bello quando il diritto, che viene concepito come qualcosa di estremamente rigido, si cala appunto nell'umanità. Ed è giusto anche sottolineare quello che è il grande lavoro di tutti coloro che ruotano attorno a questi numeri importanti.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie a lei,
1: avvocato.
0: grazie per avermi dato la possibilità di parlare di un argomento che io ho molto a cuore.
1: Torneremo a
0: Grazie.
1: parlarne sicuramente presto. Grazie ancora per la disponibilità, grazie ai nostri telespettatori, buona serata.
0: Buonasera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: La notte su Cittadella.

0: gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda dedicata a tutte quelle che sono le tendenze e la migliore sartoria musicale, non solo ascoltando i successi, i nuovi successi, ma andando anche a riascoltare quelli del passato. Oggi a Frequenze di Moda avremo come ospite Stefania Leoni, la nostra nutrizionista di fiducia, e con lei parleremo di quelle che sono i dati allarmanti riguardanti la nutrizione legata all'intelligenza artificiale e l'abuso di game e supporti digitali. Ma invece con Don Ciccio e Tiziana De Vita, psicologa, andremo invece ad a parlare di una bella notizia, ovvero nelle scuole torna la musica, però con un'accezione nuova, diversa, ovvero la produzione musicale e la produzione legata a proprio la professione del DJ. Quindi chi meglio di Don Ciccio per parlare di questo progetto che attualmente va in onda, diciamo così, è partito con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dove i ragazzi della scuola primaria e della scuola media stanno affrontando questo percorso di conoscenza musicale, proprio di messa in opera e produzione. Ma continuiamo, queste Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e noi andiamo avanti e diamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Starsonia Indie News, rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bentornati a Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500 per tutta la zona Taranto in Double Plus per darvi veramente l'ascolto migliore. Oggi a Frequenze di Moda si parla di adolescenti e quelle che sono un po' le tendenze che abbiamo trovato anche sul web, cioè la scuola che promuove corsi per DJ, per tutte le età, soprattutto per la fascia chiaramente delle scuole superiori, e sta andando alla grandissima. Cos'è nato? Perché mi ha attratto questa notizia? Perché una scuola della Toscana ha proclamato di essere la prima a aver presentato questo progetto all'interno della scuola, quindi mi dovevo andare a cercare se su Taranto c'era ed era stata anche avviata un progetto del genere. Ragazzi, ci siamo, perché l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto per questo programma estivo di attività ha proprio lanciato un corso DJ. Abbiamo anche i protagonisti di questo corso, che sono Tiziana De Vita, psicologa e docente, e il nostro amico, caro anche a Cittadella, Don Ciccio producer. Benvenuti a Frequenze di Moda, come state?
1: Bene, grazie. Tutto a posto?
0: Tutto a posto in questo caldo pomeriggio estivo che insomma ci regala sempre la nostra città. Allora ragazzi, ci state ascoltando, presumo, e siamo veramente sul pezzo, perché voi, ma non solo, anche i ragazzi delle scuole medie, anche della primaria, dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, stanno affrontando proprio con te, Francesco, un programma dedicato alla produzione e alla selezione DJ. Come sta andando?
1: Sta andando benissimo, perché i ragazzi sono entusiasti, poi vabbè, se lo dico io non so quanto vale, se te lo dicono loro sarebbe meglio, ma loro sono entusiasti del progetto. Ovviamente stiamo parlando di bimbi che vanno dai 7 agli 11 anni, per cui l'idea è introdurli all'idea del DJing, ok?
0: Sì.
1: Per cui abbiamo iniziato a lavorare sulle canzoni che possono essere lumache o razzi, e come una lumaca può diventare un razzo una lumaca, e giocando in questo modo siamo riusciti a capire, per esempio, che le canzoni non hanno tutti lo stesso tempo, e quindi abbiamo messo a punto le canzoni, stiamo iniziando a lavorare sul mixer, a contare il tempo, a ballare ogni tanto, perché comunque fa parte anche della nostra attività.
0: Francesco, dai grandi palchi anche ai seminari, webinar, e oggi in questo periodo con i bambini più piccoli.
1: Sì.
0: Io proprio vorrei comprendere le tue, posso parlare di emozioni o il tuo approccio? Cioè, perché non so se è la prima volta per te in questa fascia di età.
1: No, non è la prima volta, ho fatto altre cose, non corsi di DJing, ma ho fatto per esempio un corso di breakdance tempo fa. Ovviamente io non ero il breaker, ero soltanto l'organizzatore della cosa. Ma in generale io preferisco stare con i bambini che con i grandi. Io preferisco stare nella scuola e non sul palco enorme di cui parlavamo prima.
0: E qual è il valore aggiunto di questi bambini?
1: Io imparo da loro.
0: Mi viene da dire, perché io sai che devo fare sempre la domanda scomoda, è la frase fatta. Dammi una giusta ragione. Perché?
1: Perché?
0: Sì, lo voglio sapere.
1: Questo mondo lo hanno costruito i grandi come noi, io preferisco quello che faranno i bimbi. Molto semplice.
0: Perché sono ancora poco costruiti, sono semplici, sono diretti.
1: Sono veri,
0: e questa è la bellezza.
1: Sono l'unica speranza che noi abbiamo
0: per cambiare il mondo.
1: Completamente diverso, perché quello in cui io vivo adesso non mi piace.
0: Tiziana, tu come docente, ma anche psicologa, insomma, anche sono importanti anche i credits che hai dato a questo progetto. Dal punto di vista psicologico educativo, qual è la visione di questo progetto?
2: Beh, io sono partita intanto da una mia curiosità, no? Ho un po' visto quello che Francesco Don Ciccio fa, la sua curiosità, e mi sono incuriosita e ho tentato di capire come questa arte complessa, perché poi studiando, approfondendo, mi sono resa conto che in realtà è un'arte che mette insieme tanti aspetti, no? Dalla competenza digitale alle competenze socio-emotive, cioè una serie di elementi.

0: come dire, a partire da quelle che sono le esigenze dei nostri alunni, no? La nostra scuola è molto sensibile, tra l'altro, a questi elementi. E, per cui l'idea è stata appunto di, in una giornata estiva, di progettare questo intervento a scuola e avvicinare i ragazzi alla musica, alla loro musica, quindi avvicinarci anche noi in qualche modo, no? A quello che è il loro mondo, perché la lezione frontale va benissimo, ma è bene anche utilizzare queste forme trasversali.
1: Tiziana, qual è stato il primo feedback? Cioè, come li viste all'inizio? Subito partecipi o erano per loro una cosa nuova? Cioè, qual è stata la percezione iniziale dei ragazzi nei confronti magari della console o di un'attività per loro, presumo, ora, fino ad ora sconosciuta?
0: No, io li ho visti proprio interessatissimi. Ripeto, poi è stato bravo Ciccio a far partire dai loro interessi, no? Oggi hanno mixato, hanno tenuto a tempo, per esempio, le due canzoni, partendo però da una scelta loro, no? Quindi qual è la vostra canzone preferita, quali sono le vostre canzoni preferite, e hanno ognuno di loro, con le proprie scelte, messo insieme questi due brani. C'è una forma di riconoscimento, no? La pedagogia, soprattutto con un po' di ricerca internazionale, ci parla del riconoscimento a scuola, e tante volte manca, e invece va, secondo me, incentrato ancora di più. Non posso, come dire, partire da quelli che sono le mie, no? Le mie valutazioni, le mie intenzioni, ma devo coinvolgere l'alunno in un processo in cui si sente riconosciuto.
1: Quindi protagonista assoluto di questo tipo di attività. Allora, molto probabilmente qui c'è una contesa sul web di chi ha fatto prima le cose tra le scuole, ma poco ci interessa, perché in realtà su Taranto il primo esempio virtuoso è il vostro. Grazie Don Ciccio, Francesco, ho crisi di identità con te, Don Ciccio, Francesco, ma tanto sei la stessa persona. Sì. Esattamente. Grazie Tiziana De Vita di essere stata qui a Frequenze di Moda, e grazie anche all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, che ha accolto subito questa idea e l'ha messa in opera per i suoi ragazzi in questa progettualità estiva prima piena di attività. Aggiornateci, mi raccomando, perché no, poi magari mandiamo a Frequenze di Moda qualcosa mixato dai ragazzi. Don Ciccio, se sei d'accordo, io so già che tu già l'hai pensato, ma forse l'abbiamo pensato insieme, chissà, magari facciamo contenti, che dici?
2: Assolutamente.
1: Perfetto,
2: sì,
1: quindi
2: non da...
1: ci piace, da... ci piace, non dal fazzoletto.
2: Da loro significa quello, qualsiasi cosa piace a loro.
1: E noi, se piace a loro e piacerà sicuramente a noi, sarà fatto. Grazie a tutti, grazie ragazzi, e aggiornateci. E noi continuiamo con la musica, dando la linea alla regia. Yeah!

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

queste frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e continuiamo con un discorso un po' scottante dalle alte temperature, perché parliamo di adolescenti e abbiamo bisogno anche di confrontarci con la nostra amica e nutrizionista di fiducia Stefania De Leoni, con la sua rubrica Dieta da Leone.

0: Stefania, benvenuta a Frequenze di Moda.
1: Ciao Serena, grazie per l'invito come sempre.
0: Ti siamo venute a cercare direttamente nello studio perché, voglio dire, alta tensione anche per questo periodo, perché immagino le richieste un po' di, diciamo, un po' di aiuto,
1: è un periodaccio. È un periodo scottante, letteralmente scottante.
0: In questa puntata abbiamo analizzato quello che è tutto il processo creativo degli adolescenti, le nuove tendenze, per fortuna nelle scuole, a lavorare con la possibilità di selezionare musica, quindi imparare tutta la parte del producer, però è anche da dire che invece tutto quello che è l'aspetto digitale, della dipendenza dall'intelligenza artificiale, dai gamer, stanno dando e alzando dati sostanziali sul cambiamento anche dell'alimentazione e della nutrizione. A questo vogliamo fare un focus, un punto su questa questione?
1: Allora, capiti proprio a pennello, come si suol dire, perché io proprio stasera terrò un webinar proprio sulla influenza che l'intelligenza artificiale ha avuto sugli adolescenti, sulla nutrizione e sulla psicologia, ovviamente. È un periodo molto particolare, è vero, diciamo, che ci evolviamo continuamente, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale può essere un bene e può essere un male. Diciamo che i ragazzi vanno guidati oggi come oggi, è come se a un certo punto sostituissero la nostra figura professionale del biologo nutrizionista con l'intelligenza artificiale, quindi la ricerca continuamente di cosa mangio su ChatGPT, Gemini o altre piattaforme, dammi una dieta per dimagrire, ma non soltanto tra ragazzi, questa cosa dilaga anche tra gli adulti e non va bene, diciamo. Cerchiamo di avere un ruolo fondamentale con loro, nel senso che hanno necessità di essere guidati. Non possiamo dirgli non utilizzate, ma sicuramente possiamo guidarli a sfruttare al meglio queste piattaforme.
0: Stefania, quanto influisce la dipendenza da videogiochi o comunque da YouTube? Cioè il fatto di essere sempre connessi e magari di unire l'alimentazione al momento ludico. Qual è il dato, o comunque che genere di alimentazione questi ragazzi vanno alla ricerca? La famosa fame chimica?
1: Cercano di tutto, fame chimica di internet più che altro, sì. Nel senso che non c'è proprio la concezione a volte di un'alimentazione sana tra di loro, anche perché diciamo parte tutto dalla famiglia fondamentalmente e loro poi se lo trascinano a scuola. Adesso come adesso, insomma, questi ragazzi passano la maggior parte del loro tempo proprio su tanto YouTube più TikTok, Instagram, quindi ben sai che di influencer ce ne sono tantissimi, ognuno dice la sua, ma alla fine dei conti bisogna comunque selezionare effettivamente chi ci fa della buona informazione.
0: Guarda, la scelta anche di collegarci con te oggi dal tuo studio è per dare anche un'identità al posto in cui bisogna andare, che oggi è Stefania Leoni o i tuoi colleghi, che sono gli studi di nutrizionisti e dietologi a cui vi dovete rivolgere nel momento in cui volete affrontare un programma dietetico per ingrassare, per dimagrire, per stare in forma, per qualsiasi cosa, anche per una dipendenza, perché sono i professionisti adatti, giusti, per darvi dei consigli.
1: Ma più che altro perché ChatGPT, ripeto, Gemini, TikTok o quant'altro ci può dare l'idea, la disinformazione anche, attenzione, ma noi ricopriamo il ruolo umano.
0: Assolutamente.
1: Ok, cioè siamo noi che diamo supporto psicologico, sappiamo noi che comunque come gestire determinate patologie se ci sono, quali integratori darli, perché si arriva anche a cercare questo, cioè l'integrazione, come affrontare la patologia, eccetera eccetera.
0: Allora, prima con Don Ciccio e la psicologa Tiziana De Vita abbiamo affrontato questa bellissima e nuova realtà che è il ritorno a fare musica dei DJ, quindi con i piatti, con le selezioni, molte volte anche con i vinili. Allora, se volesse un nostro figlio affrontare questo percorso, quindi alla fine condivisione, potenziamento, no, della creatività, della concentrazione, momento ricreativo, ecco, un consiglio da nutrizionista, qual è, diciamo, la merenda adatta se, per fare questo? Voglio dire, vanno a fare il corso o vanno a suonare, vogliono stare con della gente, quando c'è bella, sai, l'energia creativa che ti invade, magari qual è la merenda giusta, la colazione giusta?

0: per arrivare carichi?
1: Allora, parto dal presupposto che comunque io vivo con due adolescenti
0: e lo non sapevo.
1: È facile assolutamente perché pur da nutrizionista anche io ho le mie problematiche a casa, non riusciamo ad affrontare sempre bene, diciamo,
0: il programma adeguato.
1: Queste problematiche, esatto, però diciamo che riesco, loro coinvolgono me con la musica in realtà e insieme cerchiamo di preparare qualcosa di sano. Per esempio adesso che è estate tutti vanno per la frutta estiva che voglio dire è buonissima, cerchiamo magari di creare qualche gelato a casa usando delle buone basi come del latte, dello yogurt, della frutta fresca, ma perché no a volte anche andarsi a prendere un gelato insieme, che non fa male.
0: No, infatti è proprio legato al momento in cui, no, si va insieme magari a fare musica o una festa,
1: esatto,
0: si condivide qualcosa, anche perché no, il cibo,
1: esatto, la condivisione è fondamentale,
0: fa parte delle feste, voglio dire, anche mangiare insieme. Ma lei con l'estate,
1: sì,
0: la frutta secca va in pensione o possiamo cominciare, continuare magari a spizzicurare delle mandorle?
1: No, io mi terrei la frutta secca, più che altro manderei in pensione la cioccolata perché fa molto caldo e quindi nei supermercati è un po' difficile trovarla. Pazienti me la chiedono, ma io gli dico: guarda, se la trovi al supermercato ben venga.
0: E se
1: ma
0: la trovate frutta secca, abbiate qualche dubbio perché non deve stare lì fondamentalmente.
1: Non ci dovrebbe essere, esatto, questo è un periodo in cui non ci dovrebbe essere.
0: Ok, grazie mille Stefania Leoni di essere stata con noi a Frequenze di Moda con la tua rubrica Dieta da Leoni. Noi ti ringraziamo e continua a stare con noi perché i tuoi consigli da professionista, da mamma anche, dai. Non sei psicologa, però da supporto ai tuoi pazienti e continua. E lo fai anche con noi venendoci a trovare costantemente qui in studio. Grazie
1: sempre
0: e continua a rimanere su 96 e 500 perché so che la musica comunque fa parte del tuo studio.
1: Adoro, la metto in sottofondo ai miei pazienti Radio Cittadella.
0: Grazie Stefania e alla prossima.
1: Alla prossima, ciao Serena.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

su Frequenze di Moda e continuiamo la nostra puntata che va sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, ma non solo, potete stare con noi anche digitando il nostro sito radiocittadella.it e collegarvi con lo streaming oppure la Visual Radio. Ma ricordatevi che noi siamo a Taranto e quindi anche dalla radio 96.500 ci potete ascoltare, ma ci potete farlo nella maniera migliore perché siamo in Double Plus proprio per assicurarvi l'ascolto più adeguato, più bello, meraviglioso e potente. Noi oggi a Frequenze di Moda abbiamo parlato di non solo di nutrizione ma anche di DJ. Ma dice cosa va, perché questo connubio di argomenti? Perché proprio ci sono dati allarmanti per quanto riguarda la nutrizione collegata proprio all'intelligenza artificiale e l'abuso anche di supporti nell'età degli adolescenti. E la nostra Stefania Leoni ci ha dato insomma qualche consiglio per riuscire a condividere con i nostri ragazzi e portarli ad avere una sana alimentazione corretta, ma anche un corretto uso di quelli che sono i supporti che stanno andando un po' a deviare quello che è proprio la nutrizione, quella sana, quella fatta bene, gli alimenti importanti. Perché molte volte non solo i ragazzi ma anche gli adulti, rivolgendosi all'intelligenza artificiale per chiedere consigli magari su una dieta, cosa mangiare, cos'è il prodotto migliore per magari per dimagrire, se ci sono delle problematiche in particolare, però accettando quelle che non sono necessariamente fonti sicure, ma soprattutto non sono consigli e non sono teorie derivate da studio, da consapevolezze, da professionalità che solo uno psicologo o un dietologo o nutrizionista vi può dare. Quindi mi raccomando, rivolgetevi alla nutrizionista e poi anche, perché no, anche uno psicologo, perché parlare magari dei propri problemi, di quando ci sente stressati e affannati, può risolvere, darci una mano e trovare gli strumenti per affrontare questo periodo. Mentre il DJ perché? Perché nelle scuole è rientrato e torna la musica, però la musica legata proprio alla selezione della produzione musicale, e a Taranto sono proprio sul pezzo, per usare un termine moderno, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, perché con l'Agenda Sud, ovvero tutti quelli che sono i progetti e le ricadute della scuola sul territorio per la dispersione scolastica, hanno attuato proprio questo progetto DJ, dove Don Ciccio, Francesco Grassi, che conosciamo benissimo per le sue produzioni musicali e anche per le sue strette collaborazioni con Mamma Maria, si sta mettendo proprio in campo le sue competenze per proprio ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media, e insegnarli proprio dalle basi a quello che è l'approccio alla musica, alla selezione, ai ritmi e perché no anche alla consapevolezza di poter produrre qualcosa in autonomia, con il supporto anche di quello che sono i docenti, gli psicologi della scuola. Abbiamo sentito anche la voce della dottoressa Tiziana De Vita, psicologa e docente, e di quanto sia importante un progetto di questo tipo proprio per l'aggregazione, per la regolamentazione, per l'empatia, per l'aggregazione. Ci sono solo note positive che possono aiutare i nostri ragazzi non solo ad apprendere una cosa nuova e a vivere la musica in un altro modo, ma per facilitare quelle che sono le azioni di condivisione e di inclusione che solo la scuola in questo momento può regalare, magari in momenti estivi, quando chiuse le aule, gli spazi, le aule legate alle lezioni tradizionali, gli spazi vengono usati per questi progetti meravigliosi che stanno avendo un sacco di successo a Taranto. È proprio un dato nazionale. Ora, a noi non ci interessa qual è stata la prima scuola a farlo, l'importante è che venga fatto, però sappiamo che il primo esempio virtuoso è quello di Taranto con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Io vi ringrazio di aver salutato, seguito Frequenze di Moda. Ho avuto qualche refuso perché in realtà siamo ai saluti. Io ringrazio Silgil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist in questa puntata di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e vi aspetto sempre sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata con Frequenze di Moda. Alla prossima puntata.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non vi vediate. Tanti ultimi di appuntamento. Sei pericolo e vicino. Sei pericolo e vicino. Sei pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
9: Buonasera, benvenuti a quest'altra puntata di Orizzonte Taranto. Ormai ci siamo, la stagione balneare alle porte, il mare di Taranto è sempre più bello, sempre più premiato, sempre più cercato, ma basta questo per parlare di un sistema turistico davvero maturo tra bandiere blu, concessioni in bilico, servizi che arrancano una stagione sempre più competitiva? La domanda è una, siamo pronti per davvero? Vi presento gli ospiti di questa puntata, Alfredo Longo, sindaco di Meruggio, Gianni Di Pippa, sindaco di Castellaneta e Luciano Di Giorgio, imprenditore balneare di SIB Confcommercio. A tra poco, sigla.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: E allora ben ritrovati, Orizzonte Taranto di nuovo in studio. La stagione balneare 2026 è alle porte, si parte il 23 maggio, si chiude a metà settembre. Oltre 100 concessioni balneari nella provincia, 6 comuni bandiera blu, almeno nel 2025 staremo a vedere quest'anno, un mare che continua a scalare posizioni nelle classifiche nazionali. Ma accanto ai numeri non bisogna tacere delle criticità, traffico che va in tilt sulle litoranee, parcheggi, servizi, erosione della coste, personale stagionale difficile da reperire e soprattutto il grande nodo delle concessioni con la direttiva Bolkestein che incombe sul 2027. Il mare cresce ma il sistema regge. Allora vi vado a ripresentare gli ospiti di questa puntata: Alfredo Longo, sindaco di Maruggio, Gianni Di Pippa, sindaco di Castellaneta, e Luciano Di Giorgio, imprenditore balneare di SIB Confcommercio. Ma prima di partire con il nostro dibattito in studio guardiamo questa scheda che ci spiega la situazione.
2: Taranto si affaccia alla stagione balneare 2026 con un patrimonio naturale sempre più riconosciuto e un comparto che resta strategico per l'economia del territorio. In Puglia la stagione partirà ufficialmente il 23 maggio e si concluderà il 13 settembre, con stabilimenti aperti almeno dalle 9 alle 19 e una crescente attenzione a sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi. I numeri raccontano un sistema articolato. Nella provincia di Taranto si contano oltre 100 concessioni balneari, distribuite lungo tutta la costa ionica. I poli principali sono Taranto Città e Castellaneta, seguiti da Manduria, Pulsano e Ginosa, con una presenza diffusa anche tra Leporano, Maruggio, Lizzano e Torricella. Un tessuto fatto in gran parte di imprese familiari, stagionali, profondamente legate al territorio. Sul piano della qualità ambientale, il dato più significativo è quello delle bandiere blu. Nel 2025 sono stati premiati 6 comuni della provincia: Manduria, Maruggio, Pulsano, Leporano, Castellaneta e Ginosa. A conferma di acque pulite, servizi e gestione sostenibile delle spiagge. Un riconoscimento che rafforza l'attrattività turistica e il posizionamento della costa tarantina. Ma accanto ai punti di forza emergono criticità strutturali. La stagione si apre con problemi ricorrenti: viabilità congestionata, parcheggi insufficienti, accessi al mare difficili, pressioni sulle spiagge libere e carenza dei servizi pubblici. A questi si aggiungono l'erosione costiera e l'aumento dei costi per le imprese, in un contesto economico sempre più complesso. E poi c'è il nodo più grande, quello delle concessioni balneari e della direttiva Bolkestein. Le attuali autorizzazioni restano valide, ma entro il 2027 dovranno essere riassegnate tramite gare pubbliche. Un passaggio che apre interrogativi pesanti: tutela delle imprese locali, nuovi investimenti, equilibrio tra concorrenza e radicamento territoriale. La stagione 2026 si presenta quindi come un banco di prova. Da una parte un mare sempre più competitivo, dall'altra un sistema che deve ancora strutturarsi per reggere la crescita. La domanda è semplice, ma decisiva. Taranto ha una costa da bandiera blu. Ha già anche un modello turistico all'altezza di quella qualità?
1: E allora, tutte le nostre schede si concludono sempre con una domanda aperta. Allora partirei proprio da qui: da che stagione sarà? Partiamo dal versante orientale della nostra provincia. Maruggio, 6 volte bandiera blu, se non mi sbaglio, 7 volte bandiera blu. Allora, sindaco Longo, siete un po' tra le mete più attrattive delle estati tarantine. Che segnale avete oggi?
3: Il segnale sicuramente, innanzitutto buongiorno a tutti, salve a tutti, il segnale certamente positivo. Riscontriamo da parte degli operatori turistici, dei commercianti, già una grande voglia di estate. Campomarino è piena da appena è venuto fuori il sole dopo tre mesi di pioggia, quindi c'è una grande voglia da parte di tutti di riprendere immediatamente a lavorare, ad ospitare turisti, a offrire i propri servizi a tutti coloro che fruiscono non solo delle nostre spiagge ma del territorio in generale. E io credo che sarà una buona stagione. Abbiamo avuto un aumento delle prenotazioni, almeno queste sono le ultime notizie che ho avuto, anche a seguito purtroppo di quella che è la situazione geopolitica internazionale, che non permette a tante famiglie di ipotizzare di viaggiare in lungo e largo per il Mediterraneo, proprio perché, come ben sappiamo, purtroppo, ahi noi, la situazione bellica spaventa tante persone. Questo potrebbe riportare a un aumento del turismo in Italia, un po' come accadde nell'ultimo periodo del Covid, quando uno non viaggiava e preferiva rimanere in Italia, che sì, rispetto effettivamente ad altri stati, ad altre nazioni, probabilmente ha dei costi diversi, dei costi superiori, ma anche una qualità diversa. Quindi la stagione è alle porte, siamo pronti? No, non lo siamo mai, ma perché purtroppo, nonostante quella che può essere una programmazione che durante tutta l'invernata le amministrazioni, parlo in generale, sicuramente avremo un po' tutti gli stessi problemi, riescono a mettere in atto, poi a causa della mancanza di risorse, o molto spesso anche di risorse non solo economiche, ma anche umane, siamo sempre costretti un po' a tamponare l'emergenza. E quindi sì, uno programma, ma siamo in una burocratizzazione spaventosa della macchina amministrativa. Quindi anche riuscire a prendere un finanziamento e poi dover attendere mesi, anni per ottenere tutti i pareri, quando almeno

0: se parliamo di opere di pubblico interesse, dovrebbero essere un po' facilitate. Questo ci porta a non essere mai, diciamo, sul pezzo o meglio, in tempo, per garantire poi, ai nostri concittadini o a tutti coloro che fruiscono il nostro territorio un servizio migliore, una location migliore per passare le loro vacanze.
1: E allora dal versante orientale della provincia ci spostiamo verso quell'occidentale, Castellaneta, sindaco di Pippa. Anche voi avete numeri importanti, insomma, tantissime bandiere blu. Quest'anno a breve, insomma, avremo diciamo, l'esito di quest'anno, ma siete arrivati a quante?
2: Puntiamo ad ottenere il dodicesimo vessillo.
1: Accidenti, complimenti.
2: Grazie.
1: Numeri importanti, quindi cosa vi aspettate da questa estate?
2: Ci aspettiamo la conferma del trend positivo di questi anni che vedono la città di Castellaneta con al 20° posizionamento delle località pugliesi tra arrivi e presenze, al 10° posto si pone tra il segmento del settore alberghiero di lusso. Quindi ci aspettiamo una conferma, a maggior ragione che quest'anno ci saranno anche eventi internazionali importanti come i Giochi del Mediterraneo 2026, che si spera abbiano anche una ripercussione dal punto di vista degli arrivi e delle presenze sul nostro territorio. A Castellaneta si aggiunge che avremo anche il centenario della morte di Rodolfo Valentino, un appuntamento internazionale altrettanto importante. Il riconoscimento dei vessilli, parliamo della bandiera blu, ma così come il riconoscimento di Plastic Free, Comune Riciclore, non sono dei meri vessilli da sventolare, ma sono appunto il riconoscimento dell'impegno e dell'attività che le amministrazioni quotidianamente mettono in atto. Ovviamente grazie alla collaborazione dei cittadini, perché senza quella collaborazione il vessillo di Comune di Riciclore non lo ottieni, cioè mi riferisco al raggiungimento quasi del 75% della raccolta differenziata, così come tutte le attività di contrasto all'abbandono della plastica e così come il vessillo della bandiera blu. Cos'è? Garantire l'accessibilità alle spiagge, oltre che la qualità, del mare, garantire anche una mobilità sostenibile. Noi siamo fortemente impegnati e abbiamo stravolto non solo quello che era una rendita di posizione ormai radicata da decenni, cioè delle concessioni balneari, avendo dato attuazione alla direttiva Bolkestein che attendeva da 20 anni la sua attuazione, ma abbiamo stravolto anche la gestione dei parcheggi a pagamento a Castellaneta Marina, dove prima vi era una gestione affidata ad operatori economici. Siamo passati ad un modello di gestione diretta con un importante introito comunale. Giusto per dare qualche numero e per rendere l'idea a chi ci ascolta, siamo passati da una gestione che faceva introitare 130.000 euro al comune a una gestione dove abbiamo introitato 600.000 euro. Se questo modello fosse stato attuato nelle annualità precedenti, avremmo avuto, che so, negli ultimi 10 anni più 5 milioni di euro che avremmo potuto investire sul territorio e garantire maggiori servizi, così come l'istituzione, noi abbiamo già da qualche anno il park and ride proprio per impedire agli automobilisti di arrivare sul lungomare. Abbiamo un park and ride di 500 stalli all'ingresso della marina e quest'anno ne stiamo istituendo un secondo park and ride nell'area di Termitosa, che anche quello è una scommessa dell'amministrazione, avendo istituito e regolamentato la spiaggia naturista. E nella nuova conformazione che abbiamo stabilito del demanio della costa comunale, abbiamo previsto l'istituzione di 3 spiagge libere con servizi. Dicevo, Castellaneta è il secondo comune in Puglia, insieme a Ginosa, ad aver bandito le gare. È uno dei 30 comuni in tutta Italia su 645 aver dato attuazione alla direttiva Bolkestein.
1: Sulla
2: Rispetto.
1: Bolkestein poi faremo proprio un
2: Bene,
1: focus
2: allora non
1: in
2: ci
1: questa
2: portiamo avanti.
1: trasmissione, quindi non ci
2: Non
1: spoilerare
2: anticipiamo.
1: tutto, Sindaco, ecco, mettiamola così. E allora, il punto di vista delle imprese, di chi investe, partiamo proprio dalla base, che stagione, insomma, prevedete di svolgere? Poi io ho un'altra curiosità per gli imprenditori balneari. Un po' introduceva, diciamo, l'assist me lo dà il sindaco di Marugio, no? Che ha detto la guerra incide come fu per il Covid, però la guerra significa anche maggiori costi energetici, ad
0: Come è
1: esempio,
0: stato
1: no?
0: per il Covid?
1: Stanno, come fu anche per il Covid, stanno
0: Come per il Covid?
1: incidendo per esempio sulla

0: sostenibilità delle vostre attività.
1: Assolutamente sì, perché comunque tu mi insegni che il costo delle materie energetiche, delle benzine, ma anche delle materie prime con cui poi andiamo a realizzare gli stabilimenti, molte di queste vengono importate e automaticamente sono soggette a degli aumenti. E si sta verificando la stessa condizione che si è avuta durante il periodo del Covid. In quel periodo l'unica positività, come diceva il sindaco di Marugge, è stato aver avuto un maggior flusso turistico, perché era impedito agli italiani di andare all'estero, quindi si sono riversati nelle località di vacanza.
0: E c'era anche una grande voglia di vacanza,
1: Assolutamente sì, perché dopo tanti
0: di
1: mesi di
0: riprendersi un po' la vita,
1: repressione
0: no?
1: forzata, qualcuno ha usato il termine arresto domiciliare in quel periodo. Ci siamo andati molto vicini, cioè obbligare la gente a stare in casa, è stato veramente qualcosa di brutto. È un periodo che io personalmente vorrei rimuovere dalla mia vita.
0: Quindi, diciamo, la vostra stagione, le previsioni sono.
1: Le previsioni sono, quest'anno hanno anticipato l'apertura, che purtroppo non per tutti è un bene, perché il primo vero problema da affrontare è la carenza di personale da impiegare all'interno delle strutture per poter offrire una vasta gamma e la completezza dei servizi stessi. Si consideri che molti dei ragazzi che vengono utilizzati come bagnini, aiuto bagnini, barman, sono ragazzi che vanno ancora a scuola, che si stanno diplomando, quindi come voi sapete le scuole terminano alla metà di giugno e ci sono anche
0: Per
1: gli
0: chi non
1: esami
0: ha gli
1: di,
0: esami da
1: per chi non
0: fare.
1: ha gli esami di maturità, e quindi diventa difficile anticipare le aperture e mettere in atto quello che qualcuno chiama
0: Certo, perché quelle
1: destagionalizzazione.
0: sono figure professionali obbligatorie all'interno
1: Obbligatorie.
0: di uno stabilimento balneare.
1: Considerando che noi ci rivolgiamo al collocamento provinciale, alle agenzie interinali, alle scuole, e dalle scuole tipo l'alberghiero, per cercare di farci dare dei ragazzi che stanno studiando la materia, quindi dare la possibilità di fare la pratica sul campo e iniziare quello che poi sarà il loro futuro lavorativo. Ma diventa veramente difficile riuscire ad aprire in anticipo quando c'è carenza di personale. Noi ci stiamo cercando di ottemperare a questi obblighi e cercheremo di fare come sempre del nostro meglio.
0: Perfetto, allora io resterei adesso sempre sul tema della bandiera blu, perché ho un'altra curiosità da cui voglio ripartire con il sindaco Longo. La bandiera blu è un riconoscimento, ma è anche una grande responsabilità, no? E poi, come diceva il sindaco di Vippa, dietro c'è un lavoro immane che voi amministrazioni fate durante tutto l'anno. Ma quanto incide realmente sulle presenze turistiche di un territorio come quello diciamo, del mare di Maruggio?
1: Allora, sicuramente bisogna chiarire che cosa vuol dire l'ottenimento e il riconoscimento della bandiera blu, perché c'è una grande confusione da questo punto di vista. Uno pensa che la bandiera blu sia legata soltanto alle acque pulite e balneabili, probabilmente perché il blu della bandiera riporta velocemente a quel concetto. In realtà ci sono più di una decina di criteri da soddisfare per riuscire ad ottenere la bandiera blu. Quindi questo vuol dire, come diceva Gianni prima, accessibilità alle spiagge, con particolare attenzione alle categorie fragili, quindi ai disabili o agli anziani. Vuol dire un'ottima raccolta differenziata, quindi siamo comuni che sono tra il 75 e l'80% di raccolta differenziata, che purtroppo. Dico purtroppo perché essere comuni costieri ad alti flussi turistici ha sì i suoi pro, ma anche i suoi contro, perché il livello di differenziazione del rifiuto durante l'estate è
0: Cala,
1: enormemente ridotto, cala
0: certo.
1: drasticamente perché facciamo molto più indifferenziato, quindi anche su quello c'è un impegno doppio che l'amministrazione deve cercare di mettere diciamo, in pista per sensibilizzare i fruitori delle spiagge a lasciare le spiagge pulite, che sono quelle che loro ritroveranno il giorno dopo, perché sì, è il nostro dovere pulire, ma è il loro dovere non sporcare, perché non è che c'è un operatore ecologico a fianco ogni bagnante o un vigile urbano a fianco ogni bagnante, perché poi quando si cercano i vigili urbani

0: si dice che non si trovano, però poi quando si trovano e se hanno le sanzioni, a quel
1: Certo.
0: punto le rimostranze sono di altro
1: Era
0: tipo.
1: meglio non
0: Quindi,
1: trovarli.
0: esatto, non si capisce mai se li vogliono o se non li vogliono. E vuol dire garantire anche sottoservizi, quindi acqua, fogna, impianti primari, vuol dire garantire sì, anche ovviamente un'ottima balneabilità, un'ottima condizione delle acque, però è una serie di fattori che vengono riconosciuti da un'organizzazione internazionale che è la FAE, che non sempre riconferma. E questa è una delle cose che più ci spaventa in realtà, perché poi noi siamo obbligati a, come giusto che sia, a consegnare un report con tutte quelle che sono le nostre attività all'interno diciamo, della funzione amministrativa per giustificare e consolidare sempre di più l'ottenimento della bandiera blu. Come incide? Beh, sicuramente positivamente. Noi abbiamo visto sì un incremento da un punto di vista turistico, ma soprattutto è un valore per il territorio. Cioè, sembra strano, ma il solo ottenimento della bandiera blu ha fatto aumentare il valore degli immobili di Campomarino, di Maruggio. Maruggio poi è nei borghi più belli d'Italia, quindi ha una serie di altri riconoscimenti, e ha fatto aumentare del 15% i valori delle case. Quindi questo vuol dire che, come ben sappiamo, poi più vale un immobile in un territorio, più quel territorio
1: Diventa prestigioso.
0: diventa prestigioso perché è anche un po' più selettivo, diciamo, no? Campomarino ha sempre avuto, e anche Maruggio ultimamente, soprattutto in questi ultimi 10 anni, con la riqualificazione del centro storico, lo ricordo per chi non lo sapesse, Maruggio è stato per 500 anni commenda magistrale dell'Ordine di Malta, quindi ha anche una storia importante da raccontare. Sono stati sempre di più meta di investitori, purtroppo prima sempre stranieri, quindi del Nord Italia, e poi noi ci arriviamo sempre un pochino dopo, quando poi i marughesi o comunque le persone che abitano nella nostra provincia decidono di acquistare e di investire a Maruggio. Beh, sicuramente più servizi si creano, più il mercato anche immobiliare è fiorente, più il posto diventa attrattivo e quindi più turisti arrivano. Quindi conseguentemente la bandiera blu ha avuto effetti positivi anche su questo.
1: Funziona,
0: Sì.
1: ma e vado dall'altra parte della provincia di Taranto, come si mantiene, diciamo, nel tempo uno standard così alto, visto che voi avete un palmarès così lungo di bandiere blu, e qual è il costo, Sindaco di Pippa?
2: Beh, il comune di Castellaneta per garantire i servizi spende all'incirca oltre mezzo milione di euro. Parliamo di pulizia della spiaggia, parliamo del trasporto, parliamo dei vari servizi che sono le torrette per garantire la sicurezza in spiaggia. Quindi abbiamo dei costi importanti e proprio per far contribuire ai più soggetti che poi operano nel campo del settore turistico. Adesso non voglio spoilerarla, ma però visto che mi ha fatto la domanda, cerco di
1: Ritorniamo sempre lì.
2: fare il collegamento. Abbiamo stabilito un canone accessorio nella nuova gara per le concessioni balneari, perché sappiamo benissimo che attualmente i concessionari pagano solo il canone stabilito a livello governativo, cioè il canone demaniale, che lo possiamo dire tranquillamente, credo che vi sia un giudizio unanime, è davvero irrisorio. Abbiamo stabilito un canone accessorio che è determinato appunto su quanto il comune spende nel garantire e nell'offrire servizi. Come diceva il collega di Maruggio, durante il periodo estivo è davvero complicato perché le macchine amministrative hanno poche risorse, e non solo risorse economiche, ma anche risorse umane, quindi pochi agenti di polizia locale per garantire la sicurezza. Ma nonostante questo si fa uno sforzo enorme proprio per poi mantenere quei livelli alti che ci consentono di avere le percentuali alte sui numeri di arrivi e presenze. Castellaneta ha 5.000 posti letto, e questo, ha diciamo, un valore molto positivo perché rappresenta,
1: Incide.
2: incide diciamo, su quella che poi diciamo, la ricchezza del tessuto economico della nostra collettività. Ovviamente, se poi ragioniamo sul dato della raccolta differenziata, questo lo fa abbassare notevolmente durante luglio-agosto perché le strutture ricettive faticano ovviamente a fare la raccolta differenziata. Quindi mantenere dei livelli così alti per così tanti anni è necessario che chi è chiamato a gestire la pubblica amministrazione abbia anche una certa sensibilità rispetto ai temi ambientali.

0: completamente rifatto l'accessibilità al demanio attraverso le passerelle di legno, così come 2 anni fa abbiamo istituito la spiaggia solidale, cioè la spiaggia accessibile per tutti, proprio per consentire e per far diventare davvero accessibile a tutti la nostra costa. Quindi davvero le pubbliche amministrazioni con le poche risorse umane e economiche fanno enormi sforzi, però poi il riconoscimento c'è dei risultati che otteniamo nonostante le tante limitazioni e siamo fiduciosi che anche quest'anno possa ricevere la città di Castagneta la conferma, la riconferma della bandiera blu, perché importanti risultati li abbiamo ottenuti anche nell'anno 2025.
1: Certo, come diceva anche il sindaco di Marugio, è una sorta, no? Questo è un bollino che a cascata va a certificare tante altre cose
0: Certo.
1: e dà anche valore, al territorio. Ma i turisti, che cosa chiedono a voi imprenditori o cosa chiedono in più rispetto al passato? È cambiata anche, diciamo, la necessità di chi viene a fare le vacanze da noi?
2: Diciamo che il turista, come arriva a
1: O basta, il
2: Taranto,
1: mare è bellissimo.
2: quello che li folgora da noi è il mare, perché io ho sempre detto che Taranto e la sua provincia sono baciate da Dio, hanno dei tratti di costa che sono tra i più belli al mondo, non in Italia.
1: Nonostante noi ci abbiamo messo del
2: Del
1: nostro.
2: nostro per distruggerli,
1: Esatto.
2: assolutamente. Sono tra quelli che pensa da sempre che c'è stato una maniera selvaggia di costruire vicino le coste e che determinate zone andrebbero rase al suolo e riconsegnate alla cittadinanza. Perché come noi imprenditori balneari siamo tenuti al rispetto di ogni regolamento e costruiamo con materiali green, ecocompatibili e abbiamo delle spiagge da sempre accessibili per tutti coloro che hanno problemi di disabilità e sono completamente aperte in ogni loro zona, fruibili a questo tipo di problema, se così possiamo chiamarlo, dovrebbero fare in modo di imporlo anche agli altri, di regolamentare in maniera diversa. Si è permesso di cementificare in maniera selvaggia la costa.
1: Non da
2: E
1: ora, va
2: non da
1: detto di
2: ora,
1: Giorgio,
2: non
1: anche
2: da
1: perché
2: ora,
1: quello è frutto del boom
2: assolutamente.
1: economico
2: Sì,
1: post
2: degli anni 60,
1: Calcider, mettiamola così.
2: sì,
1: E nel
2: assolutamente.
1: frattempo le leggi, anche quelle sulle, diciamo, i decreti, no? I famosi Galassini, se non mi
2: Sì,
1: sbaglio, no?
2: assolutamente,
1: Hanno un
2: assolutamente.
1: po' anche permesso i condoni, quindi là mi sa che non si può fare più nulla.
2: Certo che fa specie, no? Vedere una scogliera con le ville sopra e
1: Certo.
2: poi pensare che noi dobbiamo costruire gli
1: Va
2: stabilimenti in
1: detto che non è
2: legno.
1: soltanto la provincia di Taranto, ovunque, la Sicilia e la
2: No,
1: Calabria da questo
2: assolutamente,
1: punto di vista sono proprio
2: assolutamente,
1: emblemi
2: assolutamente.
1: della cementificazione selvaggia.
2: Assolutamente, ripeto, avendo una visione abbastanza ambientalista della vita, quindi ritengo che
1: Certo.
2: quello sia stato un errore commesso tanti anni fa, al quale poi nessuno ha voluto mettere mano,
1: Rimediare.
2: rimediare. Il turista oggi è comunque. Se da un lato viene colpito dalla bellezza del nostro mare, dalla bontà dei prodotti della nostra enogastronomia, è diventato più esigente e chiaramente noi cerchiamo di ogni anno di migliorare i nostri servizi rendendo più gradevole il loro soggiorno.
1: Va bene, siamo convinti che anche quest'anno ci riuscirete come tutti gli altri anni. Allora, ripartiamo dalle amministrazioni pubbliche. Un nodo importante è quello dei servizi, degli accessi, del traffico. Qui si gioca un po' la partita, quella reale, no? Su servizi e vivibilità. Sindaco Di Pippa, il sistema dei servizi pubblici delle marine, insomma, di Castellaneta è all'altezza della domanda? E oggi, se dovesse, insomma, dirmi dove siete più in difficoltà, cosa direbbe?
0: Ma sicuramente sul trasporto pubblico locale, che non è competenza comunale, tra l'altro siamo nel 2026 dove la provincia dovrà procedere con l'indizione delle gare per il trasporto pubblico locale. Ecco, su questo servirebbe potenziare le corse, perché noi tra il centro urbano di Castellaneta e la Marina parliamo di circa 20 km. Quindi c'è una distanza importante e servirebbe un potenziamento delle corse. Proprio per sopperire a questa limitazione delle corse da parte degli enti preposti a garantire il trasporto pubblico locale, l'amministrazione con propri

0: risorse mette a disposizione della collettività il servizio navetta, e proprio per incentivare il più possibile la mobilità alternativa. Abbiamo potenziato, come dicevo nel primo intervento, la mobilità alternativa attraverso l'istituzione di queste aree che vengono adibite a park and ride con il collegamento del servizio navetta, sia di collegamento park and ride lungomare, sia attraverso l'istituzione all'interno della Marina della circolare destra e sinistra, che l'anno scorso abbiamo cercato il più possibile di allungare il periodo dal 15 giugno al 30 agosto. Quest'anno faremo un ulteriore sforzo per cercare di coprire anche le prime 2 settimane di settembre, ed è uno strumento ed è un mezzo che viene molto utilizzato da chi poi durante i mesi estivi, noi a Castellina Marina abbiamo circa 4.000 ville, chi decide di utilizzare la circolare destra e sinistra invece di utilizzare il proprio mezzo per recarsi al mare. Ovviamente stiamo puntando molto, e proprio oggi ne approfitto, visto che stiamo in questa trasmissione, abbiamo dato atto di indirizzo affinché gli uffici procedano ad integrare quello che è il piano di trasporto pubblico, per chiedere alla provincia di collegare il trasporto pubblico classico con il bike sharing elettrico, perché laddove vi è una carenza del trasporto pubblico con scusate, non il car, ma il bike sharing elettrico, si possa, diciamo, proporre
1: Perché da voi
0: una mobilità.
1: funziona molto la bicicletta, no?
0: Bicicletta.
1: Perché comunque ci sono delle zone anche abbastanza agevoli per chi vuole andare su due
0: Potrebbe
1: ruote.
0: funzionare meglio, e anche su questo abbiamo nell'ultimo finanziamento regionale strada per strada, abbiamo istituito un ulteriore tratto di pista ciclabile, quindi dall'ingresso della Marina di Viale dei Pini si può giungere sino a lungomare attraverso la pista ciclabile. Ecco, anche questo, le varie campagne di sensibilizzazione per spingere i cittadini a recarsi, ecco, al mare a piedi, perché sarebbe facilmente raggiungibile, oppure attraverso l'utilizzo delle bici o attraverso la circolare destra e sinistra. Ovviamente tutto questo ha un costo che, grazie alla nuova gestione dei parcheggi, con quelle risorse riusciamo a coprire e a garantire più servizi ai fruitori e alla cittadinanza.
1: Sindaco Longo, invece dall'altra parte, insomma dalla parte vostra, è un po' più complicata la questione della viabilità. Non avete le facilities, diciamo, del sindaco di Pippa da questo punto di vista, perché ci sono le case, perché la litoranea costeggia completamente il mare, perché i parcheggi di fatto non esistono. E allora siete pronti a reggere i picchi estivi?
0: No, come al solito la mia risposta è sempre la stessa.
1: Perfetto.
0: Allora, guarda Maristella, secondo me uno deve riuscire a comprendere il territorio che ha, in cui vive, che amministra, e dargli una destinazione. Perché siamo fatti tutti in maniera diversa, ogni territorio è diverso, le sue caratteristiche, Marugio non può essere paragonata a Castellaneta per una questione storica, diciamo, geografica, strutturale, infrastrutturale, eccetera.
1: Va detto che anche le spiagge sono diverse, perché
0: Le
1: Castellaneta ha
0: spiagge
1: queste
0: sono
1: lunghe
0: diverse, le
1: distese
0: spiagge
1: di
0: sono
1: sabbia, la pineta.
0: molto ampie, mentre noi sono
1: Esatto.
0: molto più strette. E quindi una volta che uno comprende bene qual è il suo territorio, quali sono le caratteristiche del suo territorio e quali sono le potenzialità reali del suo territorio, deve riuscire a dargli la direzione che immagina facendo i giusti passi. Che cosa voglio dire? Io a un certo punto io ho una, diciamo, breve esperienza amministrativa, nel senso che sono in comune da 16 anni. Sono sindaco al terzo mandato, quindi qualcosina nel tempo l'ho imparata. E c'è stato un periodo, 2 o 3 anni fa, che ho detto ai miei, quindi ai miei assessori, ai miei consiglieri, spegniamo i motori sulla comunicazione. Perché avevamo fatto così tanta comunicazione ed era arrivata così tanta gente che non sapevamo come gestirla. A quel punto, questo non vuol dire che tu li devi mandare via, vuol
1: Certo,
0: dire che
1: assolutamente.
0: devi capire qual è la tua vocazione.
1: La tua
0: Qual è
1: saturazione
0: il
1: di livello,
0: tuo
1: diciamo, no?
0: e
1: Ah,
0: anche qual è il tuo target?
1: certo.
2: Quindi abbiamo iniziato a guardare alla Valle d'Itria, abbiamo iniziato a guardare ad altre realtà dove, e non dico la Valle d'Itria mare, quindi dico la Valle d'Itria più concentrata nella parte dell'entroterra, dove il turismo è più culturale, più affezionato alla storia del comune, questo per far vivere non solo la marina ma anche l'entroterra, che nel nostro caso, diversamente da Castellaneta, è a 1 chilometro, quindi voglio dire, tu vai a mare a
1: Certo.
2: piedi, cioè non sei a 20 chilometri, che ovviamente ha altre difficoltà enormi. Poi, purtroppo, devo dirlo, le scelte scellerate di 50-60 anni fa, dove nel nostro caso hanno deciso di tagliare 40 chilometri di dune alte 30 metri per farci passare una litoranea. E oggi stiamo cervellandoci per cercare di capire come toglierla quella litoranea o farla diventare pedonale
1: Certo,
2: e riportare a
1: il
2: monte,
1: sistema
2: diciamo,
1: annale, diciamo.
2: esatto, il sistema, quindi poi viario, quindi ciò che c'è a valle, ovvero la litoranea della prima destinazione, cioè, e cercare di trovare delle alternative a monte che non trovi, perché poi l'abusivismo selvaggio degli anni 80 non ha portato alla realizzazione anche di aree viarie di una certa larghezza tale da poter consentire il passaggio di due macchine in maniera comoda, in maniera sicura, quindi le carreggiate non sono della giusta dimensione. È un gran casino. Quindi ci troviamo ad amministrare ovviamente con quello che abbiamo, quindi ad aver ereditato delle questioni che magari in passato furono
1: Ah, in
2: considerate
1: passato non lo
2: corrette,
1: cambia
2: no,
1: nessuno,
2: perché
1: sindaco.
2: magari
1: Certo.
2: c'era la necessità di far lavorare le persone, di
1: Certo.
2: fargli realizzare la casa, che è uno dei beni primari della famiglia, e quindi c'erano altre priorità.
1: Altre dinamiche sociali
2: Oggi è
1: anche,
2: un po' più
1: certo.
2: complesso, però diciamo che nonostante tutto teniamo botta, cioè nel senso la Puglia e in particolare anche questo versante, o comunque la provincia di Taranto, nonostante ciò che si diceva prima, cioè nonostante ancora nell'immaginario collettivo, l'idea di un'Ilva che non permette lo sviluppo di nient'altro se non di morti dirette e indirette, nonostante questo continuiamo a fare bei numeri e ci stiamo facendo scoprire non solo da un turismo nazionale, ma soprattutto da quello internazionale e soprattutto in periodi diversi da quelli della stagione estiva.
3: Mi permetto, l'Ole Travel,
1: Dobbiamo
3: che era...
1: andare in
3: Ah,
1: pubblicità o velocissimo o dopo.
3: noi siamo citati sulla più importante guida mondiale per il turismo, che è l'Ole Travel, da 5-6 anni la Puglia è la regione di riferimento
2: Appunto.
3: per il turismo e Taranto, dai report che abbiamo anche a livello sindacale, negli ultimi anni è in crescita.
1: Perfetto, allora torneremo invece con Di Giorgio subito dopo la pubblicità perché la domanda è questa, abbiamo un mare di qualità e lo abbiamo capito, ma il sistema è davvero all'altezza? A tra poco.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Stiamo parlando di stagione balneare, lo stiamo facendo con i sindaci di due dei più importanti comuni rivieraschi della provincia di Taranto. A occidente c'è Castellaneta con il sindaco di Pippa e a oriente c'è Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. E qui c'è il nostro imprenditore balneare di SIB Confcommercio di Giorgio. Allora, la domanda con cui ci siamo lasciati prima del break pubblicitario: abbiamo un mare di qualità e lo abbiamo capito, ma in realtà lo sperimentiamo tutti ogni anno, e il sistema però mi pare di capire che ancora qualcosa c'è da fare. Voi per esempio adesso quindi spogliamoci un po' dalla casacca istituzionale di SIB Commercio, lei è un imprenditore balneare e con lo stabilimento nella cosiddetta isola amministrativa di Taranto,
3: la Marina di Taranto.
2: Parliamo, apriamo questo fronte, lì mi sa che il tema dei parcheggi è assolutamente prioritario rispetto a tutto il resto.
3: La nostra grande limitazione da sempre non è una scoperta, purtroppo è una realtà su cui si cerca di lavorare da anni, sono la viabilità e i parcheggi, che sono carenti nella zona. Quelli che ci sono cercano di lavorare al meglio, andrebbero aumentati, andrebbe migliorata, ripeto, la possibilità di arrivare alle nostre splendide spiagge, perché come noi cerchiamo di rendere perfettibili di anno in anno i nostri servizi, cercando di offrire sempre una gamma più completa ai nostri clienti, le amministrazioni dovrebbero aiutarci a migliorare qualcosa che non dipende da noi, che è il problema, il punto focale è proprio la viabilità.
2: Allora, quarto blocco della nostra trasmissione, adesso finalmente per la gioia del sindaco di Pippa parliamo della direttiva Bolkestein, non sto scherzando. Allora, il nodo più pesante è sicuramente questo del futuro delle concessioni. E allora cominciamo proprio da lei, sindaco. Il rischio qual è? Quello di perdere le imprese storiche? Serve una linea nazionale più chiara? Qual è la sua idea?
4: Beh, che serva che il governo decida, questo è fuori dubbio. Gli ultimi governi, senza distinzione alcuna di colore, hanno sempre deciso di procrastinare, di attuare proroghe. Ma questo ovviamente va in contrasto con la direttiva Bolkestein e soprattutto ormai con una giurisprudenza del Consiglio di Stato consolidata, che ritiene le proroghe illegittime e a più riprese, pronunciandosi sui vari provvedimenti governativi, ha invitato le amministrazioni locali a disapplicare quella che appunto era la normativa nazionale ed attuare la normativa europea, che è quello che ha fatto l'amministrazione comunale di Castellaneta, dando attuazione a una sentenza del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la proroga al 2033 attuata dalla precedente amministrazione illegittima, e dovendo prendere atto ovviamente di una sentenza di un tribunale amministrativo, abbiamo l'anno scorso, nel 2025, indetto la gara e messo a bando, oltre alle 21 concessioni uscenti, anche ulteriori 14 lotti, che sono le spiagge libere che ho servizi, che sul litorale di Castellaneta Marina rappresentano una novità, perché sino ad oggi la conformazione è costituita meramente da stabilimenti balneari. La direttiva Bolkestein non è impedire a qualcuno di partecipare, ma consentire a tutti di partecipare e di aprire al mercato le concessioni balneari, concessioni, lo vorrei ricordare, che perdurano da 40, 50, 60 anni. Le prime concessioni sul litorale, sulla costa di Castellaneta Marina, sono state rilasciate negli anni 60, e proprio per ricollegarmi a quello che diceva il collega Longo, sono gli anni nei quali vi è stata una cementificazione sfrenata e incontrollata, che hanno in alcuni tratti deturpato quello che è il nostro litorale. Quindi l'amministrazione ha dato attuazione e la gara sta dimostrando che rispetto ai 35 lotti vi sono stati 48 partecipanti, 30 nuovi operatori economici e 18 ovviamente sono i concessionari uscenti. La gara ci dirà chi si aggiudicherà i lotti. E anche rispetto allo spauracchio che spesso ascoltiamo dell'arrivo delle multinazionali cinesi, indiani, nel caso di specie, nel caso di Castellaneta, non c'è stato l'arrivo di nessun gruppo multinazionale. Io ritengo che l'apertura del mercato anche delle concessioni, così come negli anni laddove vi sia stata l'apertura dei mercati, non potrà che esserci un esito, un riscontro, un beneficio da parte del

0: l'utenza e nell'offerta del servizio. Quindi la concorrenza, aprire il mercato della concorrenza non può che portare benefici.
1: Sindaco Longo, come si tutela il territorio senza bloccare appunto la concorrenza, come diceva il sindaco di Pippa, e soprattutto il suo comune, Maruggio, è pronto alle gare del 27? No.
2: La risposta la conosci ovviamente, quindi faccio sempre, do sempre la stessa risposta. Guarda, io rispondo sempre no, perché sarebbe presuntuoso dire che siamo sempre pronti, no? E anche perché tutto poi è migliorabile, è perfettibile, quindi bisogna vederlo, rivederlo fin quando non si prova a fare la cosa migliore. Questo delle concessioni balneari è un gran casotto e nel nostro caso abbiamo un duplice problema nel caso di Maruggio. Non so quanti altri comuni della provincia di Taranto si trovino nella stessa situazione, ma noi nel tempo abbiamo dato, negli ultimi decenni, diverse concessioni demaniali su demanio comunale, il classico chioschetto in piazza, okay? Il chioschetto sulla villa. Beh, noi ne abbiamo 35, non ne abbiamo poche. E quindi la stessa identica, diciamo, sensazione che hanno i gestori dei lidi, ce l'hanno i gestori dei chioschi. Perché ovviamente ci sono famiglie che da 40 anni gestiscono non so, un locale che fa panzerotti, che fa bibite, eccetera, e che si sentono, che, ovviamente, unico reddito del nucleo familiare, che ormai si sentono anche a ragione quasi,
1: Minacciati.
2: no, proprietari del
1: Ah, non
2: bene, quando il
1: pensavo minacciati
2: bene ovviamente
1: dall'alto.
2: comunale non è alienabile, quindi
1: Certo.
2: non può mai esserlo. E siamo proprio in fase di gara adesso su queste concessioni, su quelle concessioni demaniali, su demanio comunale, che faranno un po' da apripista per quelle del prossimo anno, che saranno invece quelle su demanio statale, quindi sugli stabilimenti balneari. Stiamo avendo ecco, anche un atteggiamento un po' più di attesa, un po' più premuroso, anche per guardare agli altri comuni. Cioè, noi guardiamo con attenzione il comune di Castellaneta, guardiamo con attenzione il comune di Ginosa, cioè quei comuni che si sono trovati e che hanno anticipato, ma forse anticipato è una parola sbagliata perché in realtà siamo tutti in ritardo, perché l'anno prossimo è la scadenza ultima, ma avremmo potuto farlo tutti già da tempo. Però, come ben si sa, le amministrazioni tendono ad arrivare fino all'ultimo secondo, e poi a correre per cercare di rimediare e fare la cosa migliore. Ma in questo caso stiamo guardando anche l'esperienza degli altri per capire poi in che modo preparare no i nostri avvisi, i nostri bandi e magari migliorarli su qualcosa che non è andato bene con qualcuno o prenderli tout court per quel se sono stati, ovviamente, se hanno ben funzionato. Anche perché poi dobbiamo fare il conto che in molti casi chi si sente leso di un diritto ricorre e quindi
1: Certo.
2: ricorrendo al TAR, ricorrendo a un giudizio diverso, posticipa determinati termini, blocca azioni amministrative, quindi
1: Rallenta.
2: anche da questo punto di
1: Certo.
2: vista siamo un po' più cauti per vedere cosa succede dalle altre parti in modo da essere più veloci il prossimo anno. Sicuramente è una cosa che diciamo, ottobre di quest'anno dovremo mettere in atto, perché sicuramente si farà, visto la scadenza il 31/12/27, si faranno un'altra stagione, come si suol
1: Sì.
2: dire, questa è la prossima. Ma poi io, guarda, sono d'accordo con Gianni quando dice non ho paura dei grossi gruppi, oltre al fatto che in generale non bisogna aver paura quando uno decide di investire su un territorio. A me piacere mi fa, cioè, nel senso questa si chiama concorrenza, no? Anzi, magari chi è sul posto riesce a fare anche offerte migliorative perché conosce il posto, conosce le esigenze che altri non possono fare, che magari sono basate soltanto sull'offerta economica. Ma noi non guardiamo solo quella, tant'è che spesso nelle gare hanno un'importanza residuale di punteggio, perché noi non siamo imprenditori, noi eroghiamo servizi.

0: servizi. Quindi nel momento in cui un'azienda decide di aiutarci a erogare un servizio, preferiamo prendere 1.000 euro di meno e avere un servizio in più, anche perché a noi costerebbe 3.000 euro e non 1.000. Sulle concessioni demaniali, e chiudo, questo è un concetto fondamentale perché noi siamo abituati a non prenderli i soldi, come giustamente diceva Gianni, che hanno dovuto inserire diciamo, un canone accessorio all'interno della gara, perché noi quei soldi non li vediamo proprio, quei soldi vanno allo Stato. Allora, se posso lanciare un appello, che tutti i sindaci dei comuni costieri saranno d'accordo con me, ne sono più che certo. È assurdo il fatto che però le spiagge sulle quali noi non prendiamo un centesimo ricadono completamente sulle nostre spalle. Cioè la pulizia delle spiagge la dobbiamo fare noi, la
1: La
0: manutenzione delle
1: raccolta,
0: passerelle la
1: certo.
0: dobbiamo fare noi, i cestini sulle spiagge dobbiamo fare noi, le attività di salvamento a mare le dobbiamo fare noi. Tutto questo, quello che poi, tornando all'inizio, fa parte di quei criteri di bandiera blu che ci vengono voltati, li dobbiamo fare noi con i soldi dei nostri cittadini, quando invece lo Stato incamera tranquillamente con l'Agenzia del Demanio il canone demaniale dell'imprenditore che è seduto a fianco a me, e il comune, nel suo caso il comune di Taranto, però deve garantire tutti i servizi nelle spiagge libere accanto, ed è una cosa fuori dal mondo, fuori dal mondo.
1: Certo.
0: Nel caso nostro, il
1: Luciani, certo.
0: 90% di quello che paghiamo come canone va allo Stato, il rimanente 10% viene ripartito, il 75% al comune e il 25% Quindi
1: alla Regione Puglia.
0: parliamo di
1: Spiccioli
0: su 3.000
1: rispetto a
0: euro di
1: quello.
0: appunto.
1: Anche perché è
0: Spiccioli.
1: ripartito
0: Più o
1: tra
0: meno in
1: comune e
0: media sono
1: regione.
0: 3.000 euro, almeno parlo di Castellaneta Marina.
1: Il problema sui canoni chiaramente non è l'imprenditore a
0: No,
1: deciderli,
0: appunto, è
1: è lo
0: statale.
1: Stato,
0: Lo
1: e siamo tutti
0: sappiamo,
1: d'accordo che
0: infatti è sullo
1: andrebbe
0: Stato che
1: fatta una riforma
0: stavamo
1: dei canoni, anche perché non si può
0: non c'è
1: pensare
0: dubbio.
1: che delle aziende che fatturano milioni possano pagare quanto delle piccole imprese a livello familiare.
0: Certo.
1: Dovrebbe andare per logica tutto
0: Certo.
1: in
0: In scala.
1: sì, in scala. Ok. Senza certezze, chi investe davvero sul futuro? Voi che state facendo? State
0: Noi sono
1: investendo o
0: 4 anni che
1: aspettate
0: contiamo,
1: queste certezze?
0: abbiamo rallentato gli investimenti, però sono 4 anni che comunque di fatto abbiamo ristrutturato quasi in toto lo stabilimento balneare, perché comunque devi portare avanti un'azienda e quando arriva il cliente glielo devi presentare nel modo migliore, no? Il tuo stabilimento, devi fare in modo che sia il più appetibile possibile. Poi le strutture, come dicevo prima, che sono fatte completamente in legno e sono esposte agli agenti atmosferici, si trovano davanti al mare, sono soggette a un'usura velocissima, quindi ogni anno una buona parte degli introiti vengono destinati alla ristrutturazione del lido.
1: Anche perché con le mareggiate violente il clima
0: Nel
1: pazzo è
0: nostro
1: sempre
0: caso,
1: peggio.
0: quest'anno il mare, che dista 40 metri circa dalle strutture, è arrivato a lambirle. E quindi, se tu cominci a bagnare il legno con l'acqua di mare, per quanto possa essere trattato con un impregnante per proteggere, alla fine sei costretto a ricostruirlo. Quando si parlava di servizi, nella nostra zona i servizi sono assenti. I servizi vengono garantiti dagli stabilimenti privati, nel senso, lo stabilimento privato per ordinanza balneare è tenuto a pulire almeno 20 metri alla destra e alla sinistra della concessione. Quindi noi puliamo di fatto le spiagge libere. Di fatto mettiamo a disposizione il nostro salvamento, perché che io apra o chiuda o decido di chiudere lo stabilimento, nelle ore di apertura al pubblico, cioè l'obbligo dalle 9 alle 19, io devo mettere lo stesso il salvamento perché è a disposizione delle spiagge libere, motivo per il quale mi viene anche rilasciata la concessione balneare. La stessa cosa per quanto riguarda le nostre infermerie, si sostituiscono ai presidi medici, no? Ma anche i nostri servizi
1: Questo
0: igienici.
1: è un altro tema
0: Questo
1: caldo
0: è un
1: delle
0: altro.
1: estati tarantine.
0: Lì dove non c'è nulla, per fortuna ci sono comunque gli stabilimenti balneari che ti ospitano, ti fanno entrare e ti fanno soffrire di quello che può essere una doccia, un bagno, eccetera, eccetera, come giusto che sia, anche se è una struttura privata. Io lo dico sempre ai miei colleghi di aprire il più possibile, anche perché chi viene per andare in bagno ti consumerà un caffè, comunque c'è anche un ritorno economico se qualcuno la vede solo da quel punto di vista. Noi siamo un bene dello Stato, te lo dicevo prima. prima, non siamo un servizio e sulla Bolkestein ci sarebbe tanto da dire perché noi siamo sempre stati in disaccordo su quello che la Bolkestein va ad affermare. Avendo avuto il piacere di poter ascoltare direttamente chi ha emanato quella legge nel lontano 2006.

0: Lui ci spiegava, è venuto in audizione al Parlamento italiano nel 2018, che non era riferita agli stabilimenti balneari, aveva escluso quattro categorie, di cui una era la nostra. E noi come imprenditori pensavamo di aver stabilito un accordo con lo Stato, lì dove l'assegnatario di gara, come nel mio caso, ha creato dal nulla qualcosa, ha dato forma alla sua azienda familiare, e vedersene all'improvviso decadere, no, le concessioni per un mancato rinnovo, senza aver mai commesso nulla che vada a rendere, no, non prorogabile la concessione, ci mette un attimo di malanimo, perché le piccole imprese, le microimprese, le imprese familiari che monoreddito, che vivono di quello, trovarsi dall'oggi al domani senza lavoro non è semplice. E il fatto che non sia stata fatta mai chiarezza in materia, e che questi sono i vari governi che si sono succeduti, non avendo mai riordinato, ripeto, la materia, ha bloccato anche ultimamente tutti gli investimenti, perché chiaramente parliamo di una catena, non parliamo soltanto del lettino, dell'ombrellone come servizio, ma di tutto quello che noi abbiamo: ristorante, abbiamo bar, quindi tutto ciò che è attrezzatura, tutto ciò che è manutenzione. Hanno rallentato tantissimo l'indotto e hanno frenato gli investimenti, creando un clima di incertezza.
1: Certo. E allora cominciamo il nostro ultimo giro di domande. Parliamo del modello turistico. Qual è la sfida? Il sindaco di Pippa, Castellaneta può fare oggi ancora un salto di qualità? Qual è il limite da superare, o almeno il limite che lei intravede?
2: Ma il turismo che attira Castellaneta, ovviamente adesso concentrandoci sulla Marina, è un turismo prevalentemente familiare ed è un turismo che viene attratto prevalentemente dalla formula dei villaggi, dove abbiamo un complesso importante con migliaia di posti letto. Ma la novità importante che ci ha consentito in questi ultimi anni di aver invertito la rotta, soprattutto post-Covid, è l'allungamento, della stagione, cioè che è andata oltre i classici 3 mesi, 3 mesi balneari, tanto è vero che gli alberghi e le strutture ricettive iniziano ad aprire a marzo e chiudono a novembre, quindi riusciamo davvero a coprire quasi tutta l'annualità, soprattutto perché ad esempio in questo periodo abbiamo presenze turistiche francesi, austriaci e svizzeri over 65, quindi è una fetta di mercato diverso rispetto a quella che abbiamo nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ma le novità importanti poi sono rappresentate anche dai cosiddetti cammini, che nel nostro territorio hanno un'incidenza importante, così come le visite all'interno di quello che è il nostro parco delle Gravine. E questo appunto ci consente di diversificare l'offerta turistica e di andare oltre, pur costituendo la fetta più importante degli arrivi e delle presenze turistiche, oltre che del dato economico, dei 3 mesi della stagione balneare. Quindi sicuramente avremo una conferma, ma l'altro dato importante che veniva messo in rilievo dai due ospiti è il clima internazionale, e cioè quest'anno ci potremmo ritrovare in quell'aspetto che aveva condizionato il periodo Covid, cioè la reticenza di andare all'estero per ovvie ragioni, quindi quella fetta di mercato resterà sul nostro territorio e questo ovviamente per quello che riguarda i nostri dati non potrà che essere positivo. Come diceva il collega Longo, siamo pronti, ce la mettiamo tutta, ci stiamo lavorando, ma sono sicuro e fiducioso che la parte pubblica, la parte dell'amministrazione, così come la parte degli imprenditori, sinergia fondamentale, altrimenti l'accoglienza che riusciamo a garantire non sarebbe garantita. Quindi sono fiducioso che anche quest'anno offriremo ai nostri turisti un posto accogliente dove trascorrere settimane o qualche periodo in
1: Vi
2: serenità, ecco.
1: verremo a trovare per verificare se è davvero
2: Assolutamente, vi
1: così,
2: aspetto.
1: sindaco. Allora, sindaco Longo, Maruggio invece, tra 5 anni dove la vede la sua Maruggio? Qual è la priorità in questo momento assoluta per crescere? Qui non mi può rispondere no.
0: No, non ti posso rispondere, hai ragione.
3: Ti posso rispondere che non ci sarò io a governarla tra 5 anni, quindi
1: Vedremo.
2: Sa, magari tolgono il limite dei tre mandati come dei due, quindi.
1: Vedremo.
3: Allora, credo che questi prossimi 3 anni della mia amministrazione saranno fondamentali. Io concluderò il mandato nel 2029 e spero di chiuderlo così come voglio, perché ogni volta che passeggio nel mio paese, in particolare nella Marina, sono il primo critico. Cioè non mi piace. Non mi piace perché non è quella che ho in mente, non è quella che io sto immaginando, non è quella che sto progettando, non è quella che sto cercando di finanziare, non è quella sulla quale sto lavorando. Poi, quindi quando arrivano le critiche, di cui noi spesso siamo bersagli, ma fa parte del mestiere, se mestiere possiamo chiamarlo. Io gli rispondo sempre: guarda, se vuoi, io posso dirtene 1 milione di altre cose, perché nessuno più di noi sa quali sono le criticità del territorio. E poi ci sono delle cose sulle quali tu riesci a agire, delle cose in cui riesci ad agire di meno. Molto dipende dai fondi, perché noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo disegnare quello che vogliamo, possiamo programmare quello che vogliamo, possiamo immaginare e sognare quello che vogliamo, ma se non c'è la benzina, la macchina non cammina. Possiamo immaginare di fare tutti i viaggi di questo mondo, a tutte le velocità di questo mondo, ma senza il carburante rimaniamo immobili. E non è molto semplice, ma da questo punto di vista la Sisus è riuscita a sbloccare un po' di risorse e poi, come ben sapete, diciamo, Marugio è interessata da un grosso investimento, in questo caso internazionale, sì,
1: Certo.
3: che probabilmente vedrà nascere nel mio territorio la più importante struttura turistica del lusso, del sud Italia, e che al momento è in una fase di stand-by, ma per questioni interne societarie, non per altri motivi, e che dovrebbe riprendere da qui a pochissimi mesi i lavori. Ovviamente non è così come è stato anche diciamo, per Fasano, Savelletri, quindi per tutta quella zona che poi
1: Che si è evoluta
3: si è
1: così,
3: evoluta in
1: insomma,
3: questo
1: in quel
3: modo.
1: turismo di qualità.
3: Noi speriamo che Maviglia, o comunque gli investimenti che stanno arrivando, non rappresentino un'opportunità soltanto per Marugio, perché così non è, ma per tutto l'Interland, quindi per tutti i comuni che ci sono vicini, e che soprattutto cerchiamo di programmare le azioni insieme, partendo da Manduria, che è il comune capofila, quindi il comune più grande e anche quello più conosciuto. E quindi come vedo Marugio tra 5 anni, come vedo Campomanica tra 5 anni, se riesco a fare quello che mi sono messo in testa di fare, lo vedo molto più avanti rispetto a oggi, lo vedo ben posizionato su una fascia alta di accoglienza e lo vedo felice. Spero di esserlo anche
1: Va bene, lo speriamo anche noi per
3: io.
1: lei. Allora, Di Giorgio, non le farò la domanda tra 5 anni, insomma, come la vede, perché abbiamo questa deadline, diciamo, del 2027 e dobbiamo capire ancora come andrà a finire. Ma oggi, dal suo punto di vista, chiaramente, di impresa della balneazione, il turismo balneare è ancora un'opportunità o è un rischio?
0: In questo momento, avendo la deadline, è assolutamente un rischio, perché lì gli investimenti non rientrano, è inutile prendersi in giro. È chiaro che chi comunque ha creato qualcosa, non lo ha ereditato come nel caso mio, ha creato, continua a voler investire perché è innamorato del suo lavoro, è innamorato della sua creatura e per quella augura il meglio. Noi ci siamo imposti di arrivare fino all'ultimo giorno di concessione. A continuare ad investire, a migliorare il servizio, a migliorare la struttura, a cercare di essere sempre più appetibili.
1: Siete pronti? Si parte il
0: Il
1: 23?
0: 23, ci stiamo lavorando.
1: Ci state lavorando?
0: Stiamo lavorando.
1: Cosa manca ancora? Dovete
0: Il
1: affinare
0: personale.
1: il
0: Il
1: personale, perché
0: personale,
1: il
0: croce
1: nodo
0: d'elizio.
1: della manodopera è critico per tutti, ma in realtà lo è per gli stabilimenti balneari, ma lo è anche per la ristorazione, per le imprese dell'accoglienza. È complicato, è complesso. E come se ne esce da imprenditore?
0: Guardi, noi ci siamo per anni avvalsi della collaborazione delle agenzie interinali, delle scuole e del collocamento stesso, però le unità lavorative che riuscivamo ad ottenere erano veramente minime. Ultimamente ci siamo affidati alla comunicazione via social, che è stata un po' più efficace.

0: cioè cominciano ad arrivare un po' più di curriculum, però tanti dei ragazzi che si offrono non hanno nessuna esperienza, quindi l'investimento che fa l'imprenditore è quello di doverli formare, e che è una cosa bellissima tra l'altro, perché gli insegni un lavoro, una professione, li avvii al lavoro, ma devi avere anche il tempo materiale, siccome noi, il nostro lasso di tempo è veramente breve, quello del balneare, non è cosa facile, non è cosa semplice. Ci proviamo, speriamo di riuscirci ancora.
1: Vedremo, vedremo come va. Manca poco, preparate i costumi da bagno perché la prova fatidica costume si avvicina per tutti, anche per i sindaci, vero Alfredo? No, no, consigli da medico ne vuole dare? No.
2: No, io faccio un bagno all'anno, no, no, non nel senso che non mi lavo, nel senso che vado al mare una volta sola all'anno, perché per i sindaci,
1: Nonostante Campomarino.
2: ecco, io posso fare una proposta al collega di Pippa, perché è più facile per il sindaco di Castellaneta venire a Campomarino e fare il bagno tranquillamente, e per il sindaco di Maruggio andare a Castellaneta
1: Volete
2: a fare
1: fare
2: il
1: uno
2: bagno.
1: scambio
2: Sì,
1: eco e
2: perché
1: solidale?
2: appena tu vai in
1: Sono
2: spiaggia e
1: d'accordo.
2: uno dice ciao sindaco,
1: È
2: è
1: la fine, è
2: finita.
1: la fine.
2: Perché è la lampadina, è
1: Condivido,
2: la
1: facciamo questo
2: pattumella,
1: gemellaggio.
2: e quindi non andiamo al mare.
1: Va bene, allora il sindaco andrà in montagna quest'anno,
2: Sì.
1: in Trentino magari. Va bene, e allora noi siamo addirittura d'arrivo di questa trasmissione, abbiamo capito che il mare è una ricchezza, ma non basta semplicemente averlo, quello è un dono che la natura ci ha dato, bisogna saperlo gestire, valorizzare, bisogna saperlo proteggere e poi bisogna insomma tenere con le unghie e con i denti anche le imprese e gli imprenditori che hanno deciso di investire nella valorizzazione di questa importante risorsa. Abbiamo cercato di capirne qualcosa di più questa sera. Orizzonte Taranto fa racconto dell'economia del territorio e anche le imprese della balneazione e la stagione turistica ormai alle porte, fa parte dell'economia del nostro territorio. Grazie ai nostri ospiti, noi ci rivediamo la settimana prossima.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena. Fiducia in movimento dal 1974.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella.

Ai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile, ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel. E questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, di portare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartenga, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo. Un fatto che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente è cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale, fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo certo. Del nostro stato mentale.

0: tale del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
1: Senti Alberto, Milano e Vincenzo, poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po' a distanza di anni, il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
0: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
1: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis. Volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno del Live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente ritornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente quando hai scritto queste canzoni?
0: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere, certo, la facciata B. Al Duomo, sì, di notte, facciata B, Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, in questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con produttori di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore

0: storia di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre perché sarà in Italia per un suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo,
0: E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi come abbiamo detto anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
1: Lucio Corsi,
0: guarda,
1: certo,
0: che bellezza di escursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente, io adoro, assolutamente, Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore di David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
1: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
0: bellissimo,
1: quello
0: bellissimo.
1: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio

0: io, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale. E quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va? E invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
0: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al primo teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma e mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che è quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come ho detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo. Per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa. E poi c'è anche questa bella collaborazione, ne parlavamo prima, con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo, subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi, non lo dico per piaggeria, torno sempre ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni. Sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni, in città diverse. Quindi, creando questo arcobaleno, ti faccio un esempio: c'è la città di Milano, magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. Faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo. Gode proprio Mental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente. Si toccano tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi. E è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni. E c'è Ricordati di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti, che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo diventano un caso nazionale. L'inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha sollevato dubbi sui costi, sulla gestione complessiva dell'evento, sulla reale portata di una manifestazione sulla quale Taranto affida buona parte delle sue possibilità di rifarsi una verginità dopo anni e anni di narrazione tossica. Un aspetto fondamentale questo, ma completamente ignorato dall'articolo firmato da Marco Bonarrigo e dalla stessa Gabanelli. In definitiva, una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata, è anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutta la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi che la città stia arrivando in grande affanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni. E con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni, ma è rimane 275 milioni. Non è vero, il secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati... non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la club house, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con...

0: una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia e soprattutto alla città di Taranto questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione. Eh no, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura, ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ordine di servizio di Chima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi riflessi. L'orario di fine lavori era fissato per le 23:30, l'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
4: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23:30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento fino dell'orario dalle 23:30 all'una. Naturalmente non sappiamo perché ieri, dopo tutto questo clamore mediatico e io direi anche politico, abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il park and ride un servizio aggiuntivo. Ricordo a me stesso che, diciamo, da anni sosteniamo che l'AMAT ha una mancanza di numero di operatori di esercizio.
3: La presidente del CDA della municipalizzata intanto ha fatto sapere che non intende per il momento rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia le scuse non bastano, perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Ancor più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine però il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale, è necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancor più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandarsi come verranno affrontate sfide molto più complesse come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle intanto esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di Chima Mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
6: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, e perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano questa la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
5: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
7: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni, comunque scopri anche scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi e anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati, e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo, e dai nostri dominus.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
9: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, i grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il gothic dark.
8: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
10: Allora, io personalmente ho più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, a portare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
8: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
11: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
13: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
14: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
15: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella, Martina Franca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del Comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGE, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente, che sostengono dal sindacato, è l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera della gente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
16: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
8: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della Regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
16: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
8: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
17: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costretti ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
18: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
3: E dunque, previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così?
18: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il circolo Cannata in via Fiume, per riportare insomma la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra comune e provincia.
3: Ecco, una sfida importante quella di proposta da, insomma, dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
18: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso l'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che spaziano da dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
19: Ecco, Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il Comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi, come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti insomma su determinate vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti, però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
18: Sì, le elezioni insomma provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello. Quindi di conseguenza è bene, è importante insomma rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio, ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente insomma si sottovaluta questo aspetto, e di conseguenza insomma la città deve essere diciamo consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia, e di conseguenza non può essere diciamo come dire questo compito demandato a burocratiche diciamo questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva, e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo, proprio per insomma rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da diciamo da istanze che possono essere diciamo rappresentative di azioni diciamo politiche sartoriali, cioè necessarie per diciamo cucirsi addosso ai bisogni della comunità, quindi
19: ecco, mai
18: dimenticarsi che la politica deve essere legata alla comunità,
19: al bene comune. Grazie a quella parte di politica che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della Segreteria Cittadina del Partito.
18: Ci vediamo oggi pomeriggio alle 18.
19: Appuntamento alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
20: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
21: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
22: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
21: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
23: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo
0: stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
21: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
2: Un diritto negato, come quello della fogna, secondo me è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
20: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi. Strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
20: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
21: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
4: Siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno 1,4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
21: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe infatti servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
4: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
20: Cittadella Magazine.

0: Bella Magazine.
1: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
2: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
1: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
3: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
1: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
4: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
1: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
4: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
1: Nella braceria niente maiale durante i giochi del
4: lo toglieremo.
1: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
6: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate all'attività della mitilicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati.

0: Esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività strettamente connesse all'artigianato. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
1: E, tra l'altro, no, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
0: Assolutamente, assolutamente. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
1: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po', e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
0: Veramente tanto perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto
1: Da
0: dal
1: Massimo
0: regista Pasquale
1: Cinaia.
0: Di Maglia. Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
1: Perfetto, grazie Luca Gentile. Diamo appuntamento. Gli orari quali sono?
0: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai crocieristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura, infine domenica 28, solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.
1: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
0: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Maria sia un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto, pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della black music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Oh, benissimo. Allora, il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. E ci racconti tutto perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
1: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutti ogni
0: sì,
1: anno,
0: è però, sempre
1: però
0: così.
1: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
0: Giusto.
1: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo lo Zar proposto da Stefano Massini e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso è in tour italiana, solo in questo progetto sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
0: Mamma mia,
1: si prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli, ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
0: Mamma mia.
1: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
0: È vero.
1: Proseguiamo con diciamo l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'esigenza agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo non solo per la bravura di Tosca, per sì. la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta, quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi, e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
0: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo, e come ripeto tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili, quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura.
1: Grazie
0: che fai.
1: Grazie per la fiducia.
0: La fiducia va dalle tue competenze. Noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
1: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai costi, che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa, e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro,
0: assolutamente,
1: per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
0: È vero, grazie anche per questa scelta che vede insomma la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
1: Grazie a voi per il sostegno, vi aspettiamo
0: sempre
1: in teatro.
0: Sarà sempre così, grazie mille. Grazie al direttore Michelangelo Busco del
1: Teatro
0: del... Grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea, l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici e lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di 2 mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dalla amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta che versano in pessime condizioni e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo Gianni Cataldino vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del Consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
5: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di 2 bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23:30.
6: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte notte tra martedì e mercoledì, con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate, fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Presentarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE, un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che si sono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione dei Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio. Approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
8: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
3: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
8: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
3: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
8: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della scia. Quindi, scendendo nel nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di scia, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida, e non solo. tavolo e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
9: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole.

0: regole, ha bisogno di essere governato e ovviamente in queste linee guida ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della scia 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la scia al comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
1: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto, mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un
0: Sì,
1: nuovo
0: infatti,
1: regolamento.
0: ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato alla Direzione di Sviluppo Economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare, di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
1: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia e che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento, però, si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
4: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state levate 10 contestazioni disciplinari e questo è il nostro modo di operare perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
3: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che a provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
6: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
5: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
6: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
7: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
8: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
6: Al centro della discussione anche la PAC Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
8: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
9: Quello che ho voluto sottolineare sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute, e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
6: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
10: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
6: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
11: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo.
13: Sali sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
12: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e in streaming sul sito radiocittadella.it e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Oggi una puntata ricca di ospiti. Parleremo adesso proprio della rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Come al solito sapete che la rubrica Voci Fragili parla di fragilità. Poi dopo, cari amici, avremo un ospite molto speciale, perché avremo in video call Paolo Sassanelli per Live Evo Festival, e ancora la rubrica Behind the Song oltre la canzone con la nostra dottoressa psicologa clinica Manuela Carone. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Voi ovviamente scrivetemi, state telefonando, però scrivete WhatsApp, scrivete un messaggio vocale al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.
14: Let's go. Sounds good.

E siamo partiti alla grande con MJK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, questo pezzo molto molto bello. Amici, scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per entrare in diretta con noi. Mi raccomando, scrivetemi redazione@radiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, amici, qui su Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94 su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul DAB Plus e le frequenze Radio Cittadella. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
1: Partecipiamo a Taranto.
9: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
10: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, questo pezzo che ci ha fatto emozionare, insomma, vedere un giovanissimo George Michael con questi pezzi che sono ormai degli evergreen intramontabili e che ci danno sempre la carica giusta per affrontare una nuova puntata della rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e ospite in studio Maria Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Taranto. Benvenuta Maria.
1: Grazie, bentrovate, bentrovati a tutti gli ascoltatori
0: e a tutte le ascoltatrici, sì, a tutti quelli che ci ascoltano in radio, in TV, in streaming, in Italia all'estero, insomma, siamo dappertutto, incredibile, proprio da non credere. Oggi parleremo di inclusione, di autonomia e accessibilità attraverso il racconto di una realtà che riguarda migliaia di persone, quella delle persone cieche e ipovedenti. Spesso pensiamo alla disabilità visiva soltanto come una limitazione personale, ma in realtà molte delle difficoltà che queste persone incontrano dipendono dall'ambiente che le circonda, dalle barriere fisiche, tecnologiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Per approfondire questo tema, Fabrizio, ci sei tu, presidente dell'associazione Tutela e Sostegno e coideatore di questo programma Voci Fragili.
2: Buongiorno.
0: E la dottoressa Maria Lacorte, se volessi presentare, dovrei dire tante cose di te, Maria, perché veramente fai tante cose. Comunque assistente sociale, specialista e presidente dell'Unione Italiana Ciechi, l'ho detto prima, della sezione di Taranto. Da anni sei impegnata, ma da tanti anni, ecco, diciamo, sei impegnata nella tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti, svolgendo attività di consulenza, formazione, supporto alle famiglie, scuole e istituzioni. Sei anche docente specializzata nell'ambito della tiflologia, del Braille e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità visive. Quindi io riparto dall'avvocato Serrano: perché è importante parlare oggi di disabilità visiva e accessibilità?
2: Sì, perché uno Stato civile non può solo riconoscerne i diritti, ma deve far sì che tutte quelle barriere, quegli ostacoli siano tolti, eliminati, altrimenti le persone non possono esercitare i propri diritti. Quindi con la presidente Maria Lacorte oggi cercheremo di capire quali sono gli strumenti, le tecnologie, i servizi messi a loro disposizione per aiutare queste persone, che sono persone fragili, ma soprattutto quali sono i nuovi ostacoli, le nuove barriere che vanno a limitare la loro vita quotidiana.
0: Assolutamente. Allora, Presidente, in due minuti, chi sono le persone non vedenti e ipovedenti e quale ruolo svolge l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tutela dei loro diritti e nella promozione dell'autonomia personale?
1: Sì, effettivamente l'argomento è abbastanza vasto ed è bene, insomma, oggi concentrarlo sull'autonomia, perché poi ci sono tanti altri ambiti, aspetti.
0: Certo.
1: Diciamo che dobbiamo un attimo concentrarci sulla considerazione della persona disabile visiva, in che cosa consiste. Magari la possiamo definire con una condizione di due situazioni, o

0: in situazioni di completa non vedenza, quindi una persona cieca oppure una persona ipovedente, quindi sono cittadini non vedenti assoluti oppure cittadini con ipovisione. Questo è ben definito dalla legge 138 del 2001, che ne sancisce diverse categorie, dal cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave, ipovedente lieve e ipovedente medio. Quindi queste classificazioni fanno sì che ecco, l'Unione Italiana Ciechi, stiamo parlando nell'ultima diciamo fascia, con persone con 3 decimi di vista, quindi va da 0 a 3 decimi di vista, quindi è una condizione di difficoltà visiva veramente molto importante, dove lo Stato purtroppo ad oggi non ha ancora un coordinamento sia sanitario che sociale, quindi molte volte i cittadini sono un po' ecco, soprattutto quando si ritrovano prepotentemente in una situazione di difficoltà visiva, sono veramente un po' smarriti. L'Unione Italiana Ciechi interviene proprio in questo, è un'associazione ormai che conta 110 anni, che nel tempo ha maturato veramente tanta esperienza sia a livello di diritti.
1: Io ho pochi secondi a disposizione, che cosa fa? Accoglie le persone? Possono venire da voi nei vostri uffici, nella vostra sede? Questo che possono fare? Tutte le persone possono venire, vero?
0: Assolutamente sì, chi ha bisogno, sia chi è portatore appunto di una difficoltà visiva, anche familiari e anche chiunque intenda conoscere meglio le necessità e le situazioni di persone.
1: Questo significa anche le istituzioni, le scuole possono rivolgere, private, pubbliche, tutti?
0: Assolutamente sì. Purtroppo per ora siamo noi ad andare da loro. Noi, ecco, una delle criticità, ci auguriamo che sia il contrario, che riconoscano in un'associazione intanto come la nostra, diffusa in tutta Italia, con la sua rappresentanza sul territorio, vicina non solo al socio ma anche appunto.
1: Da quanti anni hai detto che esiste l'associazione italiana?
0: È stata fondata nel 1920.
1: Quindi non so se io me la ricordo da sempre, per motivi ovviamente.
0: E diciamo che per rappresentanza, per legge, una legge del 48, tutela gli interessi morali e materiali di tutti i cittadini e le cittadine italiane che presentano difficoltà visive.
1: Benissimo, grazie Maria. Adesso noi torniamo in onda tra pochissimo, una breve pausa, e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Maria Lacorte. Allora, abbiamo parlato di quale ruolo svolge l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la sezione di Taranto, ma a livello insomma italiano in tutta Italia. Adesso Maria, io vorrei chiederti tanto, ma quali sono le barriere, le difficoltà, perché noi siamo abituati, se troviamo un ostacolo, a scansarci, a oltrepassarlo, invece non è così per tutti, vero?
1: Sì, certamente. Io direi, ecco, di immaginare la città come la propria casa. Quindi la casa, ognuno di noi la conosce molto bene, e anche una persona con difficoltà visive, più o meno gravi, conosce altrettanto bene tutti gli spazi. Un ambiente urbano che accogliente deve essere come la continuazione della propria casa, che consente di poter riconoscere ogni spazio ed essere in grado di percorrerlo in completa autonomia. Okay. Se queste condizioni ci possono essere, sicuramente ognuno può vivere la propria città nel proprio modo, nella propria completa.
0: Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, cosa può essere difficile da individuare in città?
1: Certamente. Allora, la prima cosa, il non vedente che si sposta e si muove, in grado di poterlo fare. Sicuramente la cosa più importante è svolgere un corso di orientamento e mobilità, cioè sono corsi particolari erogati proprio anche dalla nostra sezione di Taranto, che consente di imparare a utilizzare il residuo visivo oppure a riconoscere lo spazio che si deve percorrere in piena autonomia. Il non vedente utilizza solitamente diciamo un percorso naturale, che può essere un muro, oppure può utilizzare per fare ciò si può avvalere dell'uso o del bastone bianco oppure del cane guida. Sono due ausili

0: fondamentali che probabilmente abbiamo avuto modo in città, o se non è proprio la nostra città di Taranto, magari anche viaggiando, di intravedere. Altre cose che noi possiamo intercettare in una città ben strutturata possono essere, per esempio, mappe tattili, oppure un percorso, una pavimentazione particolare che sicuramente avrete notato un po' dappertutto, stazioni, aeroporti,
1: quelle con le strisce, per intenderci, giusto?
0: Okay. Vengono definiti lodges, nell'ultima evoluzione vengono chiamati LVE, e sono proprio delle mattonelle con scananature che consentono di accogliere arrivare a obiettivi imprecisi la persona con problemi di vista. Esistono addirittura sei mattonelle con codici diversi che il non vedente impara proprio nel corso di orientamento e mobilità a riconoscere sotto i suoi piedi, perché sono tattilo plantari, cioè si ascoltano con i piedi oltre che con il bastone bianco mentre si percorre il tutto.
1: Benissimo, allora, se ho capito bene, rivolgendoci all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che a Taranto sta in via dei Ciechi,
0: Viale Magna Grecia, via Cesare, Duca degli Abruzzi. Via Duca degli Abruzzi 20.
1: Ah, ecco, Via Duca degli Abruzzi 20, c'è la sede a Taranto. Potete andare e rivolgervi per qualsiasi tipo di informazione, vero Maria?
0: Certamente,
1: perché le informazioni sono ovviamente gratuite, tutto quello che accade è quello che arriva dai fondi regionali italiani, quindi suppongo che sia tutto gratuito per le persone, giusto?
0: Ci sono delle progettualità gratuite, altre con partecipazione, grazie alla, diciamo, alla compartecipazione dell'ente stesso, il fruitore può avere chiaramente un contributo molto, molto ridotto.
1: Molto ridotto, quindi questa
2: posso,
1: è una cosa...
2: Sì, prego, fare una domanda al Presidente?
1: In chiusura abbiamo 30 secondi.
2: La città di Taranto è inclusiva da questo punto di vista?
0: Non lo è ancora. Ci abbiamo provato con 3 semafori installati sonori, che comunque non sono a pieno regime, devono essere di volta in volta attivati dall'utente, e non tutti ne sono a conoscenza, compresi anche i cittadini. Nel momento adesso dei grandi lavori, noi ci auguriamo che tutte le necessarie attenzioni vengano prese in considerazione, dalla fermata del bus che possa accogliere disabili in genere, ma anche disabili visivi, con riferimenti tattili, con richiami sonori che anticipano l'annuncio dell'autobus che arriva, perché una persona che non vede non intercetta
1: ovviamente,
0: chiaramente, giusto, l'autobus che sta arrivando.
1: È vero.
0: E predisporre tutto l'arredo urbano in una maniera coerente, sia per chi è in sedia a rotelle, ma soprattutto per chi si muove con una difficoltà visiva. Evitare magari l'installazione di pali o di cestini o altro genere di arredo urbano al margine del marciapiede, lasciando lo spazio naturale laterale al percorso, in modo che non si intercettino
1: che questo poi mi viene un dubbio, dovrebbero farlo i professionisti,
0: certo,
1: questo,
0: ma anche
1: disegnare
0: le potature degli alberi, ecco, che potrebbero anche ferire,
1: dai,
0: il volto chiunque,
1: assolutamente,
0: chi non vede
2: non ci si immedesima il problema,
1: ma poi dico, un professionista
2: solo...
1: sa come si fa un disegno di una strada, di posizionare i pali,
2: ma anche gli scalini
1: i gradini
2: sono inadeguati per le sedie a rotelle,
0: non
2: riesci,
1: ma è incredibile,
0: certo,
1: io non ci posso
0: ma
1: credere
0: anche
1: questa
0: i tendaggi
1: cosa.
0: Devono avere una un'altezza per legge, già
1: i tendaggi
0: due,
1: parli dei bar, dei bar, delle vetrine,
0: oltre 2,10 m per legge devono essere alti in questo modo, perché una persona che non vede non
1: ovviamente
0: può
1: va a sbattere mentre cammina,
2: quindi torniamo al discorso che avevo introduttivo,
1: che dobbiamo essere più
2: le leggi, le regole ci sono, ma poi devono essere applicate.
0: Sì, sì,
1: assolutamente.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Maria, io
0: assolutamente
1: ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Ricordiamo che in Via Duca degli Abruzzi, numero 20 a Taranto, potete andare in qualsiasi momento e chiedere tutte le informazioni che vi servono. C'è la presidente Maria Lacorte insieme al suo staff e alle persone del team. Grazie Fabrizio ancora,
2: grazie
1: per quest'altra puntata di Voci
2: grazie
1: Fragili. Noi ci vediamo prossima settimana, sempre con la rubrica Voci Fragili. Grazie per averci seguito. Linea alla regia.
2: Buongiorno,
1: ciao, ciao.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Jesse Spencer, Run to Me, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming dal sito radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo del Live Evo Festival, parliamo di sabato 27 giugno, perché alla masseria qui su Teus ci sarà Paolo Sassanelli, l'attore e regista pugliese, sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione, con lo spettacolo Sono Nato con la Bocca Aperta. Quindi Crispiano si prepara ad accogliere questo attore, questo regista, e porterà in scena questo spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese. Sappiamo che attore e regista Paolo Sassanelli, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da condividere. Questo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, di gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. E io ho il piacere di averlo qui in video collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sarà, noi siamo in trepidante attesa per lo spettacolo di sabato 27 giugno, per il Live Evo Festival, un festival molto importante nel nostro territorio, e lo spettacolo nasce da questo immaginario, dai profumi, dai gesti familiari. È una cosa che già mi fa, come dire, aprire il cuore. Ce ne vuoi parlare?
1: Guarda, è uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
0: È bella questa cosa, anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola, anche con diciamo delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese, e naturalmente l'esponente maggiore della musica pugliese folk era Matteo Salvatore, perché un artista non muore mai, secondo me.

0: finché
1: Certo.
0: ascoltiamo la sua musica e le sue canzoni.
1: Assolutamente, assolutamente. C'è un famoso film che si chiama Coco che dice che fino a quando noi abbiamo ricordo quella persona non muore mai, quindi questo è importante. E la bellezza anche di raccontarsi e di raccontare da generazione in generazione, tra le generazioni, tutto quello che è il nostro. Sono rimasta colpita dal modo di fare dei riti, delle nostre cose, dei gesti a tavola, dei gesti di quando si sta insieme, perché sostanzialmente noi siamo fatti di questo, noi del sud dell'Italia, no? Siamo un po' così.
0: E come no, certo, assolutamente. Però questo, per esempio, io avendo una moglie tedesca, quindi metà della mia famiglia è tedesca, e voglio spiegargli alcune cose,
1: È vero.
0: e voglio fargli capire che certe cose non si possono mangiare insieme, ci sono voluti anni per educare.
1: Certo, c'è. Anche la
0: Eh sì,
1: velocità o la
0: dai.
1: lentezza del pranzo o della cena hanno un perché.
0: Sì, assolutamente. Io mi ricordo la prima volta che mia moglie partecipò a un pranzo di una comunione. Entrammo all'una nel ristorante e uscimmo alle 6 e lei, dopo la quarta portata, non credeva ai propri occhi. Ho detto: vedi, questa è un'altra cultura, è un altro mondo.
1: È vero.
0: Va fatta come esperienza. Perché
1: È vero, è
0: per
1: vero.
0: loro era impensabile una cosa del genere. E
1: Certo,
0: quindi noi
1: certo.
0: raccontiamo anche questo, racconto anche la mia difficoltà di farmi capire in questo mondo del nord Europa, portando la mia tradizione pugliese.
1: Bellissimo, bellissimo, molto bello. Sul palco insieme a te ci saranno al pianoforte Umberto San Giovanni, alla chitarra Martino De Cesare, che poi è anche il direttore artistico dell'Avevo Festival. Quindi tutto insieme, un insieme bellissimo di tradizioni, di riti, delle nostre culture, del teatro, della musica, della memoria. Si incontreranno in questo spettacolo appunto sabato 27 Masseria qui su Teus a Crispiano. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato mio ospite, Paolo. Ti auguro buon proseguimento e buon lavoro. A presto.
0: Grazie a te, buon tutto.
1: Grazie. Ciao. Amici, adesso noi continuiamo con la regia, perché Dolini alla regia è così. Sì. Ah, c'è anche un pezzo bello, ce l'ascoltiamo. Mi raccomando, amici, restate con noi a tra poco. Siete su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Madame, mamma non mamma, e questo è un hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio il secondo nome. Ho detto bene?
1: Esatto.
0: Ah, me lo ricordavo. Ragazzi,
1: buongiorno.
0: Allora, buongiorno, vi vedo molto bene nonostante tutte le fatiche, vero?
1: Andiamo molto bene.
0: Bravi, benissimo. Ragazzi, allora, raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
2: Beh, è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert che ha fatto sold out il 21, poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academy a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro. Però che è stato rimandato stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
0: Com'è stato?
2: È stato bellissimo, perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare, quindi,
0: che spettacolo!
2: E poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale,
1: molto suggestivo.
0: Bello, molto speciale. Bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
1: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più, forse più magico all'atmosfera. Però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente, sempre, veramente bellissimi.
2: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mood It nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
0: Il primo reale concerto, questa è una cosa. Ecco, vi sentivo a tratti.
2: Finalmente abbiamo messo.
0: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non vi sento più, non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così, quando internet prende, non prende, siamo in diretta, noi quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20, che giorno è domenica, perché non mi ricordo che giorno è domenica. Domenica 28 ci sarà la cena di gala a Masseria Cappelli e ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi, perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
1: Sì, ci sentite?
0: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
1: ci siamo spostati un attimo.
0: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove? Dove e chi?
1: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera. La sera concerto, ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioana Nikoski, che è un artist del nostro festival, e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies, e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
0: Va bene, ragazzi.
2: Il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park che Ivan Rabaglia.
0: Bellissimo.
2: Poi ci darà una festa Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
1: c'è un bel da fare ancora.
0: C'è un bel da fare ancora, ragazzi. Bravi, bravi, bravi, bravi. Continuate a lavorare perché siete bravissimi. E noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao, ciao.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao. Ma che bravi che sono. Dentro non prendeva più, si sono spostati fuori perché la linea tornasse, insomma, più o meno stabile. Grazie a questi ragazzi. Veloci, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Avanti con i giovani, avanti con i giovani che fanno queste cose. Molto impegno. Biagio Antonacci.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Andrea Candela, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, adesso parliamo dell'apertura ufficiale al pubblico a Palazzo d'Aquino del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, un'iniziativa che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare ed è promossa dal Comune di Taranto e realizzata da Isola Cooperativa Sociale. L'intervento è finalizzato e finanziato a valere sui fondi del piano relativo alle iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il museo resterà aperto fino al 28 giugno e ne voglio parlare proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente di Cooperativa Isola. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, c'è stata questa apertura ufficiale, raccontaci com'è andata e ci sarà ancora la possibilità di visitarlo, vero? Fino al 28.
1: Certo, allora abbiamo aperto mercoledì, è stata insomma una apertura formale con anche il taglio del nastro, c'era presente l'assessore Cosa a rappresentare il comune di Taranto e c'era anche chi attivamente ha contribuito a realizzare il museo I Mitilicoltori. È stato un momento importante perché abbiamo ricordato i vari passaggi di progetto e già nella giornata di ieri abbiamo avuto accesso di numerosi turisti che spontaneamente sono venuti a trovare e hanno scoperto gli attrezzi della mitilicoltura e si sono soffermati per più di mezz'ora in questo percorso chiedendo anche ulteriori iniziative, quindi c'è la possibilità di dialogare direttamente con i mitilicoltori, c'è la possibilità di avere il supporto e il sostegno linguistico dei volontari del progetto Reginet, così da creare una piena circolarità di attività progettuali, che è una caratteristica che poniamo in essere da un po' di tempo, in quanto è molto interessante vedere cittadini paesi terzi che raccontano la città.
0: Che bello, bellissimo. Quindi si arriva nel museo, c'è questo che è nato proprio, cioè questo museo temporaneo della mitilicoltura, proprio per dare questo spazio che è culturale e sociale. Ci sono racconti, memorie, immagini d'epoca anche contemporanee e la cosa bella, gli attrezzi del mestiere, la cosa bella è che i ragazzi che non sono del nostro territorio, quindi stranieri, che raccontano la nostra storia in altre lingue in modo che altre persone che non parlano la nostra lingua possano conoscere la nostra storia.
1: L'obiettivo è quello, creare piena circolarità tra la mitilicoltura e il cittadino straniero che ormai è un cittadino tarantino a tutti gli effetti, conosce e vuole conoscere le tradizioni, i cittadini stranieri, ma è anche interessante che questo scambio avvenga anche alla presenza dei tarantini. Non voglio svelare troppo del museo perché mi piacerebbe che venissi a guardarlo, che lo vivesse anche per le emozioni, le musiche e la proiezione di una pillola già del cortometraggio che stiamo elaborando, stiamo terminando quasi con il regista e attore Massimo Scimaglia, sarà proiettato all'interno. Ci sono diversi angoli anche dell'artigianato con i maestri d'ascia, c'è il chi recupera il guscio delle cozze per renderlo un oggetto, un souvenir della città e lo fa dal vivo. Insomma, siamo aperti anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 20.

0: 21. Domani siamo aperti sia la mattina dalle 9 alle 13 che il pomeriggio dalle 17 alle 21 e domenica nuovamente dalle 9 alle 13. Però, questo è il calendario ufficiale, vorrei già dare l'anteprima della volontà di un'apertura straordinaria in occasione dell'attracco di due navi da crociera l'11 luglio per poter attirare maggiormente i turisti. Poi dobbiamo sospendere le attività perché il progetto Miti di Mare termina alla fine di luglio, però vorremmo portare avanti questa iniziativa anche oltre il progetto Miti di Mare.
1: Sarebbe molto bello, sarebbe bello perché tutte le persone che arrivano, immagino i turisti, le persone che vogliono conoscere la nostra storia e hanno a che fare con questa chicca rara e preziosa, sì, sarebbe proprio bello continuarlo, Paolo, dai, speriamo che possa.
0: Non ci sono ricostruzioni, perdonami così perché mi è sfuggito forse questo dettaglio.
1: Prego.
0: Ma non c'è una ricostruzione degli attrezzi, una ricostruzione delle barche, ci sono gli oggetti reali, quelli utilizzati e quelli storici.
1: Mamma mia.
0: Che i mitilicoltori hanno conservato in anni di storia familiare. Mamma. Li espongono e li raccontano.
1: Che bello, che bello, dai, speriamo che questo museo temporaneo col tempo possa diventare un museo permanente della mitilicoltura, ce l'auguriamo. Intanto complimenti per questo grande lavoro, Paolo, che voi di Isola Cooperativa svolgete e non vi stancate mai, quindi questo è un grande ringraziamento che va a voi. Grazie all'avvocato Paolo Vinci, buon lavoro e a presto.
0: A presto, ciao.
1: Ciao, bene amici, avete visto, ci sono le persone, si può chiedere, si può vedere, le cose sono vere, gli attrezzi sono veri, giustamente ha sottolineato, non sono riproduzioni, sono proprio quelli, sono veri, gli strumenti, gli attrezzi, le barche, che bello, che è la nostra storia, amici, di mare. Bene, detto questo, noi continuiamo, io do linea alla regia, c'è Calvin Harris and Jetsy con Satisfy.

Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.

0: Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, bella ritmata questa canzone, mi fa venire un po' l'ansia, non so voi, però bella, molto bella. Amici, adesso ci spostiamo a Grottaglie, perché per la prima volta la tromba in ceramica di San Pietro e Paolo sarà nella casa comunale. Allora, c'è la festa delle trombe, la festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno 2026, come ogni anno festeggiamo San Pietro e Paolo il 29 giugno. Una storia e una tradizione antichissima di buon augurio per la fine dell'inverno, è proprio l'avvio della stagione del raccolto per le attività e la vita nel quartiere delle ceramiche in questo meraviglioso centro storico di Grottaglie, ed è una tradizione che si lega al rito dei santi Pietro e Paolo tra fede e folklore. Ne voglio parlare insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, bentrovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il 29 giugno torna la festa delle trombe a Grottaglie, nel cuore del centro storico, nel villaggio San Pietro, vicinissimo alla chiesa dei santi Pietro e Paolo, di cui ricorre anche l'anniversario. L'iniziativa, come dicevi, è promossa dalla Fondazione Festa delle Trombe, presieduta da Francesco Marinaro, in collaborazione con il comune di Grottaglie, in particolare con l'assessorato che mi onoro di rappresentare, l'assessorato alla cultura, al turismo e anche alla valorizzazione della ceramica di Grottaglie. Perché? Perché la festa si caratterizza appunto da questo simbolo, questa tromba in ceramica, in terracotta, non smaltata, qualche volta decorata, unica e originale, che è il simbolo di questo rito. È un rito che ha una tradizione sia ebraica che cristiana, ma anche una tradizione popolare, di folklore pagano.

0: potremmo dire, e unisce insieme queste tre tradizioni solo a grottaglie con questa particolare forma. È qualcosa di unico nel suo genere. Queste trombe in ceramica sono anche degli oggetti che emettono un particolare suono, utilizzandole, soffiandoci dentro, il suono è quello di una pernacchia, un suono un po' stridulo, che è anche però un suono benaugurante, quindi di valore apotropaico, per la fine dell'inverno, l'inizio della stagione del raccolto. Qui a Grottaglie c'è una grande produzione di uva da tavola, ma anche i nostri ulivi, l'olio, e poi ancora per lo stesso quartiere delle ceramiche, che celebra in questo momento una vera e propria festa. E le trombe poi, sempre anche questo come gesto benaugurante, vengono fatte cadere a terra e quindi rotte in tanti frantumi, in tanti cocci diversi, e anche questo gesto è un gesto simbolico che appunto dice buona fortuna a tutta la cittadinanza, a tutto il quartiere che celebra questa festa, per allontanare il maligno, si diceva in antichità, le malattie, i debiti, tutto ciò che è male e che è nefasto.
1: Mamma mia, che bello, che bella storia. Insomma, una festa di tradizioni, di riti, con tutto questo bagaglio storico che è molto molto importante, e questo è anche simbolico in questo momento dell'anno, ed è simbolico anche, diciamo, in questo momento storico, vero Raffaella?
0: Sì, perché è un momento in cui tutta la comunità si ritrova in questo particolare rito, festa, momento di condivisione. Quindi
1: anche per i ragazzi, i giovani che conoscono.
0: Una festa che, esatto, unisce diverse generazioni,
1: sì,
0: e fa ritrovare il senso dell'identità e della comunità attraverso anche il recupero delle radici, e poi anche, diciamo, guarda ai giovani, ai ragazzi che saranno coinvolti in tutte le celebrazioni, anche negli eventi collaterali, perché ci sarà la celebrazione eucaristica il 29 giugno alle ore 20, una celebrazione antistante la Cappella dei Santi Pietro e Paolo nella piccola piazza molto caratteristica che diciamo è adiacente alla cappella. Poi alle 21 ci sarà questo rito apotropaico della rottura della tromba, che sarà fatta cadere da un balcone del centro storico, e a seguire ci sarà la festa denominata Pittaggio in Festa, un'esperienza, dicono gli organizzatori, multisensoriale tra note e suoni antichi.
1: Bello.
0: Performance con trombe in ceramica artigianale, tradizione e ritmo nuovo.
1: Bellissimo.
0: In particolare ci saranno ensemble Trio Salento con Maria Grazia Pierri di musica popolare, organetto solo con Tommaso Massarelli, e poi ancora l'iniziativa Tornianti in Festa, in cui l'arte della ceramica si mescola con la tradizione musicale del nostro territorio.
1: Che bello, che poi queste trombe, è vero che venivano regalate anche alle persone in senso di stima, di amicizia, e le troviamo a Grottaglie nel,
0: sì,
1: centro, nel quartiere delle ceramiche, vero? Se vogliamo prenderle, acquistarle.
0: Sì, sì, è un oggetto, così come il pumo, che è molto più popolare,
1: certo,
0: rispetto alla tromba, è un oggetto benaugurante, quindi erano regalate sia ai bambini che alle persone in segno di stima, di devozione, oppure ancora come baratto, come scambio, un paniere di fichi fioroni al posto di una tromba.
1: Ma pensa, che bello
0: questo scambio tra prodotti della terra, quindi dell'agricoltura, in particolare quelli del nostro territorio, l'uva, i fichi eccetera, con gli oggetti in ceramica.
1: Bellissimo.
0: E poi questa particolare tradizione che affonda le radici, pensa, nel 1600, questa tradizione di irrigazione ebraica, il suono è quello dello shofar. Poi la tradizione cattolico-cristiana, la festa di San Pietro Ebreo il 29 giugno, e poi la nostra secolare arte della ceramica che, come sai, caratterizza in particolare Grottaglie, la nostra città.
1: Assolutamente, grazie. Grazie mille Raffaella per averci parlato di questo incredibile momento della città di Grottaglie. Buon lavoro a te, a presto, alla prossima.
0: Grazie Anna, vi aspettiamo il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo, la festa delle trombe.
1: Bene.
0: E poi anche, permettimi in chiusura,
1: prego,
0: di invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19 al Castello Episcopio all'inaugurazione della mostra del 33° concorso di ceramica.
1: Bellissimo.
0: Contemporanea.
1: Bello.
0: Un concorso, come sai, internazionale che porta Grottaglie in tutto il mondo.
1: Bellissimo, prossima settimana, se posso disturbarti, poi ne parliamo in maniera approfondita, va bene?
0: Va benissimo.
1: Grazie.
0: Ok,
1: grazie.
0: Faremo un altro momento di approfondimento.
1: Sì, sono belli.

0: belli questi momenti.
1: Ci permettono di far conoscere le nostre iniziative e anche di crescere culturalmente insieme. Invitando anche al confronto
0: assolutamente
1: tutte le varie generazioni.
0: Va bene, grazie mille Raffaella Capriglia, a presto, buona giornata, buon lavoro. Amici, detto questo, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento, concerti, congressi, danza e teatro.

0: eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: 가시죠.
1: Mambo number 5, a little bit of. Cantante Lou Bega, dal nome intero che è il David Lou Bega Balamesi, che è un cantante tedesco di origini italiane e ugandesi, e nel 1999, insomma, apriva questo album in studio, Little Bit of Mambo, e ci faceva ascoltare il Mambo numero 5. Avete visto, insomma, il videoclip, per chi sta guardando la TV, e in cui balla, canta, fa, e bene, bene, bene. Poi nel 2000 è stata realizzata una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni dei film delle varie serie televisive Disney, e un nuovo testo scritto da Bega, che poi tratta dei personaggi presenti. Grande, grande, grande successo, perché questo pezzo ha mantenuto il vertice della classifica tedesca, pensate, per 17 settimane, con 1,7 milioni di copie vendute. In Francia ha stabilito anche il record di permanenza al numero 1 con 20 settimane, poi sorpassato da Pharrell Williams con Happy, ve lo ricordate, poi nel 2014. Però intanto quello era il 1999. Amici, cosa facevate nel 1999? Che cosa faceva? Erano gli anni della spensieratezza, erano gli anni gli anni belli. Adesso è tutto difficile, tutto. No, dai, amici, una cosa alla volta. Come dico sempre, quegli anni erano pazzeschi, diciamolo. 1999-2000, anni incredibili, belli, belli, belli. Oggi tante, tante cose, la vita è un po' cambiata, ma io sempre spero e prego e faccio in modo di tornare alla normalità, alla serenità, alle cose semplici, per avere un po' indietro, un po' di serenità. Solo questo, amici, solo questo. A proposito di questo, già che ci salutiamo e che ringrazio Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica, vi invito come sempre a darci, insomma, noi diamoci voce ai cittadini, non vi dico il termine. Chiunque voglia, quindi faccio un annuncio, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Adesso, detto questo, torniamo a noi e diciamo: in questo fine settimana, se riusciamo a fare una piccola passeggiata con le persone che amiamo, stare tranquilli, a stare bene, a stare in armonia, con un piccolo gesto di gentilezza, facciamolo, mi raccomando, passate un bel fine settimana, e noi ci vediamo come al solito lunedì, sempre imperterriti e sempre più forti che mai. Bye bye.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: scattare una foto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.